0: di Benjamin Britten abbiamo ascoltato War Requiem, opera 66, Requiem di guerra, per soprano, tenore, baritono, coro, orchestra, orchestra da camera, coro di voci bianche e organo. Su testi tratti dalla Missa pro defuntis e dalle poesie di Wilfred Owen. Stefania Wojtowicz, soprano. Peter Pears, tenore. Hans Wilbrink, baritono. Orchestra da camera Melos, sotto la guida di Benjamin Britten. Wandsworth School Boys Choir. New Philharmonia Orchestra, sotto la direzione di Carlo Maria Giulini. Registrazione effettuata presso la Royal Albert Hall di Londra il 6 aprile 1969.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Khalil Gibran, il profeta.

Allora una donna domandò: «Parlaci della gioia e del dolore». Ed egli rispose: «La vostra gioia è il vostro dolore senza maschera. E il pozzo da cui scaturisce il vostro riso sovente fu colmo di lacrime. Come può essere altrimenti? Quanto più in fondo vi scava il dolore, tanta più gioia voi potrete contenere. La coppa che contiene il vostro vino non è la stessa bruciata al forno del vasaio? E non è forse il liuto che accarezza il vostro spirito il legno svuotato dal coltello? Quando siete contenti, guardate in fondo al cuore e saprete che ieri avete sofferto per quello che oggi vi rende felici. Tra voi alcuni dicono: la gioia è più grande del dolore. E dicono altri: il dolore è più grande. Ma io vi dico che sono inseparabili e si giungono insieme. E se l'una vi siede accanto alla mensa, ricordatevi che l'altro sul vostro letto dorme. In verità siete bilance che oscillano tra la gioia e il dolore. Soltanto quando siete vuoti, voi siete equilibrati e fermi. Se per pesare l'oro e l'argento vi solleva il tesoriere, gioia e dolore dovranno a turno alzarsi o ricadere». La fiducia, la speranza, la consolazione, la gloria solenne.

Il congresso di Vienna si tenne tra il novembre 1814 e il giugno 1815. Fu convocato per volontà delle quattro grandi potenze vincitrici di Napoleone, che ritennero necessaria la riunione dei rappresentanti di tutti gli stati europei per ristabilire in Europa un nuovo ordine dopo il crollo dell'egemonia napoleonica. La decisione della convocazione venne presa al momento stesso in cui le potenze vittoriose imponevano alla dinastia borbonica, restaurata in Francia, il ritorno ai confini del gennaio 1792, ai termini del Trattato di Parigi del 30 maggio 1814. Il congresso si riunì a Vienna nel novembre 1814 e continuò i suoi lavori fino al giugno 1815, così che per molti mesi quei lavori coincisero col periodo dei 100 giorni in cui sul trono francese era tornato Napoleone, marzo-giugno 1815, e fece convenire nella capitale asburgica, oltre ai sovrani di Russia e di Prussia e ad altri principi, circa 200 tra ministri e diplomatici. Il congresso si presentò in tal modo come la più grande riunione di potentati e di uomini di Stato che mai si fosse avuta. In realtà, le decisioni essenziali per la nuova sistemazione vennero manipolate e prese dai rappresentanti delle quattro grandi potenze vittoriose, ai quali riuscì ad unirsi il rappresentante della Francia. Era questi il principe di Talleyrand, che era passato al servizio dei Borboni dopo aver servito il direttorio, il consolato e l'impero. Insuperabile nel maneggio o nell'intrigo diplomatico, Talleyrand trattò da pari a pari, e spesso con successo, con Lord Wellington e con Lord Castlereagh, che rappresentavano l'Inghilterra, col cancelliere austriaco Metternich, col cancelliere russo Niesi Radi e coi ministri prussiani Humboldt e Hardenberg. I lavori del congresso, svoltisi tra l'apparato straordinario di pompe e di feste che si susseguivano a Vienna, furono difficili e spesso tempestosi per conflitti di interessi presto scoppiati fra i vincitori a proposito della spartizione del bottino di guerra. Solo quando, col ritorno di Napoleone a Parigi nel marzo 1815, parve risorgere di nuovo il pericolo francese, i rappresentanti e i governi delle grandi potenze riuscirono a superare i contrasti e ad avviare i lavori del congresso verso la conclusione, che fu costituita dall'atto finale del congresso, firmato il 9 giugno 1815, e cioè 9 giorni prima di Waterloo. I problemi più ardui da regolare furono quelli della sistemazione della Polonia, della Germania e dell'Italia, date le cupidigie dello zar, che avrebbe voluto assorbire la maggior parte dell'antico regno polacco, del re di Prussia, agognante ad annettersi tutta la Sassonia, dell'imperatore d'Austria, che mirava al predominio nei territori dell'antico impero germanico e della penisola italiana. Appunto, approfittando abilmente dei contrasti suscitati da tali cupidigie, Talleyrand giunse ad assicurarsi una posizione sempre più importante nelle discussioni e nelle trattative di Vienna. L'astuto diplomatico riuscì a far accogliere come principio direttivo dei lavori del Congresso il principio di legittimità. Tale principio implicava la ricostituzione o il mantenimento dei regni e degli stati legittimi, e cioè esistenti prima dell'uragano rivoluzionario e napoleonico. E con ciò veniva a negare e a distruggere i principi di libertà e di nazionalità proclamati dalla Rivoluzione francese e riaffermati dalle stesse potenze nella lotta contro Napoleone. L'accoglimento del principio di legittimità produsse subito risultati favorevoli alla Francia e ai Borboni, quali quello di salvare il regno di Sassonia dalle cupidigie prussiane e di impedire quindi un eccessivo aumento della potenza prussiana, e quello di preparare la caduta di Murat e la restaurazione borbonica a Napoli. Infatti, il regno di Sassonia, che era esistito legittimamente prima di Napoleone, non poteva essere distrutto. Invece, doveva essere cacciato dal trono Murat, il quale aveva usurpato il trono di Napoli al legittimo sovrano, Ferdinando di Borbone. Ma il principio di legittimità non ebbe applicazione completa.
Infatti, vennero decise ed attuate soppressioni ed eliminazioni di organismi che, in omaggio a tale principio, avrebbero dovuto risorgere e continuare ad esistere. Non vennero ricostituite le repubbliche di Venezia, di Genova e di Lucca, che pure avevano avuto legittima esistenza prima della Rivoluzione francese. Non risorse il Sacro Romano Impero coi principi che Napoleone aveva eliminati. Rimase smembrato il Regno di Polonia. Ciò avvenne perché il principio di legittimità dovette conciliarsi con le direttive che i quattro grandi vincitori vollero tenere presenti e applicare nell'elaborazione del nuovo assetto europeo. Tali direttive furono due: la direttiva di ripartire le spoglie napoleoniche fra i vincitori in modo da stabilire fra loro un equilibrio, e la direttiva di creare lungo i confini della Francia, dalle foci del Reno alle Alpi occidentali, una serie di stati abbastanza forti da poter reggere al primo urto di eventuali nuovi tentativi espansionistici francesi. I quattro grandi vincitori applicarono la direttiva mirante a stabilire un sistema di equilibrio. La Russia ebbe confermate le annessioni della Finlandia e della Bessarabia, ma dovette rinunziare al conglobamento di tutta la Polonia, pur ricevendone la maggior parte come regno costituzionale, con amministrazione propria. La Prussia conservò la Posnania, e cioè quella parte del territorio polacco che serviva a riunire il Brandeburgo con la Prussia orientale, ed ebbe notevoli ingrandimenti a spese della Sassonia e sul Reno, dove assorbì le province che costituirono la Prussia renana, ma dovette rinunciare al territorio di Varsavia, riunito al Regno di Polonia. L'Austria ebbe la Lombardia e tutto il territorio dell'antica Repubblica di Venezia, e cioè il predominio in Italia ed in Adriatico, ed ebbe anche la prevalenza politica in Germania di fronte alla Prussia, ma rinunciò ai Paesi Bassi austriaci, Belgio, che furono riuniti all'Olanda per costituire il Regno dei Paesi Bassi, uno degli stati cuscinetto opposti alla Francia. L'Inghilterra mantenne i preziosi acquisti in fatto di basi navali e di colonie compiuti durante il ventennio di lotte a spese della Francia e dei suoi alleati. Malta, le isole Ionie, Helgoland, la colonia del Capo, Ceylon e una parte della Guyana e numerose Antille francesi e spagnole. Come sempre, l'Inghilterra aveva cercato e ottenuto il rafforzamento marinaro e coloniale. La seconda direttiva, e cioè la creazione della catena di stati cuscinetto intorno alla Francia, ebbe applicazione con le sistemazioni territoriali lungo il Reno e le Alpi. Creazione del Regno dei Paesi Bassi, creazione della Prussia renana, ingrandimento della Baviera, cui fu annesso il Palatinato, ingrandimento della Confederazione Svizzera, portata a 22 cantoni, ingrandimento del Regno di Sardegna. A queste sistemazioni furono armonizzate tutte le altre, sempre con le direttive dell'equilibrio raggiunto con scambi e compensi e della diminuzione dell'influenza francese. Nel nord il cambiamento più notevole fu il trapasso della Norvegia dal re di Danimarca, in tal modo punito per la sua fedeltà a Napoleone, al re di Svezia. La Germania non vedeva risorgere il Sacro Romano Impero con la sua miriade di stati, vestigio del Medioevo irreparabilmente spazzato via dalla bufera napoleonica, ma era organizzata in una confederazione di 39 stati sovrani sotto la presidenza dell'imperatore d'Austria. La Francia, sotto i restaurati Borboni, conservava di tutte le conquiste fatte dal 1789 in poi soltanto Avignone e il Contado Venassino. In Spagna e in Portogallo tornavano le antiche dinastie con immutati confini. L'impero ottomano conservava gli antichi territori, tranne la Bessarabia, passata sotto il dominio dello zar. Appare evidente che un congresso durato circa 8 mesi, nel corso del quale sono state prese decisioni numerose che hanno cambiato l'assetto storico, politico, geografico ed economico dell'intera Europa, dovesse lasciare traccia non soltanto nei libri di storia, di geografia, di economia politica, ma anche in altri ambiti della cultura. Per l'apertura del congresso di Vienna,
Ludwig van Beethoven compose la cantata Il momento glorioso, su testo di Alois Weissenbach. Il testo, fin dal suo apparire, fu unanimemente ritenuto brutto e troppo legato alla circostanza e al luogo, e questo purtroppo ha castigato l'alto valore della musica. Ed il brano, mai entrato nei favori di pubblico e critica, è raramente eseguito. C'era una volta un'orchestra e un coro, in memoria dell'Orchestra Sinfonica e del Coro di Torino della RAI. Ludwig van Beethoven, Il momento glorioso, cantata della pace per soli, coro e orchestra. Opera 136. Soprano Lucille Udovic. Mezzo soprano Miriam Pirazzini. Tenore Amedeo Berdini. Basso Paolo Montarsolo. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI. Direttore Hermann Scherchen. Maestro del coro Ruggero Maghini. Registrazione del 4 maggio 1956.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Il momento glorioso, cantata della pace per soli, coro e orchestra, opera 136. Soprano Lucille Udovic, mezzo soprano Miriam Pirazzini, tenore Amedeo Verdini, basso Paolo Montarsolo, orchestra sinfonica e coro di Torino della RAI, direttore Hermann Scherchen. Maestro del coro Ruggero Maghini. Registrazione del 4 maggio 1956. Abbiamo trasmesso C'era una volta un'orchestra e un coro. In memoria dell'Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Georg Muffat, Suite Indissolubilis Amicizia, in Mi maggiore, Concentus Musicus Wien, direttore Nikolaus Harnoncourt.

di Georg Muffat abbiamo ascoltato la suite Indissolubilis Amicitia in Mi maggiore, Concentus Musicus Wien, direttore Nikolaus Harnoncourt. Ludwig van Beethoven, Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Gundula Janowitz, soprano. Christa Ludwig, contralto. Fritz Wunderlich, tenore. Walter Berry, basso. Wiener Singverein, maestro del coro Reinhold Schmid. Violino solista Michele Schwalbe. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123. Gundula Janowitz, soprano. Christa Ludwig, contralto. Fritz Wunderlich, tenore. Walter Berry, basso. Wiener Singverein, maestro del coro Reinhold Schmid. Violino solista Michele Schwalbe. Orchestra Filarmonica di Berlino. Direttore Herbert von Karajan. Abbiamo trascorso insieme tempo per pensare, soffrire, dubitare, sperare, gioire.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr beharrlich, molto comodamente dalla sinfonia numero 4 in sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo, raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Judith Raskin, soprano, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Judith Raskin, soprano, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965. RNC, Notte di Classica.

Antonín Dvořák, abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95 dal Nuovo Mondo, Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter Schlesinger. RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, andante con moto, dalla Sinfonia numero 39 in Mi bemolle maggiore K543, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore, K543, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Carlo Maria Giulini. Notte di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E nel programma Ogni finestra una canzone comincia anche oggi con un cordiale saluto da parte di Aldo, e vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC. Radio RNC che mette in onda tutti i giorni questo programma in compagnia di Aldo, con canzoni e musiche che ci riportano a tanti anni fa, ci riportano al tempo passato. E noi il tempo passato lo facciamo rivivere, come ad esempio vogliamo far rivivere un famoso brano composto da Lecuona. Malaghegna lo ascoltiamo per aprire la trasmissione di oggi, però con la grande orchestra diretta da James Last. Un cordiale benvenuto a tutti, buon ascolto e ben sintonizzati con noi, non solamente sulle frequenze della radio, ma con la voglia di ascoltare anche tante canzoni e tanta musica di tanti anni fa. Benvenuti, buon ascolto.

con James Nash della sua orchestra ho aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo potuto ascoltare questo famoso brano di Lecuona come Malaghigna. E il nostro programma prosegue con un altro brano, una canzone che si ascolta molto volentieri nelle sere fredde e scure al fuoco del camino. Ma noi sapete quando andiamo in onda, però si può sempre riascoltare questa canzone, perché molti di voi registrano le canzoni che metto in onda, perché altrimenti trovarle nuovamente o nelle radio o anche nei pochi negozi dove ancora vendono dischi non è facile. Anche su internet si dice che si trova tutto, ma non è che si trovi tutto. Però noi possiamo mettere in onda una canzone che ha per titolo Aveva un bavero, la splendida voce di Vittoria Mongaldi. Canta anche il duo Fasano.

E in un sogno di poesia si possono anche fare tante cose, tra le quali ascoltare questa canzone con Vittoria Mongardi e il duo Fasano. Abbiamo ascoltato Aveva un bavero. Vogliamo mettere in onda una canzone che ha per titolo simpatica e fare la richiesta di un ascoltatore che vuole la voce di Teddy Reno. Lo ascoltiamo in simpatica, una canzone lenta di Giovannini, Galinei e Kramer. Gianni Ferrio con la sua orchestra accompagna Teddy Reno per questa interpretazione.

Ho secondato la richiesta di un gentile ascoltatore da Settimo per la canzone simpatica, ma soprattutto per la voce di Teddy Reno da lui richiesta. Giovannini, Galinei e Kramer hanno composto questa canzone slow, Gianni Ferio con la sua orchestra l'ha accompagnato e anche un ottimo coro che abbiamo potuto ascoltare insieme. Voglio mettere in onda adesso una canzone molto datata, è una voce conosciuta come voce ma non come persona, perché notizie di lui non se ne trovano. Voglio parlarvi di Anacleto Rossi e orchestra Piccinelli. Frati, Calbone e Rampoldi hanno composto la canzone che ha per titolo Eri Bugiarda, incisione grammofonica.

chiaramente incisione grammofonica, come tante canzoni che voglio mettere in onda in questo programma a Radio RNC, programma dal titolo Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni. Ringrazio la signora Pina da Cumiana che mi ha fatto 3 richieste e le voglio mettere in onda nel corso del programma di oggi. La prima che voglio mettere in onda è una canzone che possiamo ascoltare da Emilio Pericoli e una incisione che ha per titolo Capinera di Giuliani. Accompagna a Emilio Pericoli l'orchestra diretta da Bruno Canfora. Ascoltiamo Capinera su richiesta della gentile ascoltatrice.

Di Giuliani abbiamo ascoltato Capinera con la voce di Emilio Pericoli sulla richiesta della signora Pina da Cumiana. Voglio mettere in onda adesso una canzone che mi ha richiesto la signora Amato, che vorrebbe una canzone che riguardasse Brescia o la Val Camonica. Dopo verremo ancora alle canzoni della signora Pina. Una canzone lombarda che possiamo ascoltare, Oi della Val Camonica. Questa canzone la posso mettere in onda con il coro famoso, il coro della SAT. È un canto lombardo armonizzato da Antonio Pedrotti ed eseguito dal coro della SAT.

Abbiamo ascoltato questa edizione molto speciale col coro della SAT, Oi de la Val Camonica, un canto lombardo armonizzato da Antonio Pedrotti. Ringrazio la signora Amato, poi vedremo di mettere in onda ancora delle canzoni interpretate o dal coro della SAT o da altri cori che riguardino quello che è il canto lombardo o di Brescia. Grazie alla signora Amato e torniamo alla signora Pina da Cumiana che vuole una canzone che ha per titolo Grazie dei fiori. Saracini, Testoni e Panzeri hanno composto questa canzone Begin Serenata, una canzone molto famosa per il primo festival di Sanremo. Possiamo ascoltare però la voce di Luciano Taioli in questa interpretazione, essendo la signora Pina, penso gradisca di più, una voce maschile.

grandi compositori di questa canzone come Seracini, Testoni e Panzeri, una canzone Begin Serenata richiesta dall'ascoltatrice da Cumiana dal titolo Grazie dei Fiori. La voce che abbiamo usata era quella logicamente da Luciano Taioli e non quella di Nilla Pizzi, essendo la signora Pina un'ascoltatrice da Cumiana, che ha richiesto anche un'altra canzone, Spazzacamino. Cherubini e Rusconi hanno composto questa canzone e ho scelto per lei la versione con Luciano Virgili in voce e l'orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. Ascoltiamo Cherubini e Rusconi, Spazzacamino.

L'orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi ha accompagnato il cantante Luciano Virgili in questa canzone dal titolo Spazzacamino di Cherubini e Rusconi. Abbiamo così potuto ascoltare le tre canzoni richieste dalla signora Pina, che ha chiesto delle canzoni da Cumiana. La ringrazio volentieri e spero che ci siano anche tante altre ascoltatrici e ascoltatori che la seguono. Oggi non metto lo stacchetto, però vi posso dire, se qualcuno vuole telefonare per parlare con Aldo, può telefonare quando vuole, non c'è problema e non abbiate paura di disturbare. Se poi se ho qualche impegno urgente o cose del genere, vi richiamerò io in seguito, ma questo può essere un caso molto raro. Il numero di telefono è 333-656-9681. Voglio mettere una canzone molto di augurio. Era un omino piccino, la voce che vogliamo usare è quella simpaticissima Clara Iaione.

Risuscitato dai morti, ma non ci credono nemmeno a questo. Ma uno non vive tanto bene se non ha un po' di fede in qualche cosa, non in se stesso chiaramente. Abbiamo ascoltato questa consolante canzone, era un omino piccino piccino, la voce era quella di Clara Iaione. E il nostro programma qui da Radio RNC prosegue con una canzone di Willie Potter. Il cantante è Angelo Servida, un fosterotto con orchestra Durium. Rosalie è il brano che voglio mettere in onda.

Il computer imperterrito segna l'ora e quando segna il 40° minuto dobbiamo smettere assolutamente la trasmissione, altrimenti vengo tagliato. Il computer è una macchina molto intelligente, anzi lo chiamano lo scemo veloce, però più delle volte non ha cuore. Ascoltiamo gli Allegro Tambori in Tarantella Spensierata per concludere il programma di oggi.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
3: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ringrazia tutti coloro che scrivono o che telefonano per questo programma, che vogliono parlare con Aldo o comunque che seguono le canzoni e le musiche del tempo passato qui a Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto e a risentirci.

0: quante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Francis Poulenc, romanza Très calme, dalla sonata per clarinetto e pianoforte. A seguire primo movimento Allegro Très rythmé e finale Très animé dalla sonata per clarinetto e fagotto. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. Massimo Data, fagotto.

Di Francis Poulenc abbiamo ascoltato la romanza dalla sonata per clarinetto e pianoforte, a seguire l'allegro e il finale dalla sonata per clarinetto e fagotto. Sandro Tognatti, clarinetto. Giorgio Spriano, pianoforte. Massimo Data, fagotto. RNC, note di classica. Manuel de Falla, El amor brujo. Ascolteremo la danza del fuoco con la Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy. A seguire, da Il cappello a tre punte, danza finale Jota con il Wiener Sinfonica, direttore Edouard van Remortel.

0: Di Manuel de Falla abbiamo ascoltato da El Amor Brujo, La Danza del Fuoco, con la Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormady, e dal cappello a tre punte la danza finale Jota con i Wiener Symphoniker, direttore Edouard van Remortel.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Georg Philipp Telemann, sonata in fa minore, triste, allegro, andante, vivace. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Musca, violoncello. Registrazione del 1975.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Sonata in Fa minore, Rino Vernizzi fagotto, Enrico Lini clavicembalo, Antonio Mosca violoncello. Registrazione del 1975. RNC Note di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Undicesimo appuntamento con le voci parallele, le voci dei bassi. Matthias Ernst Holzmann, Ildebrando d'Arcangelo, Stefan Kogan.

di Georg Friedrich Händel dall'opera Serse, abbiamo ascoltato Ombra mai fu. Per l'undicesimo appuntamento le voci parallele erano quelle dei bassi. Matthias Ernst Holzmann, tedesco, Ildebrando d'Arcangelo, italiano, Stefan Kogan, slovacco. Note di classica. Antonio Vivaldi. Concerto in sol minore. L'estate. Allegro non molto, adagio presto. Trascrizione per fisarmonica e orchestra d'archi di Richard Galliano. Fisarmonicista Richard Galliano con la Camerata Ducale. Direttore Guido Rimonda.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in sol minore, l'estate, nella trascrizione per fisarmonica e orchestra ad archi di Richard Galliano, che ha eseguito con la Camerata Ducale. Direttore Guido Rimonda.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Notte di Classica. Giulio Briccialdi. Popurrì fantastico sul Barbiere di Siviglia. Quintetto di fiati del Teatro Regio di Torino. Federico Giorbella, flauto. Alessandro Cammilli, oboe. Luigi Picatto, clarinetto. Ugo Favaro, corno. Orazio Lodin, fagotto.

0: Di Giulio Bricialdi abbiamo ascoltato Popurrì fantastico sul Barbiere di Siviglia, quintetto di fiati del Teatro Regio di Torino, Federico Giarbella, flauto, Alessandro Cammilli, oboe, Luigi Picatto, clarinetto, Ugo Favaro, corno, Orazio Lodin, fagotto.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC presenta
1: Questo è il latte dei nostri robot. Il nostro latte viene trasformato in grana padano che trasformiamo in cooperativa.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Antonio Bini, viso rotondo e sorridente, è il papà di tre figli. È un uomo di campagna legato alla tradizione e ancora un po' scettico davanti alla modernità entrata prepotentemente in stalla. Siamo nel cuore della pianura padana mantovana, terra di nebbie fitte, estati afose e suoli fertili. Qui il tempo segue il ritmo della natura, tra l'alba e i muggiti delle vacche. Siamo nella patria del grana padano, uno dei formaggi italiani più conosciuti al mondo. Ai confini occidentali della provincia di Mantova, tra i campi delle Valli di Mosio, frazione di Acquanegra sul Chiese, la famiglia Bini gestisce la propria cascina da oltre un secolo. Quattro generazioni che hanno custodito un sapere antico, ma oggi tutto è cambiato e la stalla guarda al futuro, con tecnologie che monitorano salute e benessere delle bovine da latte 24 ore su 24. Un cambiamento che inizialmente Antonio osservava con diffidenza e che ora, giorno dopo giorno, ha imparato ad apprezzare. L'azienda si divide tra allevamento e gestione della campagna, funzionale all'alimentazione delle bovine. In cascina si coltiva mais, frumento, erba medica e essenze vegetali, in 120 ettari per la produzione di latte che viene tutto conferito alla vicina cooperativa del latte per la produzione del famoso formaggio a pasta dura.
5: I nostri bisnonni si sono spostati in questo luogo a partire da un podere qua vicino e acquistando un po' alla volta terreni hanno contemporaneamente cresciuto la mandria. Dal 2017 in poi abbiamo fatto alcune scelte innovative che ci hanno poi dato la possibilità di essere premiati e riconosciuti a livello nazionale, perché lo scorso anno abbiamo vinto il premio come miglior allevamento per innovazione e organizzazione per gli allevamenti di pianura. Questo ha consistito negli investimenti nella struttura, nella stalla in cui sono ricoverati i nostri animali, in cui abbiamo messo dentro tanta tecnologia, tanta passione e tanta determinazione. All'inizio era un progetto molto ambizioso, ma siamo stati capaci di concretizzarlo mettendo insieme gli studi che abbiamo fatto, perché tutti, io e mio fratello Andrea, che si occupa della parte finanziaria, siamo laureati e quindi la conoscenza che abbiamo acquisito all'università l'abbiamo concretizzata partecipando per esempio a dei bandi pubblici. Abbiamo preso un contributo del PSR di Regione Lombardia per il 35% di questo investimento e da lì abbiamo inserito i primi tre robot. Abbiamo costruito una stalla che desse la possibilità ai nostri animali di esprimere al meglio se stessi, quindi spazio, luce, comfort nel riposo, acqua a temperatura costante, tutte le possibilità per stare molto bene, e quindi abbiamo migliorato anche le nostre performance.
4: È Nicola, il figlio di mezzo, ad accompagnarci con orgoglio nella stalla di famiglia, dove innovazione e tradizione convivono ogni giorno. Insieme ai fratelli Filippo, responsabile della parte agronomica, e Andrea, che segue amministrazione e finanza, Nicola guida un team giovane che si prende cura di oltre 200 vacche in lattazione. A 41 anni è il più grande in azienda a tempo pieno, racconta sorridendo. Robot di mungitura, sistemi di monitoraggio e gestione digitale sono diventati strumenti fondamentali per migliorare il benessere animale e, di conseguenza, la qualità del latte destinato al grana padano. Ma più della tecnologia conta l'approccio. Passione per gli animali e visione moderna dell'impresa zootecnica. Ben diversa da quella con cui il papà Antonio ha vissuto per anni la stalla. E allora la parola chiave, quella che oggi ricorre più spesso, è benessere animale.
5: Anche noi, quando stiamo bene sul luogo di lavoro, produciamo molto di più. Ovviamente per noi benessere vuol dire tante cose, tante ore di riposo per gli animali, Mi piace sempre dire che le nostre vacche dormono mediamente 15 ore al giorno, hanno a disposizione alimento tutta la giornata, hanno acqua a disposizione a temperatura costante intorno ai 19 gradi centigradi e soprattutto hanno un robot di mungitura. Il robot di mungitura è una, dobbiamo pensare come una scatola in cui gli animali entrano liberamente quando vogliono, come vogliono, nelle 24 ore della giornata e lì rilasciano direttamente il loro latte. Una cosa importante che fa il robot è che ci dà tantissime informazioni che noi tramutiamo in tutte attività di prevenzione, quindi abbiamo ridotto tantissimo il consumo di acqua, tantissimo il consumo di farmaci e siamo diventati molto puntuali nei nostri interventi. E nel normale sistema di mungitura le vacche vengono munte due volte al giorno. All'interno del robot, e questo anche grazie al disciplinare Grana Padano, possono essere munte più di due volte, nel nostro caso 3,1 volte al giorno, quindi vuol dire che gli animali sono molto più rilassati, la mammella non è stressata, non è appesantita da grande quantità di latte e poi soprattutto farlo liberamente, non le disturbiamo per andare a farsi mungere, ma sono loro che scelgono di andarci quando meglio credono. Come del resto sono anche loro che scelgono di andare a bere quante volte vogliono, sono loro che decidono quante ore dormire, sono loro che decidono quante volte stare esposte al sole piuttosto che camminare. Quindi la produzione in aumento in quantità e in qualità è una conseguenza del loro star bene.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Abbiamo capito che il cuore della stalla moderna è il robot di mungitura. Prima di vederlo in azione, però, Nicola ci riporta al 2017, quando in cascina decisero di costruire questa struttura, allora considerata quasi avveniristica. Una scelta coraggiosa, raccontata come sempre con il sorriso sulle labbra. Una stalla progettata con spazi più ampi rispetto a quelle tradizionali, tetti alti e fortemente inclinati per favorire luce e ventilazione naturale. Un ambiente pensato prima di tutto per il comfort delle vacche.
5: Quando abbiamo progettato questa stalla, il progettista e l'azienda non volevano realizzare un tetto con una pendenza del 27%. Noi in realtà sapevamo che quella poteva essere una chiave di gioco per contenere i consumi energetici e per allontanare attraverso l'effetto camino quelli che potevano essere i normali odori della stalla, l'ammoniaca piuttosto che il calore. Grazie a questo fatto effettivamente i nostri animali stanno bene. Se entrate in stalla non c'è odore, non c'è puzza, è una cosa che ci riconoscono tutti e soprattutto c'è un continuo ricambio d'aria, quindi il ricambio d'aria vuol dire anche tanto ossigeno che quindi ovviamente inebra molto più facilmente i polmoni degli animali. È una stalla costruita con grandi spazi, gli animali possono camminare, abbiamo raddoppiato quelli che sono espressi in centimetri lineari di quantità di acqua che viene data a disposizione agli animali e ogni gruppo, perché noi lavoriamo con quattro gruppi distinti in cui gli animali sono messi in base alla loro attitudine ad essere più o meno agitati, più o meno diciamo così animali di gruppo, ogni gruppo ha molto più posto rispetto a quelli che ci sono gli animali dentro, quindi vuol dire spazio libero. Il grandissimo vantaggio di una stalla di questo tipo è che dà la possibilità anche a noi operatori di lavorare diversamente, quindi il dolore alla schiena piuttosto che l'articolazione che potevano avere i nostri genitori, i nostri nonni, noi oggi non li subiamo.
4: Ma che cosa è cambiato davvero? Ce lo racconta Antonio con la memoria che torna a quando si mungeva a mano con i secchi, poi con le mungitrici meccaniche. Le giornate iniziavano alle 4 del mattino con la prima mungitura e finivano al calare del sole. Fatica fisica, gesti ripetuti, poche pause e tanta esperienza tramandata a voce. Oggi al posto dei secchi ci sono i robot di mungitura, sensori che rilevano attività, salute e alimentazione, software che registrano ogni parametro. La fatica non è scomparsa, si è trasformata. Se un tempo servivano braccia e resistenza, oggi servono competenze, capacità di leggere dati, di trasformarli in decisioni quotidiane.
1: I miei vecchi, i nonni e mio padre, sono partiti dalla mungitura a mano. Poi la cosa hanno migliorato e da prima la mungitura con la macchina da mungere con i secchi, poi entrato io abbiamo fatto la stalla con la sala da mungitura e poi i tempi sono cambiati di nuovo e i miei figli hanno fatto la stalla con i robot e io onestamente nella scelta ero un po' titubante, però allo stato delle cose mi devo ravvedere perché la scelta è stata fatta per giusta. Oggi con la tecnologia che c'è abbiamo raggiunto dei buoni livelli. La fatica, diciamo, fisica non c'è più, oggi c'è la fatica mentale.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: La tecnologia ha fatto passi da gigante nell'allevamento del bovino da latte. Basti pensare alla mungitura robotizzata che permette alle bovine di farsi mungere volontariamente. O ancora a livello di sensoristica, quindi ci sono dei pedometri come in questa azienda agricola, dei collari o ancora dei chip auricolari che permettono praticamente di avere H24 un monitoraggio sullo stato di salute della mandria e dei singoli animali, permettendoci di agire tempestivamente in caso di problema. Ogni azienda ha un software aziendale e il compito del veterinario buiatra del domani è imparare a utilizzare questi sistemi e fare delle analisi dei dati in modo tale da dire stiamo allevando bene i nostri bovini oppure abbiamo dei punti dove dobbiamo migliorare. E il compito del veterinario è di supporto per l'allevatore, non è più un lavoro prettamente manuale come tanti anni fa, ma è un lavoro alla portata di tutti, è un lavoro scientifico molto stimolante.
4: In stalla incontriamo Giulia Cermenati, la giovane veterinaria che affianca Nicola nella gestione sanitaria delle bovine, dalla nascita fino a quando diventano manze adulte. È facile vederla muoversi tra le corsie con un ecografo portatile tra le mani, una sonda collegata a un piccolo dispositivo spesso agganciato direttamente allo smartphone o al tablet, dove in tempo reale compaiono immagini e parametri clinici. Con questi strumenti può monitorare le gravidanze, controllare l'apparato riproduttivo, valutare lo stato di salute degli organi interni e intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Giulia ci spiega anche quali sono le patologie più comuni in stalla, così da capire in anticipo quali siano le priorità di prevenzione e cura. Una medicina veterinaria di precisione che oggi rappresenta uno dei pilastri fondamentali del benessere animale, come quando si previene la comune infiammazione della mammella delle bovine causata da batteri, virus o traumi.
0: Le patologie che impattano di più sull'allevamento del bovino latte sono sicuramente le mastiti e su quelle un allevamento dove hai dei raschiatori, quindi delle ruspette che puliscono le corsie ogni due ore. Abbiamo le lettiere che sono rinnovate settimanalmente o bisettimanalmente e i vari insomma, sistemi di disinfezione anche nel robot permettono di prevenire questa patologia e di avere una mandria sana.
2: Agrinet for Tech.
4: Lasciamo Giulia alle sue analisi e ci dirigiamo verso di lui, il robot di mungitura. Entriamo insieme a Nicola. L'atmosfera cambia. Il suono si fa ritmico, preciso, quasi ipnotico. Davanti a noi una struttura compatta, linee essenziali, un braccio meccanico che si muove con delicatezza. Mentre la bovina entra spontaneamente nella postazione, il sistema le distribuisce una razione mirata di mangime concentrato. Un incentivo, ma anche un'integrazione personalizzata in base ai suoi dati produttivi. Intanto il braccio robotizzato esegue la mungitura, monitorando ogni fase con estrema precisione. Accanto un monitor luminoso, grafici, tempi di mungitura, quantità di latte, conducibilità, livelli di attività. Tutto è registrato, tutto è tracciato. È qui che la stalla diventa sistema. Ogni passaggio viene misurato, ogni variazione segnalata, ogni dettaglio trasformato in informazione.
5: Gli animali entrano in questa scatola e ricevono una dieta personalizzata, che ovviamente è un mangime e anche un integratore di zucchero, come tutti noi nella nostra quotidianità possiamo ricevere in base allo sforzo fisico che abbiamo fatto. Le tettarelle gli vengono attaccate attraverso un laser che ricerca la posizione delle tettarelle. Una volta che le ha individuate, le attacca. Alcuni dati sintetici possono essere: la vacca in questo momento, in questo caso ho prodotto 20,7 kg, la macchina se ne aspetta 21. Su questo grafico invece vediamo la quantità di latte che sta rilasciando nell'unità di tempo. La quantità di latte che lui si aspetta è un indicatore molto importante, perché lui lo calibra in base a quanto latte ha fatto nella mungitura precedente, quante ore può aver dormito, quanto può aver mangiato e quanto può aver bevuto. Se la produzione fosse stata molto al di sotto rispetto alle attese, il robot mi avrebbe mandato un messaggio o avrebbe illuminato il colore dell'animale in giallo o in rosso e mi avrebbe detto probabilmente quello è un animale che non sta bene. E in questo caso, sempre attraverso una goccia di latte, potremmo andare a capire qual è il suo stato di salute.
4: Dalla sala di mungitura ci spostiamo di pochi passi fino a una porta che si apre su un piccolo ufficio affacciato sulla stalla. È qui che il lavoro manuale lascia spazio alla gestione digitale. Alla scrivania, davanti al computer, Nicola osserva in tempo reale tutto ciò che accade per ogni mungitura, in ogni singola goccia di latte tracciata dal robot. Sul monitor scorrono grafici, tabelle, alert, la produzione, la salute delle bovine, i tempi di permanenza, le anomalie. Tutto è trasformato in dati e i dati in decisioni. L'azienda agricola diventa così una grande casa tecnologica dove l'allevatore è uomo di campagna e manager digitale.
5: In questo caso abbiamo scelto un animale d'esempio, e attraverso tutte queste curve riusciamo a ricevere delle informazioni che ci permetteranno di capire se l'animale sta bene, come sta andando la sua vita produttiva. In questo caso è scandito negli ultimi 10 giorni e queste sono curve che dicono, per esempio nel caso della blu, quanto latte prodotto, quindi quanto è stata la variazione nelle ore distribuite, quindi nelle 24 ore della giornata. Poi vediamo quello che può essere la conducibilità elettrica, che indica uno stato di salute della mammella, quindi ipotetica mastite o meno. Poi vediamo quanto è il grasso che ha prodotto, rappresentato da questa curva verdastra. È importantissimo il grasso, come del resto anche le proteine, nella fattispecie le caseine, hanno una rilevanza molto elevata per la resa, perché è vero che noi dobbiamo produrre tanto, ma dobbiamo anche produrre tanta quantità e tanta qualità. La caseina è di fatto quella che noi mangiamo, è di fatto quella che viene utilizzata per fare il grana padano. Un'altra informazione che possiamo ottenere è quante volte le vacche hanno camminato durante la giornata. Ogni soggetto ha un podometro, immagino come un piccolo orologio legato al piede, e attraverso quello sappiamo quanti passi hanno fatto. Ovviamente se un animale è ammalato tenderà a rimanere sdraiato, coricato, e il computer in automatico ci manda un allarme, ci dice in questo caso la vacca 250 ha camminato meno rispetto ai 10 giorni precedenti, probabilmente devi fare qualcosa, e quindi noi andiamo a visitarla. Come del resto anche la conducibilità elettrica, se aumenta il computer ci dirà probabilmente la vacca è ammalata, probabilmente ha una mastite, e quindi poi noi andiamo a indagare che tipo di problema c'è.
4: Il robot di mungitura è un prezioso alleato nella prevenzione sanitaria. Le informazioni che raccoglie permettono di individuare variazioni anche impercettibili, segnali precoci di un'infiammazione o di un possibile malessere. È da qui che nasce una delle decisioni più delicate in stalla: capire se e quando intervenire con una terapia. La tecnologia aiuta a rendere l'uso dei medicinali sempre più mirato, intervenendo solo quando serve. Significa proteggere la salute dell'animale, ridurre gli sprechi e rendere la produzione più sostenibile.
5: All'interno del robot di mungitura c'è una piccola scatolina in cui vengono analizzate attraverso delle fotocellule piuttosto che dei microreattori tutte queste informazioni, che ci vengono poi tradotte in questi dati, in queste curve. Tutte queste informazioni ci permettono di ridurre i trattamenti sanitari, perché ovviamente sappiamo prima cosa è necessario fare, e quindi usiamo antibiotici molto meno forti, oppure in alcuni casi utilizziamo anche prodotti a base di erbe, come per l'uomo, no? Magari prima di ricorso all'antibiotico utilizziamo i prodotti omeopatici, no? Ovviamente sono tutte informazioni che si mettono insieme.

0: C'è un altro tema fondamentale nella zootecnia moderna: la genetica. Anche qui la tecnologia gioca un ruolo decisivo. Attraverso l'analisi dei dati, quantità e qualità di latte prodotto, fertilità e resistenza alle malattie, è possibile individuare le linee genetiche migliori e scegliere il toro più adatto per ogni bovina. Non è più una decisione basata solo sull'esperienza o sull'intuizione. È un incrocio di informazioni, numeri, previsioni. La genetica oggi significa anche sostenibilità. Animali più efficienti sono capaci di convertire meglio l'alimentazione in latte, producendo di più con meno risorse. Questo si traduce in un minore impatto ambientale per il litro prodotto. E non solo. Soggetti geneticamente più robusti riescono a mantenere buone performance anche con foraggi meno pregiati, garantendo stabilità produttiva. Anche qui, dunque, la tecnologia non sostituisce l'allevatore, ma lo aiuta a fare scelte più consapevoli, guardando al futuro della stalla e dell'ambiente.
1: Noi selezioniamo riproduttori in base ovviamente al nostro indirizzo produttivo. Abbiamo bisogno di animali che producano grasso e proteine importanti, come dicevamo, perché il latte, il gran padano, viene fatto appunto con le proteine, con le caseine. Quindi quando selezioniamo il nostro riproduttore partiamo da questo presupposto. Quelle informazioni le incrociamo con le potenzialità dei nostri animali e tutto questo viene messo in un altro computer che ci dice quale potrebbe essere il riproduttore, quindi il toro migliore per la nostra vacca. E quindi attraverso questa combinazione otteniamo animali che siano molto performanti. Un altro fattore importante per noi nell'arco del tempo della selezione è diventata la resistenza agli stress termici, quindi la resistenza al calore, e anche la produzione di metano. Un progetto a cui ci hanno chiesto di partecipare è vedere quanto metano producono i nostri animali. E questo, avendo le informazioni genetiche e avendo delle sonde che verranno messe in stalla, capiamo che impatto potranno avere sull'ambiente. Importante per gli animali è l'efficienza, quindi quanto latte riusciamo ad ottenere dal foraggio che gli diamo. Più un prodotto è di basso valore, più è alto il valore del loro risultato, quindi più fieno è scarso in termini di qualità e maggiore la qualità del latte, vuol dire che quello è un animale molto efficiente, sta convertendo molto bene e questo vuol dire ridurre l'impatto ambientale. Più un foraggio è poco digeribile e più latte loro fanno, quindi vuol dire che loro sono capaci di produrre bene a partire da un prodotto di scarsissima qualità, quindi questa per loro è l'efficienza. L'alimentazione è ovviamente controllata secondo disciplina del grana padano, ma tutta la distanza che intercorre tra la qualità dei foraggi, seppur alti, e la quantità di latte che producono i nostri animali, che deve essere sempre più alta, tutta questa distanza per noi è efficienza e quindi vuol dire che ci troviamo di fronte ad animali che convertono molto bene, quindi vuol dire che sono redditizi e questo vuol dire che hanno un impatto ambientale contenuto. Un animale è efficiente quando tutti gli scarti, che possono essere metano, piuttosto che liquami, piuttosto che letame, sono sempre più contenuti, perché vuol dire che l'energia che noi gli abbiamo dato l'ha convertita in latte piuttosto che carne, che sono i prodotti nobili.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
0: E il rapporto con gli animali nella stalla moderna? La tecnologia non cancella la relazione, la trasforma. Perché anche le bovine hanno un carattere. Ci sono le più curiose che si avvicinano per prime al robot e le più diffidenti che hanno bisogno di tempo e pazienza. I sensori possono segnalare un'anomalia, un calo di produzione, un cambiamento nei movimenti, ma è ancora l'occhio dell'allevatore a cogliere uno sguardo diverso, un atteggiamento insolito, un segnale sottile che nessun algoritmo può davvero interpretare fino in fondo. Nella stalla moderna il robot non sostituisce la sensibilità umana, la affianca. E resta quella, la capacità di conoscere ogni animale quasi per nome, il vero equilibrio tra innovazione e cura.
1: Quando entriamo non hanno paura di noi, si avvicinano, ci leccano, ci annusano, proprio perché siamo più amici in realtà che allevatori. Noi siamo le prime persone che vanno in ansia quando i nostri animali sono ammalati, noi siamo le prime persone che si preoccupano quando gli animali nascono e li accompagniamo per tutta la loro vita e ogni singolo nostro momento è scandito nella massima attenzione loro. Quando abbiamo sviluppato grandissima sensibilità verso di loro, abbiamo visto che ci sono animali con un atteggiamento più o meno, diciamo così, altruista, più o meno rispettoso e quindi le capiamo quando c'è qualcosa che va male, a volte anche prima del robot.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sia la mappatura del genoma, la nuova frontiera nell'allevamento zootecnico.
3: Se pensate che toro e mucca si accoppino liberamente nei pascoli come in una scena bucolica, ci spiace togliere un po' di poesia. nella maggior parte delle aziende zootecniche moderne, soprattutto nel settore bovino da latte, la riproduzione non avviene principalmente per monta naturale, ma tramite inseminazione artificiale. Dietro ogni nuova nascita non c'è solo la natura, ma un lavoro di laboratorio che studia il DNA, analizza le linee genetiche e pianifica gli incroci per ottenere caratteristiche desiderate. Questo avviene anche attraverso la mappatura del genoma, che consente di identificare i geni responsabili di produttività, resistenza al caldo, tolleranza agli stress e difesa dalle malattie. Attraverso l'analisi di campioni biologici si individuano marcatori genetici utili a guidare la selezione in modo sempre più mirato. I dati restituiti permettono di stimare il potenziale produttivo degli animali prima ancora che esprimano pienamente le loro performance. Il risultato? Allevamenti più efficienti, animali più resilienti agli stress ambientali e una gestione più sostenibile. La poesia non scompare, si trasforma in conoscenza, tecnologia e visione del futuro.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Un altro drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando un morto e un ferito. Droni ucraini, invece, hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. A Togliatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Yemen, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100 al barile. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, controllano la zona di Bab el-Mandeb, cruciale per la navigazione lungo il Mar Rosso. Oggi l'Iran resta saldo di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze, lo ha affermato il presidente iraniano Pezeshkian, incontrando gli esponenti religiosi del mondo degli affari indiani nella tarda serata di ieri a margine del forum BRICS a Nuova Delhi. Alessandro De Battista è a Roma, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. Di Battista, ricordiamo, si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri all'ospedale di La Habana. Oggi si trova all'ospedale Gemelli di Roma. Domani è lunedì Camera Ardente, martedì i funerali di Stato in forma laica nella sala della Promoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, l'omaggio di Mattarella. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo la conferma dello stop dell'area caldo dello stabilimento decisa dalla Corte di Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente per bloccare i licenziamenti. La pagina sportiva, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Oggi in programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e il match Lazio-Milan. Agli Stati US Open, torneo di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Franz Tiafoe in 4 set, e Shelton sfiderà in finale Zverev. Il tedesco Zevere. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica. Programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai. Ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Un drone ha invece colpito Zaporizhia, abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito. Dall'altra parte, droni ucraini hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Intanto Zelensky si dice pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra tra Stati Uniti e Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici, finanziari e globali. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta di Riyadh di colpire i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran. L'oleodotto saudita East West è stato attaccato da droni dall'Iraq. Le autorità hanno dichiarato che droni lanciati hanno provocato la chiusura temporanea di una fondamentale via di esportazione del petrolio utilizzata per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Alessandro Di Battista è a Roma ed è ora ricoverato al Gemelli. È partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, fino a ieri era ricoverato in un ospedale a L'Avana. Domani è lunedì, camera ardente e martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva.
1: Per i giudici, nel bilanciamento tra attività di impresa e tutela dei cittadini a prevalere deve essere il diritto alla salute. La Corte d'Appello di Milano respinge la richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il blocco dovrà diventare operativo entro il 28 ottobre. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo permanente a Palazzo Chigi, il blocco dei licenziamenti e misure straordinarie per tutelare i lavoratori. Immediata la replica della Premier, lavoriamo col materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, rimarca Giorgia Meloni, che assicura che il tavolo già aperto verrà riconvocato immediatamente. Soddisfazione da parte di genitori tarantini, la vita umana ha vinto, scrive l'associazione che riunisce anche alcuni dei ricorrenti. Più prudente il sindaco di Taranto Bitetti, secondo cui ora servono risposte rapide per difendere insieme lavoro, economia e futuro della città. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Grazie per l'ascolto, buona giornata.
2: In Umbria, a Casalina di Deruta, c'è un luogo dove la fede incontra la vita concreta delle persone. È il santuario della Madonna del Bagno, da secoli meta di pellegrinaggi e devozione popolare. Oggi tra queste mura non si custodisce solo una storia di fede, ma anche un'esperienza viva di accoglienza, dove chi ha smarrito la propria strada può ricominciare. Qui arrivano persone che portano ferite profonde, storie interrotte, vite che avevano perso la direzione, come quelle di Alessandro e Alfredo.
3: Avevo perso proprio tutto il senso della vita, non avevo più un valore, non avevo più un valore delle persone, di me stesso, delle amicizie, delle cose che mi circondavano intorno, di quello che avevo.
4: Ero stufo e sono arrivato alla fine a dire a me stesso: ok, ricentriamoci, riscopriamo chi è Alfredo.
2: Ad accoglierli una comunità che fa dell'incontro il suo centro, lo racconta Don Alfonso Liguori, sacerdote del territorio.
5: Un luogo che storicamente, tradizionalmente ha sempre attirato la fede e la spiritualità delle persone del territorio. Qui tante persone trovano accoglienza, cura.
2: Ma questo luogo è soprattutto una casa fatta di relazioni semplici, quotidiane, autentiche. Sara Baldelli, insieme alla sua famiglia, vive ogni giorno questa esperienza di accoglienza.
6: L'accoglienza semplice è fatta a livello familiare, con mio marito, le mie bambine e tutte le persone che sono passate. Accompagniamo chiunque entra a ritornare a vivere, o perlomeno ci proviamo con quello che siamo, con i nostri limiti. Quello che ci salva è amare ed essere amati.
2: Qui la rinascita passa anche attraverso i gesti concreti della vita di ogni giorno. Il lavoro, la cura degli spazi, il contatto con la natura diventano strumenti per ritrovare equilibrio e dignità. Marco, dell'equipe della casa, ci accompagna dentro questa quotidianità.
7: Tutte le attività che si svolgono intorno alla casa sono legate proprio al santuario, quindi c'è tutto il discorso del verde, c'è tutto il parco da seguire, da gestire, la manutenzione chiaramente di casa, ci sono le api, abbiamo gli orti, che appunto ritorni un po' a seguire i passaggi della vita.
6: Facciamo anche dei laboratori in ceramica e varie attività manuali per mandare avanti insomma la giornata.
2: In questo cammino qualcosa cambia, le ferite non scompaiono ma trovano uno spazio dove essere accolte e trasformate.
3: Ho ritrovato tutte queste cose che oggi mi fanno sentire pronto comunque a fare nuove esperienze.
4: Ho trovato una famiglia con la quale riesco a vivere sia emozioni belle che brutte. Era una cosa che avevo perso un po' da tempo.
3: Mi sento circondata da persone che mi vogliono bene.
4: La strada è ancora lunga, ma è quella giusta.
2: E quando si riscopre il proprio valore, nasce anche il desiderio di restituire ciò che si è ricevuto, un passaggio che trasforma chi era accolto in qualcuno capace a sua volta di accogliere.
3: Come io sono stato aiutato, e oggi comunque ho il desiderio e sento proprio la necessità di aiutare chi ha proprio veramente bisogno.
2: Qui, dove qualcuno aveva perso tutto, può nascere davvero un nuovo inizio.
5: Maria aiuta il loro cammino e loro, per tutta la comunità e per tutto il territorio, diventano testimonianza di vita, diventano esempio, diventano punto di riferimento anche pastorale.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
8: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky si dice pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto. Un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, anche qui c'è un morto, mentre droni ucraini hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Gli Houthi yemeniti avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali. Il petrolio resta oltre $100. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta dell'Arabia Saudita di colpire i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran. A New Delhi oggi il summit dei paesi BRICS, parteciperà il presidente russo Putin e il presidente cinese Xi Jinping, tra guerre e divisioni. Nella dichiarazione del presidente russo, da qui ci sarà un nuovo ordine mondiale giusto. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica e altri 6 paesi chiedono la riforma delle istituzioni internazionali ed una maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. Veniamo in Italia. Alessandro Di Battista è a Roma ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. È stato operato d'urgenza la scorsa settimana e fino a ieri era in ospedale a L'Avana. Domani è lunedì, camera ardente, martedì i funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, l'omaggio di Mattarella. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Questo dopo la conferma dello stop dell'area caldo dello stabilimento decisa dalla Corte d'Appello di Milano e naturalmente la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo a Palazzo Chigi. Infine chiudiamo con lo sport. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Oggi programma Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari, match clou Lazio Milan. Agli US Open per il tennis, Ben Shelton batte Tiafoe in 4-7. Shelton in finale sfiderà Zverev. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
3: RNC in blu. We, we, we, we, we, we, we, we, we,

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami negli Stati Uniti se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Il Cremlino ha finora rifiutato di dire se il premier russo volerà a Miami. Continuano intanto gli attacchi incrociati. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. A Zaporizhzhia ha raggiunto un'abitazione privata, un morto e un ferito. Droni ucraini invece hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Gli Houthi yemeniti avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Gli Houthi hanno il controllo di Dubab nello stretto di Bab el-Mandeb e avrebbero in mano anche l'isola di Mayun, l'importanza cruciale per navigare tra Mar Rosso e Golfo di Aden. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta di Riyadh di colpire i ribelli yemeniti. Aumentano le pressioni sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta a oltre i $100. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri in un ospedale a L'Avana. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB Plus dell'Italia con outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, si legge in una nota dell'agenzia, che stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028. Domani è lunedì, camera ardente, e martedì alle 12.30 funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta ieri a 78 anni dopo una lunga malattia. Funerali di Stato anche per Raffaele Costa, ex deputato e più volte ministro, in programma lunedì alle 15 a Mondovì nella cattedrale di San Donato. Infine riprende martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte di Appello di Milano e naturalmente la richiesta di sindacati al governo di un tavolo permanente per bloccare i centinaia di licenziamenti. Grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne.
5: E abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC in blu.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Il programma Ogni finestra una canzone comincia anche oggi con un cordiale saluto da parte di Aldo e vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC. Radio RNC che mette in onda tutti i giorni questo programma in compagnia di Aldo con canzoni e musiche che ci riportano a tanti anni fa, ci riportano al tempo passato. E noi il tempo passato lo facciamo rivivere, come ad esempio vogliamo farvi vivere un famoso brano composto da Lecuona. Malaghegna lo ascoltiamo per aprire la trasmissione di oggi, però con la grande orchestra diretta da James Last. Un cordiale benvenuto a tutti, buon ascolto e ben sintonizzati con noi, non solamente sulle frequenze della radio, ma con la voglia di ascoltare anche tante canzoni e tanta musica di tanti anni fa. Benvenuti, buon ascolto.

con James Last e la sua orchestra ho aperto la trasmissione di oggi. Abbiamo potuto ascoltare questo famoso brano di Lecuona come Malaghigna. E il nostro programma prosegue con un altro brano, una canzone che si ascolta molto volentieri nelle sere fredde e scure al fuoco del camino. Ma noi sapete quando andiamo in onda, però si può sempre riascoltare questa canzone, perché molti di voi registrano le canzoni che metto in onda, perché altrimenti trovarle nuovamente o nelle radio o anche nei pochi negozi dove ancora vendono dischi non è facile. Anche su internet si dice che si trova tutto, ma non è che si trovi tutto. Però noi possiamo mettere in onda una canzone che ha per titolo Aveva un bavero, la splendida voce di Vittoria Mongardi. Canta anche il duo Fasano.

E in un sogno di poesia si può fare, si possono anche fare tante cose, tra le quali ascoltare questa canzone con Vittoria Mongardi e il duo Fasano. Abbiamo ascoltato Aveva un bavero. Vogliamo mettere in onda una canzone che ha per titolo simpatica e fare la richiesta di un ascoltatore che vuole la voce di Teddy Reno. Lo ascoltiamo in Simpatica, una canzone lenta di Giovannini, Garinei e Kramer. Gianni Ferrio con la sua orchestra accompagna Teddy Reno per questa interpretazione.

Ho secondato la richiesta di un gentile ascoltatore da Settimo per la canzone simpatica, ma soprattutto per la voce di Teddy Reno da lui richiesta. Giovannini, Garinei e Kramer hanno composto questa canzone slow, Gianni Ferio con la sua orchestra l'ha accompagnato e anche un ottimo coro che abbiamo potuto ascoltare insieme. Voglio mettere in onda adesso una canzone molto datata, è una voce conosciuta come voce ma non come persona, perché notizie di lui non se ne trovano. Voglio parlarvi di Anacleto Rossi e Orchestra Piccinelli. Frati, Calbone e Rampoldi hanno composto la canzone che ha per titolo Eri Bugiarda, incisione grammofonica.

chiaramente incisione grammofonica, come tante canzoni che voglio mettere in onda in questo programma a Radio RNC, programma dal titolo Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni. Ringrazio la signora Pina da Cumiana, che mi ha fatto 3 richieste e le voglio mettere in onda nel corso del programma di oggi. La prima che voglio mettere in onda è una canzone che possiamo ascoltare da Emilio Pericoli, e una incisione che ha per titolo Capinera di Giugnani. Accompagna a Emilio Pericoli l'orchestra diretta da Bruno Canfora. Ascoltiamo Capinera su richiesta della gentile ascoltatrice.

Di Giuliani abbiamo ascoltato Capinera con la voce di Emilio Pericoli sulla richiesta della signora Pina da Cumiana. Voglio mettere in onda adesso una canzone che mi ha richiesto la signora Amato, che vorrebbe una canzone che riguardasse Brescia o la Val Camonica. Dopo verremo ancora alle canzoni della signora Pina. Una canzone lombarda che possiamo ascoltare, Oi della Val Camonica. Questa canzone la posso mettere in onda con il coro famoso, il coro della SAT. È un canto lombardo armonizzato da Antonio Pedrotti ed eseguito dal coro della SAT.

Abbiamo ascoltato questa edizione molto speciale col coro della SAT, Oi de la Val Camonica, un canto lombardo armonizzato da Antonio Pedrotti. Ringrazio la signora Amato, poi vedremo di mettere in onda ancora delle canzoni interpretate o dal coro della SAT o da altri cori che riguardino quello che è il canto lombardo o di Brescia. Grazie alla signora Amato e torniamo alla signora Pina da Cumiana che vuole una canzone che ha per titolo Grazie dei Fiori. Saracini, Testoni e Panzeri hanno composto questa canzone Begin Serenata, una canzone molto famosa per il primo festival di Sanremo. Possiamo ascoltare però la voce di Luciano Taioli in questa interpretazione, essendo la signora Pina, penso gradisca di più, una voce maschile.

grandi compositori di questa canzone come Seracini, Testoni e Panzeri, una canzone Begin Serenata richiesta dall'ascoltatrice da Cumiana dal titolo Grazie dei Fior. La voce che abbiamo usata era quella logicamente da Luciano Taioli e non quella di Nilla Pizzi, essendo la signora Pina un'ascoltatrice da Cumiana che ha richiesto anche un'altra canzone, Spazzacamino. Cherubini e Rusconi hanno composto questa canzone e ho scelto per lei la versione con Luciano Virgili in voce e l'orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi. Ascoltiamo Cherubini e Rusconi, Spazzacamino.

L'orchestra diretta dal maestro Angelo Giacomazzi ha accompagnato il cantante Luciano Virgili in questa canzone dal titolo Spazzacamino di Cherubini e Rusconi. Abbiamo così potuto ascoltare le tre canzoni richieste dalla signora Pina, che ha chiesto delle canzoni da Cumiana. La ringrazio volentieri e spero che ci siano anche tante altre ascoltatrici e ascoltatori che la seguono. Oggi non metto lo stacchetto, però vi posso dire, se qualcuno vuole telefonare per parlare con Aldo, può telefonare qua.

quando vuole. Quando vuole non c'è problema e non abbiate paura di disturbare. Se poi se ho qualche impegno urgente o cose del genere, vi richiamerò io in seguito. Ma questo può essere molto un caso molto raro. Il numero di telefono è 333-656-9681. Voglio mettere una canzone molto di augurio. Era un omino piccino piccino, la voce che vogliamo usare è quella simpaticissima Clara Iaione.

C'è però una frase del Vangelo che dice: nemmeno se uno risuscitasse dai morti ci crederebbero. È successo che uno è risuscitato dai morti, ma non ci credono nemmeno a questo. Ma uno non vive tanto bene se non ha un po' di fede in qualche cosa, non in se stesso, chiaramente. Abbiamo ascoltato questa consolante canzone, era un omino piccino piccino, la voce era quella di Clara Iaione. E il nostro programma qui da Radio RNC prosegue con una canzone di Willie Potter. Il cantante è Angelo Servida, un foxtrot con orchestra Durium. Rosalie è il brano che voglio mettere in onda.

Il computer imperterrito segna l'ora e quando segna il 40° minuto dobbiamo smettere assolutamente la trasmissione, altrimenti vengo tagliato. Il computer è una macchina molto intelligente, anzi lo chiamano lo scemo veloce, però più delle volte non ha cuore. Ascoltiamo gli Allegro Tambor in tarantella spensierata per concludere il programma di oggi.

0: Capitan, a te.
1: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
2: Con la radio.
3: Aldo che saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori, ringrazia tutti coloro che scrivono o che telefonano per questo programma, che vogliono parlare con Aldo o comunque che seguono le canzoni e le musiche del tempo passato qui a Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni in compagnia di Aldo. Un cordialissimo saluto e a risentirci.
4: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: In Blu 2000 News.
2: Yemen, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Gli Houthi hanno il controllo di Dubab, nello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice. Lanci incrociati di missili e droni fanno altre vittime. L'agenzia Fitch conferma il rating BB+ dell'Italia con l'outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma una nota. L'agenzia stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28. Buonasera da Franco Rossi e da Daniele Caruso in regia. Come abbiamo detto in apertura, si amplia il conflitto tra Stati Uniti e Iran perché gli Houthi nello Yemen avanzano lungo il Mar Rosso e hanno il controllo di Dubab nello stretto di Bab el-Mandeb. Antonio Soviero.
3: Altra brutta notizia per l'Arabia Saudita, alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Dopo che i ribelli yemeniti Houthi hanno acquisito il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e vietato la navigazione nel Mar Rosso alle petroliere di Riyadh, droni provenienti dall'Iraq hanno attaccato l'oleodotto East-West utilizzato dalla monarchia saudita per esportare greggio aggirando il blocco dello stretto di Hormuz, chiusa temporaneamente l'infrastruttura. Le forze saudite hanno effettuato 60 raid aerei sull'aeroporto di Mocha e sulle posizioni degli Houthi guidati dai pasdarani iraniani. E se il presidente Pezeshkian dichiara «non ci piegheremo alle prepotenze degli USA», aggiungendo «non vogliamo la guerra, diamo priorità comunque alla pace», nel regime sciita comandano i guardiani della rivoluzione islamica, che invece non vogliono trattare con Washington. Lo ribadisce il capo della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi. «Nessun negoziato finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte». Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Sul fronte ucraino, il presidente Zelensky dice di essere pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin vi parteciperà, ma Mosca su questo non si esprime. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Pierluigi Vito.
4: Ogni notte in Ucraina suonano le sirene, esplodono i boati e accorrono i soccorritori. Odessa, Zaporizhia, Kryvyi Rih sono state bersagliate dalle forze russe nelle ultime ore. Si contano almeno 3 morti e 20 feriti. Non vengono colpiti solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture e abitazioni di gente comune per diffondere strazio e sconforto. L'esercito ucraino ha ormai rodato le sue risposte. La guerra dei droni è sempre più avanzata. Una guerra semplice, a basso costo e di grande efficacia, la descrivono i militari. Sempre più disumana, verrebbe da aggiungere, e che continua a mietere vittime per chissà quanto tempo ancora. Ma la novità che potrebbe aprire uno spiraglio arriva da Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami e a incontrare Vladimir Putin, qualora il presidente russo fosse presente. «Non importa che cosa dirò a Putin o che cosa lui dirà a me, conterà soltanto il risultato», ha affermato il presidente ucraino in un'intervista a una TV tedesca. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: E intanto a New Delhi si apre il summit dei paesi BRICS, presente anche il leader cinese Xi e il presidente russo Putin, che dichiara: da qui partirà un nuovo ordine mondiale più giusto. Marco Burini.
5: Mandare truppe europee in Ucraina vorrebbe dire far guerra alla Russia, avverte Putin dall'India. Al vertice dei BRICS di Nuova Delhi, il boss del Cremlino dice che la Russia non minaccia l'Europa. Forse è vero, ma certo la disprezza, l'ha esclusa dai negoziati sull'Ucraina. Ed è difficile che accetti il faccia a faccia che Zelensky gli ha appena proposto. Lui preferisce rafforzare i legami con i capi di Cina, India, che con Brasile e Sudafrica hanno formato i BRICS. Il gruppo poi si è ingrandito, sono entrati altri paesi grandi e popolosi come India, Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dice Putin. Giustizia e democrazia dove comandano tipi come lui, Xi Jinping, Modi, per tacere degli altri, è un'utopia. Ma certo la voglia di novità che viene dal mondo che non si riconosce nell'Occidente è forte. Marco Burini, in linea allo studio.
2: L'agenzia Fitch ha confermato il rating BB Plus dell'Italia con outlook stabile. Marino Galdiro.
6: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Stima inoltre un PIL medio dello 0,8 nel 2026-2027, grazie ad una economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni. Meloni, in una lunga intervista sul Foglio, dove risponde su numerosi temi, afferma che nel 2026, in base ai dati che si hanno finora, la crescita potrebbe arrivare all'1%, in linea, se non superiore, a quella dell'area euro. Poi, parlando del costo delle energie di quanto ha fatto il governo, dice che gli pesa molto non aver potuto fare di più per famiglie e imprese. E intanto continua a far discutere la nuova legge elettorale. Da Conte alla Schlein si oppongono alla norma che limita l'ingresso in Parlamento delle piccole formazioni. Infatti, con l'ultimo emendamento votato, tornano a contare ai fini del premio di maggioranza anche i partiti sotto il 3%, ma si innalza il numero di firme richieste per presentarsi agli elettori, 6.000 per ogni collegio invece delle attuali 2000. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: Domani è lunedì camera ardente, martedì alle 12.30 funerali di Stato in forma laica nella sala della protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta ieri a 78 anni dopo una lunga malattia. Funerali di Stato anche per Raffaele Costa, ex deputato e più volte ministro, lunedì alle 15 a Mondovì nella cattedrale di San Donato. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. Ce ne parla David Murgia.
7: Sono le 7:30 del mattino quando l'aeroambulanza con a bordo Alessandro Di Battista tocca la pista dell'aeroporto romano di Ciampino. Si conclude così, dopo circa 2 settimane, il difficile capitolo cubano dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle, colpito da un grave malore mentre si trovava sull'isola per realizzare alcuni reportage. Ad attendere Di Battista a Ciampino, con la testa visibilmente fasciata, c'era un'ambulanza. Il mezzo ha lasciato l'aeroporto accompagnato da una vettura della polizia e si è diretto verso il Policlinico Gemelli, dove l'ex parlamentare proseguirà ora le cure e il percorso di recupero. L'aereo sanitario è decollato da L'Avana intorno alle 17 ore italiana di ieri, un viaggio di circa 12 ore effettuato a tappe con particolari precauzioni per limitare gli sbalzi di pressione. L'ultimo scalo è stato in Lussemburgo prima dell'arrivo questa mattina a Roma. Tutto è iniziato il 28 agosto scorso. Di Battista, 48 anni, era a Cuba per lavoro quando aveva accusato un fortissimo mal di testa e un malore. Ricoverato inizialmente a Santa Clara, era stato poi trasferito all'ospedale de L'Avana. Qui è stato raggiunto anche da 2 specialisti del Gemelli. Davide Murgia, linea allo studio.
2: Papa Leone ha ricevuto questa mattina in udienza il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Incontro alla vigilia del Consiglio Episcopale Permanente della CEI a Roma dal 21 settembre. E questa mattina Papa Leone ha ricevuto anche in udienza i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. Rita Salerno.
8: Oggi più che mai è necessario coltivare una sana cultura della negoziazione. È l'invito di Papa Leone XIV nel corso dell'udienza ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud. Per il Pontefice la negoziazione rientra nella politica capace di cercare il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Ai presenti, Prevost, parlando in spagnolo, chiede di approfondire la negoziazione, che è capace di aprire per corsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. Solo così, aggiunge, si può contribuire alla diplomazia della pace di cui il mondo ha tanto bisogno. In una società dove sono di tendenza la polarizzazione e la cultura dello scontro, Papa Leone XIV propone la via dell'ascolto e del discernimento comune, per poi indicare la sinodalità come modello anche per la vita civile e politica. Da Roma, Rita Salerno.
2: Questa mattina si è aperta a Caltagirone, in Sicilia, quella che è stata definita la Cernobbio del sociale. Domani sarà presente anche il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. Sentiamo Salvatore Martini. Martinez, presidente di Animazione ETS e promotore dell'evento.
9: Forum della dottrina sociale della Chiesa per segnalare le opere della dottrina sociale della Chiesa, e una di queste opere è proprio Animazione, questo network socioculturale che si propone di dare agibilità agli ideali della dottrina sociale della Chiesa. Lo fece Don Luigi Sturzo qui a Caltagirone e nel Genius Loci ci segniamo la nascita di una tradizione. Il cattolicesimo sociale, il cattolicesimo italiano è un cattolicesimo plurale, ma abbiamo necessità di metterlo in dialogo per dare espressione, incidenza alle tante ricchezze, alle buone prassi che ancora lo contraddistinguono. E da qui, da Caltagirone, l'annuncio di una novità di bene, Medos, il Parco del Mediterraneo.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC,

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Noi siamo gli altri.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica. Programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai. Ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Cosa ti viene in mente?
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Frullone. Continuano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami, a cui sarà presente anche il presidente russo Putin. Parteciperà al vertice dei leader in programma nel mese di dicembre.
3: Ogni notte in Ucraina suonano le sirene, esplodono i boati e accorrono i soccorritori. Odessa, Zaporizhia, Kryvyi Rih sono state bersagliate dalle forze russe nelle ultime ore. Si contano almeno 3 morti e 20 feriti. Non vengono colpiti solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture e abitazioni di gente comune, per diffondere strazio e sconforto. L'esercito ucraino ha ormai rodato le sue risposte. La guerra dei droni è sempre più avanzata. Una guerra semplice, a basso costo e di grande efficacia, la descrivono i militari. Sempre più disumana, verrebbe da aggiungere, e che continua a mietere vittime per chissà quanto tempo ancora. Ma la novità che potrebbe aprire uno spiraglio arriva da Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami e a incontrare Vladimir Putin, qualora il presidente russo fosse presente. Non importa che cosa dirò a Putin o che cosa lui dirà a me, conterà soltanto il risultato, ha affermato il presidente ucraino in un'intervista a una TV tedesca. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Andiamo ora in Yemen. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte della guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Secondo fonti giornalistiche, Trump ha respinto la richiesta di Riyad di colpire i ribelli yemeniti. Torniamo in Italia. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza dell'ex Ilva, dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte d'Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente a Palazzo Chigi per bloccare i centinaia di licenziamenti. La cronaca ci porta a Udine, dove un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, proprio oggi durante la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha aggredito la donna che era seduta in aula colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Immediatamente fermato nei suoi confronti, ora si procede per l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Ancora la cronaca, il corpo di un uomo è stato rinvenuto intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato. Siamo ad Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto emerso nelle prime ore dell'inchiesta, si tratterebbe di una morte violenta. Gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove da stamane è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Era questa l'ultima notizia. Tutti grazie per averci seguito.
4: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
5: Ambarabacci Cicocò, 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci Cicocò.
6: Lo show alla radio. No. Con Carmelo Sacchi. Com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo, buon sabato pomeriggio a tutti quanti, siamo ritornati in rigorosa diretta in questo sabato 12 settembre 2026 con le nuove puntate, la nuova stagione appunto per quanto riguarda l'Ambarbacicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi qui da RNC, è partita alle ore 14.03, 14.04 questa trasmissione. Avete sentito un po' di repliche appunto perché ci siamo assentati per le varie feste, ferie di appunto agosto e quindi spero che le trasmissioni vi siano piaciute. Siamo tornati in diretta con anche la nostra redazione giornalistica che puntualmente ci offre e ci darà i vari appuntamenti di questo fine settimana e ringraziamo anche il buon e bravo Federico Sartore, quello del mattino che ascoltate tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno qui su RNC dal lunedì al venerdì. Grazie Fede anche per le nuove canzoni. Bene, tutto a posto, tutto ok, siete rientrati anche voi, siamo rientrati nella routine lavorativa e poi anche nella passione per quanto riguarda la radio e nel volontariato come fa il buon e bravo Carmelo Sacchi, che poi sono io, che potete contattare tramite Facebook, Instagram e tramite appunto la mail della radio. Mail della radio che è carmelosacchi@rncweb.it. redazione@rncweb.it è per mandare i vostri appuntamenti ovunque voi siate, nelle vostre pro loco, nelle vostre associazioni, nelle vostre parrocchie, mandateci gli appuntamenti Salutiamo il buono e bravo anche Danilo Bassano che mi ha regalato questa base e ringraziamo anche la grande apertura della musica selezionata dal Carmelo Sacchi con Cyndi Lauper, Girl Just Want to Have Fun, la musica degli anni 80, ha aperto l'Ambarbacicicocò, lo show alla radio. Tra qualche istante parleremo immediatamente di appuntamenti e andremo a vedere il Salone dell'Auto di Torino che c'è questo fine settimana. Adesso un po' di 20

detto a tutti, Jovanotti ed Alfa. Alfa voleva fare una canzone con Jovanotti e ci è riuscito in questo sabato pomeriggio, 12 settembre 2026, prima puntata della nuova stagione dell'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Siamo belli rilassati, riposati, la voce va bene, abbiamo la ventilazione giusta per tenervi compagnia sino alle 15.35 minuti primi con questa trasmissione che vi propone gli appuntamenti in Torino e provincia, Cuneo e provincia. E adesso parliamo immediatamente di automobili, perché torna a Torino il Salone dell'Auto 2026. Ci sono appunto tre giorni, è cominciato ieri ma andrà avanti fino a domenica, di eventi gratuiti dedicati all'automotive. Molto bello, in centro a Torino torna appunto la capitale dell'automobile, perché le macchine sono nate a Torino con la Fiat, il Salone dell'Auto Torino 2026. È in programma fino al 13 settembre, quindi fino a domani, e per tre giorni il centro storico si trasforma in un ampio percorso espositivo ad ingresso libero, dove il pubblico potrà avvicinarsi alle novità delle principali case automobilistiche, assistere ad anteprime, partecipare a test drive e seguire appuntamenti in calendario. Dopo le prime due edizioni, che hanno richiamato oltre 500.000 visitatori, la manifestazione torna con oltre 40 brand automobilistici già confermati. Ma che belli, ma quanti sono? Sono pure tanti, va bene, bene, bene, bene. Il percorso si snoda appunto dove ci sono tutte le auto, tra Piazza Castello, i giardini dei Musei Reali e i Giardini Reali, riunendo marchi come Alfa Romeo Automobili, Lamborghini, BMW, BID, Fiat, Honda, Jeep, Lancia, Maserati, Mercedes, Benz, Peugeot, Porsche, Renault, Tesla e molti altri. C'è anche il Ferrarino, c'è anche la Ferrari, già. Accanto alle case automobilistiche saranno presenti aziende della filiera automotive, con centri stili, università, associazioni di categoria, partner industriali e anche le forze armate, corpi dello Stato e i media italiani internazionali. Ai Giardini Reali tornerà inoltre l'area dedicata ai test drive, con prove gratuite su strada dei modelli messi a disposizione dai brand aderenti, accompagnati dagli istruttori ufficiali, lungo un percorso cittadino con partenza da Corso San Maurizio dalle 9 alle 19. Le prenotazioni saranno gestite direttamente dalle case automobilistiche durante la manifestazione, quindi da lì vi scrivete: voglio provare questa macchinina, e ve la fanno provare. Il calendario comprende anche B2B, Salone di Auto Torino, è il nuovo appuntamento dedicato all'industria automotive in programma appunto al Teatro Regio, con convegni, incontri, business e momenti di confronto tra case automobilistiche, aziende, start-up, fornitori, istituzioni e associazioni di categorie. Quest'oggi tornerà anche il Supercar Meeting a Venaria Reale Torino, con una partenza dalla Reggio di Venaria e arrivo nel centro della manifestazione, quindi a Torino. Ad affiancare l'evento ci sarà anche Promozioni Wake by Salone Auto Torino, iniziativa che vedrà le case automobilistiche aderenti offrire condizioni dedicate ai concessionari di tutta Italia. Quindi quest'oggi bellissime esposizioni open air e le auto, poi ancora test drive, Supercar Meeting a Venaria quest'oggi e appunto le varie promozioni. C'è anche il sito ufficiale della manifestazione, www.saloneautotorino.it, il tutto.com, il tutto a Torino. Sì, adesso Karol G e Manu Chao, ancora musica estiva. Viaggiamo un po' per il mondo, dai, con questi due grandi

Manu Chao e Karol G insieme per questa bellissima canzone, girando per il mondo, viaggiando per il mondo, detto in spagnolo. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Questo è sempre solo il mitico programma del sabato pomeriggio dalle 14 alle 15.35 minuti primi con il Carmelo Sacchi, l'Ambarama Cicico con lo show alla radio over 30, perché abbiamo superato i 30 anni di trasmissione, ragazzi. Mamma mia, vabbè, la passione radiofonica. 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale www.rdc.web.it potete ascoltarci, se no con le varie applicazioni che ci sono in giro, tipo ascoltareradio.com e via dicendo. Mettete Radio Nichilino Comunità e voilà, sbuca il nostro logo ufficiale, bellissimo, che ormai c'è da tanto tempo. E potete anche ascoltarci in questo nuovo modo digitale di ascoltare la radio, che è il DAB, il Digital Audio Broadcasting. Per ulteriori informazioni www.rncweb.it. Adesso ce ne andiamo in via Roma, perché è stata pedonalizzata, ce l'ho fatta completamente, che bello, finalmente, da una vita che volevamo via Roma completamente pedonale, ed eccocela qua. Ci sarà una bella notte bianca e la grande festa di inaugurazione gratuita con musica, animazioni e musei aperti che andremo a vedere tra un pochettino. Luci, note, porte aperte nei luoghi d'arte segnano il nuovo capitolo di via Roma, la via principale di Torino. Da sabato 12 settembre la centralissima via torinese cambia veste grazie alla conclusione del cantiere che ha rinnovato il volto, regalandole la pedonalizzazione. Per festeggiare questo grande traguardo, insieme ai cittadini, commercianti e visitatori, la città di Torino organizza questa grande festa gratuita. Il programma parte dalle 18.30 con il taglio del nastro istituzionale, proseguendo poi tra animazione su strada, musica, proiezioni, iniziative dei negozi e musei aperti. Quindi oltre alla festa dedicata all'automobile c'è anche la festa dedicata in via Roma. Si tratta di un restyling completo che trasforma appunto il passaggio lungo via Roma da portico a portico grazie alla pavimentazione uniforme, alle panchine, ai dissuasori realizzati in granito bianco di Montorfano con finitura spazzolata. Il restauro del centrale asse cittadino regala così uno spazio continuo dedicato a tutti i pedoni, anche se il disegno finale del progetto non ha risparmiato vivaci dibattiti e critiche. Questa festa fa banco di prova per la nuova stagione di Via Roma, che è pronta così a fare da palcoscenico a grandi appuntamenti del calendario torinesi. Tra i primi eventi e agenda ci sono la 16esima edizione del Terra Madre Salone del Gusto proprio a settembre, poi ancora i portici di carta e ancora quest'oggi c'è anche in centro la festa dedicata alle automobili, come dicevo prima. Già annunciata anche la proposta per il Natale 2026, quindi fra due mesi, più o meno 2 mesi e mezzo, che vedrà via Roma protagonista con il boschetto di Natale, che sarà allestito lungo la strada tra Piazza Castello e Piazza Carlo Felice, trovando in Piazza San Carlo il cuore dell'installazione. Che bello! C'è anche l'evento dedicato alla Notte Bianca con tutti gli spettacoli gratuiti, la musica, i musei. Il tutto questa sera a partire dalle ore 18.30, quindi grande Notte Bianca dedicata in via Roma, ma ne parleremo ancora dopo, perché appunto ci sono parecchi musei aperti. Adesso Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade.

dove si va? Dove si va? Dopo le ferie dove si va? Si ritorna a lavorare, si sta appunto a casa a riposare, a pensare che bella estate, che bella estate. Va bene. Hit Parade, Alessandra Amoroso insieme a Gianni Morandi, ne ascolteremo ancora tante di canzoni estive. Tutta la trasmissione praticamente con le canzoni estive, cercherò poi di mettere anche qualche pezzettino di quelli degli anni 70 come piacciono a me, come il prossimo, restate qui, non cambiate canale. Adesso continuiamo a parlare della Notte Bianca dell'Archivio di Stato però di Torino per quanto riguarda Via Roma. Ci sarà anche un concerto e visite guidate gratuite per questa sera. La sera dedicata alla musica e alla memoria storica della città accompagnerà l'inaugurazione di Via Roma, come dicevo prima, con questa apertura straordinaria dell'Archivio di Stato di Torino gratuitamente. Quest'oggi la sezione corte dell'archivio, con ingresso da Piazzetta Mollino, sarà accessibile gratuitamente al pubblico nell'ambito della Notte Bianca organizzata dalla città. Alle 17.30 in programma quest'oggi un appuntamento musicale curato dal Festival Mito per la città del Centro Civico di Formazione Musicale. Il Filo d'Archi, trio CFM, eseguirà musiche di Masas e Sostakovich. Ce l'ho fatta, dando avvio alla serata con un repertorio affidato alle sonorità degli archi. La serata poi proseguirà con due visite guidate gratuite dalle 18 alle 19 nei saloni di Juvarra, nell'archivio di Stato, dove disegni, fotografie e mappe storiche permetteranno di seguire le trasformazioni di Via Roma e del centro storico dal 700 al 900. Un rilievo particolare sarà dedicato alle carte dell'archivio di Giuseppe Momo, autore del progetto della sistemazione del secondo tratto di Via Roma, realizzato nel 1936 insieme a Marcello Piacentini. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti, quindi bisogna fare anche una bella coda, secondo me. Il tutto quest'oggi alle 17.30 all'archivio di Stato di Piazza Castello 209, Piazzetta Mollino. Ingresso gratuito, come dicevo prima, fino ad esaurimento posti. C'è anche una pagina Facebook dedicata a questo evento all'archivio di Stato di Torino, con il concerto e la visita gratuita per la Notte Bianca di Via Roma. E adesso torniamo indietro nel tempo, prendiamo la macchinina piccolina, una 500 modello vecchio oppure una 126, dite voi. Loro sono le Sister Sledge, questa è We Are Family. Ah, già l'intro lungo? Non mi dice quanto manca alla canzone, al canto di queste ragazze splendide che ci hanno fatto ballare tantissimo.

Sì, no, quest'oggi alle ore 18 Palazzo Madama ospiterà nell'atrio di Juvarra il momento musicale curato da Mito con la Civica Sax Quartet a partire dalle ore 18, una formazione composta da Luigi Chittano al sax soprano e alto, Gilberto Maina al sax alto, Marco Borgione al sax tenore, Roberto Berger al sax baritono, nell'ambito del laboratorio avanzato di sassofono di Roberto Regis. Quindi si potrà visitare gratuitamente Palazzo Madama e poi sentire dalle 18 in poi appunto questo quartetto di sax molto bello. Il programma comprende brani di Hellington, Gershwin, Mancini con il linguaggio del jazz appunto prima dell'inaugurazione della nuova Via Roma. L'ingresso è libero anche qua fino ad esaurimento della capienza e non sono previsti posti a sedere. Poi la serata proseguirà ancora a Palazzo Madama, che resterà aperto gratuitamente anche dopo questo concerto dalle 20 alle 24 con un ultimo ingresso alle 23. Appunto l'iniziativa riguarda Via Roma e la riapertura, quindi quest'oggi Palazzo Madama, questo bel concerto alle ore 18 per la Notte Bianca in Via Roma e poi appunto si potrà visitare gratuitamente anche Palazzo Madama dalle 20 alle 24. Tra qualche istante parleremo ancora di Notte Bianca e di un altro grande museo torinese.

0: Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
1: E salutiamo e ringraziamo la carissima Erika per gli spot che ci ha fatto. Quest'anno non ci siamo visti al mare, Erika. Vabbè, dai, ci vedremo magari più in là. Un salutone ai tuoi due piccoli fanciulli ormai cresciuti, a tuo marito, e un bacione da parte del Carmelo Sacchi. Adesso continuiamo a parlare di Notte Bianca e per quanto riguarda questa volta il Museo Egizio di Torino. L'ingresso sarà gratuito con musica, sempre per quanto riguarda Via Roma. È una serata dedicata alla cultura e alla musica che accompagnerà i festeggiamenti per la restituzione di Via Roma pedonale alla città di Torino, quello che abbiamo parlato quest'oggi. Quest'oggi, dalle 20 alle 24, il Museo Egizio di Torino sarà visitabile gratuitamente con una speciale apertura serale che permetterà di accedere liberamente agli spazi museali. L'iniziativa rientra appunto nella Notte Bianca organizzata in occasione della apertura di Via Roma, come dicevo prima. Ad arricchire la serata al Museo Egizio ci sarà anche la musica alle 21:30. Infatti, negli spazi di materia, forma e del tempo, il museo, in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, presenta Jazz Blitz Pass de Duo. Protagonisti dell'esibizione saranno Carlotta Maggia al flauto e Valentino Voster alla chitarra, con la partecipazione della scuola di musica da camera con Francesca Gosio. Ci sarà sicuramente il pienone anche qui al Museo Egizio. Il repertorio internazionale attraverserà epoche e linguaggi musicali differenti, con brani di Bartò, della Falla, Machado e Astor Piazzolla, e sì, quello del tango. Una serata gratuita che intreccia la visita alle collezioni del Museo Egizio con l'appuntamento musicale nel quadro dei festeggiamenti appunto per Via Roma e la sua grande riapertura. Non c'è bisogno di prenotazione, però ci sarà sicuramente la coda e sarà limitato l'ingresso. www.museoegizio.it per ulteriori informazioni per quanto riguarda la Notte Bianca di Via Roma e per quanto riguarda il Museo Egizio. Ne abbiamo altre? Vediamo un attimo. Questo no. Abbiamo finito con la Notte Bianca di Via Roma. Bene. Adesso poi parleremo di Asti, perché ci sarà un bel appuntamento a cui il Carmelo Sacchi non manca mai. Però vabbè, parlo di sagre, di proloco e di mangiare e di bere ad Asti. Vabbè, ma tra qualche istante. Adesso ci sentiamo Huggle insieme a Solto, Jamaica, bam bam. Ma quanto mi piace questa canzone, mi piace il ritmo, mi piace farla sentire a voi radioascoltatori, perché è veramente bella.

l'archivio storico del Carmelo Sacchi, sono riuscito a trovare una canzone simile, non è simile simile, però è più o meno lo stesso ritmo. Loro si chiamano Huggle insieme a Solto, Jamaican Bam Bam, Jamaican Bam Bam, e dalla Jamaica ce l'andiamo in Brasile. ci sta, remix in diretta, dai. I tempi sono un po' diversi, ma va bene.

Ma che bel saltino indietro nel tempo, eh! Gilberto Gil! Dopo aver ascoltato Hagel, Zolto, in Giacaica, Bam Bam, un po' di similitudine c'è, però questa è molto più brasiliana e più bella, La grande Toda Melinha Baiana, Iseodé. Partiamo con la prossima base, un po' di musica salsa, va bene? Ok, ringraziamo quindi l'archivio storico del Carmelo Sacchi per quanto riguarda questa festa, appunto per quanto riguarda questa canzone di Gilberto Gil, Toda Melinha Baiana. La riascolterei di nuovo. Ma non si può, in radio non si può. Adesso parliamo del Festival delle Sagre 2026, il grande ristorante a cielo aperto d'Italia, dove in quel dell'Astigiano, in centro, la tradizione contadina piemontese torna protagonista nel centro di Asti, con uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino e regionale. Tra gli antichi mestieri, ricette tramandate nel tempo e una grande rievocazione storica, torna il grande Festival delle Sagre Astigiane, giunto alla sua 52esima edizione. Si svolgerà quest'oggi e domani in piazza Campo del Palio di Asti, trasformando la piazza nel più grande ristorante a cielo aperto con tante preloco. Saranno 29 appunto le preloco protagoniste, con centinaia di volontari impegnati nelle cucine allestite all'interno di questo villaggio d'altri tempi. Molto bello questa piazza, ricostruito con casette in muratura, vecchie cascine, una chiesa e un municipio. A rendere particolare questa edizione è anche l'ingresso di Comaro Stazione, nuova realtà che porta a 29 appunto le comunità partecipanti, insieme a una crescente attenzione all'accessibilità e all'inclusione. Tra le novità c'è infatti un menù senza glutine certificato, preparato e somministrato secondo la normativa vigente e con procedure verificate dall'ASL, grazie alla formazione dei volontari realizzata con il servizio igiene alimenti e nutrizione dell'ASL di Asti e dell'Associazione Italiana Celiaca. Quindi anche i celiachi possono andare. Tra gli appuntamenti del Festival delle Sagre Astigiane spicca la tradizionale sfilata storica alle 9:30 di domenica, con centinaia di figuranti in costumi d'epoca che attraverseranno appunto il grande centro di Asti, da Corso Matteotti fino a Piazza del Campo. È bellissima questa rievocazione, con mestieri, feste e scene della vita contadina tra 800 e 900. Quindi l'ingresso sarà anche dai giardini pubblici al Parco della Resistenza. Ci sarà anche un mercatino gastronomico e saranno disponibili anche un'area ombreggiata per le persone con disabilità e un punto bimbi. Per gli spostamenti è previsto anche un servizio navette gratuito dai vari parcheggi da Piazza Cosma Manera e dalla piscina Asti Lido. Quindi a tavola il festival propone un ampio repertorio della tradizione gastronomica astigiana, appunto quest'oggi dalle 18:30 alle 24 e domani dalle 11:30 alle 22. Polenta fritta con gorgonzola, buon appetito, tagliatelle all'uovo con tartufo, ribuon appetito, salciccia alla barbera d'Asti, carne cruda astigiana, vitello tonnato, friciula con lardo, agnolotti in diverse preparazioni, tagliarini al sugo di salciccia, trippa in umido, arrosto di scottone piemontese, risotto ai funghi e risotto alla barbera d'Asti, poi salame al cioccolato, zabaglione al moscato, pesche ripiene e bonè, e poi i vini DOC e DOGG dell'astigiano del Monferrato, che si devono bere mentre appunto si mangia tutta questa roba buonissima. A me piacevano anche i live al sugo di cinghiale, non mi dispiacevano. Il tutto ad Asti, in centro. Per ulteriori informazioni www.visit.asti.it. Per quanto riguarda il Festival delle Sagre, molto bello, si sta veramente bene. Non so se ancora daranno il bicchiere con appunto il portabicchiere, non lo so, perché è un po' da tanto che non ci vado effettivamente. E quando si va in questi posti, cosa fa la testa? Gira, perché si beve, si beve, si beve. Mi raccomando però, chi guida non beve.

Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla, canzone dell'estate 2026, sicuramente la più ascoltata. La testa gira! E come fa a girare la testa? Bisogna bere, la testa gira per amore, la testa gira perché si prende troppo sole, la testa gira perché si stanchi. Va bene. E l'abbiamo ascoltata in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaraba Cicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15.35 minuti prima. Come passa in tempo in fretta quando siamo qui in radio e vi teniamo compagnia. Adesso ringraziamo l'ATL, appunto l'azienda turistica cunese, che ci ha mandato gli eventi del fine settimana. Ce ne sono veramente tanti, non riesco a dirli tutti, però qualcuno lo posso dire. Cominciamo a parlare degli eventi di visitcunese.it con Mario Mare, scusa, di vino. Un po' di vino ci va. Sabato 12 settembre dalle ore 18 il comune di Marene organizza la prima rassegna enologica che si chiama Mare di Vino. È un evento che unisce identità, territorio e tradizione nel calice. Degustazioni al banco con oltre 10 cantine e oltre 20 etichette. Buono, intanto si mangia anche. Degustazioni libere e spazio food. Sarà una bella occasione per promuovere il territorio, la sostenibilità, il consumo consapevole e l'inclusività. Il tutto a Marene quest'oggi. Per ulteriori informazioni 0172 74 20 29 segreteria @comune.marene.cn.it. C'è anche il sito web ufficiale per quanto riguarda appunto Mare di Vino questo fine settimana, appunto Marene dalle 17.30. Andiamo invece a fare un bel aperitivo in musica mentre ci siamo, tanto per cambiare. Quest'oggi alle 18.30 al Parco del Tesoriere di Borgo San Dalmazzo ci sarà un pomeriggio dedicato al buon jazz e all'aperitivo all'aria aperta con musica live del gruppo musicale Blue Milonga, quintetto jazz che incanterà con un repertorio raffinato e coinvolgente, perfetto per ascoltare la musica nel verde e fare un buon aperitivo. A cantare e suonare ci saranno Estel Martinetto come voce, Massimo Cagnassi fisarmonica, Massimo Epinotta alla chitarra, Adriana Isoardi basso contrabbasso, Giovanni Bosio alla batteria. Ci saranno anche gli allievi del Civico Istituto Musicale Dalmazzo Rosso di Borgo San Dalmazzo e di Made in Italy. L'ingresso è gratuito, naturalmente dovete solo pagare l'eventuale aperitivo. Per ulteriori informazioni 371 58 21 716, lumacafè.borg@gmail.com per ulteriori informazioni per quanto riguarda questo aperitivo in musica molto bello al Parco Il Tesoriere di Borgo San Dalmazzo. Ultimo appuntamento, questa volta non si beve ma si sente l'organo, molto bello questo appuntamento, ve lo consiglio, questa sera alle ore 21 presso la chiesa di Sant'Antonio di Pamparato il maestro Juan Paradel Solé eseguirà un concerto d'organo. Sarà un viaggio musicale nel barocco del XX secolo. L'ingresso è libero e prevede Joan Blasco de Nebra, Battaglia de Clarinets, Antonio Martini Coll, Johann Schneider, Georges Philippe Telemann, Pietro Morandi, Jean Rutter, Enrico Pasini, Brota Giulia. E quindi è questo Jean-Pierre Solé, che è un grande della musica, organista delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice della Cappella Musicale Pontificia Sistina in Vaticano. Quindi è uno che di musica ne sa e sa suonare benissimo anche l'organo, quindi c'è tutta la storia ma non ve la racconto. Quindi grande appuntamento questa sera per tutti gli appassionati di organo, appunto in quel di Sant'Antonio di Pamparato, questa chiesa, alle ore 21 di questo sabato. È un appuntamento un po' particolare. Per ulteriori informazioni festival contrario 351 393 3733, info@festivalcontrario.com. Quindi questo appuntamento molto ma molto ma molto bello.

E Robin Schulz con Better Time insieme a Barbz, così si chiama lei. È molto bella anche questa canzone estiva del 2026. Come va? Tutto bene? Dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. State ascoltando Lambarba Cicico con lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, che poi è la voce che state ascoltando adesso. Mi raccomando, sempre con noi. Ricordatevi che RDC è una radio che vi offre musica, preghiera, cultura, informazione 24 ore su 24 e che vive grazie anche alle offerte dei radioascoltatori. Quindi dateci una mano tramite il nostro conto corrente postale, che è il 26 29 61 03, intestato all'associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8 10042 Nichelino Torino. Potete anche darci una mano tramite anche il nostro IBAN, andando sul sito ufficiale della radio www.rncweb.it. anche lì ci sono le indicazioni per darvi per darci una bella mano, in modo tale che la radio vada sempre avanti. A proposito, salutiamo anche i nostri Don di Nichelino. Ciao Don, mi raccomando, sempre in gamba i due giovani. Va bene, ciao. E salutiamo anche il buon bravo Don Riccardo, non so se mi sta ascoltando. In bocca al lupo, avanti, sempre avanti, Don Riccardo, mi raccomando. Ancora musica estiva, arriva Mark Cremont insieme a Serena Brancale, parte

La musica italiana di Mark Cremont, Partenope, insieme a Serena Brancale e i Colors nel sabato pomeriggio dell'Ambaro Magico Co, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi. E adesso parliamo ancora di musica e di jukebox. Eh sì, perché c'è la notte delle hits che è partita ieri e andrà avanti anche questa sera con Antonella Clerici che torna a Torino con jukebox, la notte delle hit, quest'oggi appunto sul palco dell'Inalpi Arena, la seconda edizione in programma appunto con una serata quest'oggi dedicata alla sonorità che ha segnato intere generazioni con un repertorio che va dagli anni 80 ai 90 ai 2000. La conduzione è affidata appunto ad Antonella Clerici e affiancata appunto da Clementino, che salutiamo. Ciao Clementino, mi piace il nome Clementino, per un evento che riporta sul palco gli interpreti originali delle hit più celebri. Il format celebra la grande musica pop internazionale italiana e verrà anche trasmesso in TV, costruendo un racconto sonoro fatto di brani iconici e memorie condivise. L'evento è una vera e propria festa collettiva scandita da canzoni che hanno attraversato epoche e stile, mantenendo intatto il loro richiamo. Nelle prossime settimane verranno resi noti i primi nomi degli artisti presenti e appunto i biglietti si possono già acquistare, non so se c'è già il sold out, da Hairy Beard a prezzo speciale. Quindi bello questo evento musicale quest'oggi alle ore 21 all'Inalpi Arena di Corso Sebastopoli 123 a Torino. I prezzi vanno da 36,50 € più le commissioni. Per ulteriori informazioni e ritiro dei biglietti www.ticketone.it per quanto riguarda jukebox, la notte delle hit. E infatti, a parte che appunto ce ne sono tante hit, ma questa è una super hit, ragazzi. Questa è la grande voce di Freddie Mercury insieme ancora ai Queen, che registrarono questa bellissima canzone che fece appunto tantissimo successo e fu cantata dappertutto anche live e fu apprezzata da tanti e da tutti. Ve la ricordate? Già dal sottofondo sì che ce la ricordiamo. È dedicata alla radio che va, alla radio che viene, agli speaker radiofonici, non lo so, però per noi è una bella chicca radiofonica questa. Ce la godiamo tutti nei prossimi 4 minuti. Radio Gaga, i grandi Queen con Freddie.

0: La grande musica dei Queen l'abbiamo ascoltata per intero, Radio Gaga, grande canzone in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambaro Cicico con l'uscio alla radio. E adesso facciamo una bella escursione, ce ne andiamo tranquilli e sereni a camminare domenica 13 settembre nel Cuneese. Andiamo ai laghi di Val Scura. Domenica 13 settembre a partire dalle 8.45 presso la località Telme di Valdieri, la guida Parco Naturale Roberto Pocai vi accompagnerà lungo uno spettacolare rotabile ex militare che attraversa il cuore del Parco delle Alpi Marittime e raggiunge i laghi di Val Scura dopo aver superato il piano del Valasco, sede dell'omonimo rifugio già Real Casa di Caccia. L'escursione è organizzata nell'ambito del progetto Interreg Alcotra Cognitio Fort, evento gratuito e prenotazione obbligatoria. Il programma prevede alle 8.45 a Terme di Valdieri la partenza presso il centro informazioni del parco. Il rientro è stimato intorno alle 17.30, la durata di 6 ore circa di cammino effettivo, quindi si cammina, è facile tutti agli escursionisti allenati. L'escursione si svolgerà con un minimo di 4, un massimo di 12 partecipanti. Il pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni c'è l'obbligatoria appunto via mail roberto.pocai@gmail.com. Nella prenotazione naturalmente nome, cognome e telefono, quindi bisogna dare anche un anticipo. Per ulteriori informazioni 338 718 5495, @areaprotettaalpimarittime.it, c'è anche il sito web per quanto riguarda questa bella escursione ai laghi di Val Scura. Abbiamo ancora un attimo, andiamo a vedere anche questa visita a San Costanzo al Monte domenica 13 settembre, sempre nel Cuneese, dalle 14.30 alle 17.30 ci sarà l'apertura con visite guidate dell'abbazia con cripta e cappella di San Giorgio nella chiesa di San Costanzo al Monte a Villa San Costanzo. I visitatori saranno accompagnati dai volontari per l'arte. Non è necessario prenotare. Per i contatti 346 62 98 855, demino.m53@gmail.com per quanto riguarda il gruppo volontari per l'arte, questa visita guidata a San Costanzo al Monte a Villar San Costanzo nel Cuneese. Adesso Baby K, Tuca Macarena 2026.
1: Già lo

0: Hey, un'altra canzone estiva del 2026, Baby K, Tuca Macarena, l'abbiamo ascoltata appunto in questo 12 settembre 2026. Come va? Tutto bene? Sto riprendendo le basi vecchie, mi ritorno indietro nel tempo. Molto bella anche questa, Average Boy Band, Pick Up The Piece. Vabbè. Adesso ce ne andiamo a Moncalieri, dove c'è la Bella Epoque. Ci sono le melodie con un concerto gratuito nel Bosco del Re a Moncalieri. Vedo la foto, è bellissimo. Un'arpa, un flauto e la voce e un soprano saranno protagonisti di questo pomeriggio dedicato alla grande tradizione musicale tra 8 e 900. Il tutto domani, domenica 13 settembre, alle ore 17. Il Bosco del Re di Moncalieri, Torino, ospita Melodie della Bella Epoque, la romanza da salotto da Tosti a Puccini, appuntamento appunto della rassegna Merigiare Sonoro, realizzata dal Comune di Moncalieri in collaborazione con la Fondazione Matrice ETS. Il concerto è naturalmente ad ingresso gratuito e vede in scena Elena D'Angelo, soprano, Daisy Citterio al flauto e Viviana Ivanova all'arpa. Che bello, c'è l'arpa! Quindi suoni e musica molto belle, un programma che restituisce il raffinato repertorio della romanza da salotto, forma musicale legata alla vita culturale e mondana della società europea alla fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Il programma accosta celebri pagine delle tradizioni italiane, le canzoni napoletane, a composizioni francesi di impronta strumentale, delineando un itinerario musicale da Francesco Paolo Tosti a Giacomo Puccini, con brani di Leon Cavallo, Gastaldon e tanti altri, tra cui anche Ravel. Quindi molto bello, c'è una bella scaletta. La prenotazione consigliate tramite Eventbrite cercando Merigiare Sonoro. Per chi raggiunge il Bosco del Re in automobile sono disponibili parcheggi nelle vicinanze, tra cui quello gratuito di via Petrarca e quello a pagamento in via Vittorio Alfieri a Moncalieri. La rassegna proseguirà con concerti anche il sabato 19 e domenica 20 settembre. Quindi per ulteriori informazioni www.fondazionematrice.org. Bosco del Re, strada Santa Brigida 3 a Moncalieri, quindi si va anche un po' su. Che bello questo appuntamento, Melodie della Belle Epoque a Moncalieri, questo concerto gratuito che appunto bisogna prenotare domani, domenica 13 settembre alle ore 17. Adesso arriva Davis Guetta e Jason Bolin, questa è Upside Down.
1: Upside down.
0: Sì, l'hanno rifatta. vabbè. Ce l'ascoltiamo in questo sabato pomeriggio, mettiamo un po' di ritmo alla nostra trasmissione.

0: Sì, proprio voi! Voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con L'Ambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.
1: E si continua a parlare insieme dopo appunto questo rifacimento di Upside Down di Davis Guetta, di tennis e di sport. Infatti c'è Tennis Friends 2026 e ve lo ricordo questo appuntamento perché sono stati tre giorni, saranno tre giorni gratuiti di sport che sono partiti appunto venerdì e andranno avanti fino a domenica con prevenzione e streaming appunto per quanto riguarda il nostro corpo. Fino al 13 settembre il Parco del Valentino di Torino ospita la terza tappa del tour Tennis and Friends Salute e Sport. È una manifestazione dedicata alla cultura, alla prevenzione attraverso sport, informazione e attività sanitarie gratuite. Istituzioni, medici, specialisti, strutture sanitarie, associazioni e partner ambassador saranno presenti nel grande spazio verde torinese appunto del Valentino, con il villaggio della salute e dello sport al centro delle attività. Qui la cittadinanza potrà accedere gratuitamente a visite, consulti e screening in oltre 30 specialità mediche sotto il coordinamento della Regione Piemonte dell'ASL di Torino, con la partecipazione di professionisti del territorio e anche dell'Official Charity delle Nitto AP Finals. Gli appuntamenti vedono quest'oggi, dopo la cerimonia inaugurale, il villaggio dello sport e della salute aprirà al pubblico con consulti gratuiti, prestazioni specialistiche e informazioni sulla prevenzione, affiancate anche da tornei, incontri con esperti e attività con gli ambassador. Domenica 13 invece proseguiranno le visite, gli screening e ancora consulti gratuiti con oltre 30 specialità. Insieme ci sarà anche Tennis and Friends Incontra, temi della salute, prevenzione e sostenibilità. La giornata terminerà con premiazione e cerimonia di ringraziamento. Vediamo ancora cosa dice il tutto. Per ulteriori informazioni www.tennisandfriends.it. L'ingresso è gratuito al Parco del Valentino, quindi quest'oggi dalle 10 alle 18 e anche domani, domenica 13 settembre. Molto interessanti sono le appunto visite e gli screening che si fanno in questo periodo, perché veramente con lo sport si fa sport e si fa tutto, però bisogna stare anche attenti. Adesso altro saltino indietro nel tempo con la musica italiana, questa ve la ricordate? È dedicata a una donna. Una bella donna. Lui è Umberto Tozzi, con tutti quei suoi capelli e quegli occhi chiari faceva impazzire tutte le donne. Questa è Glow.

La grande musica di Umberto Tozzi ci porta così in conclusione di trasmissione. Sì, è finita anche questa nuova serie di puntate che ha aperto appunto con questo 12 settembre 2026 in rigorosa diretta con il Carmelo Sacchi. Quindi io vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana, sempre a partire dalle ore 14 con Labbarabacicicocco, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, che è la voce che state ascoltando. Dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, un ciao a tutti. Mi raccomando, sempre all'ascolto di RNC 24 ore su 24, perché vi propone musica, preghiera, cultura e informazione. E nel cuneese potete ascoltarci benissimo sui 107.300.

Un bacione a tutti quanti, spero che la trasmissione, la prima trasmissione, vi sia piaciuta e ci risentiamo sabato prossimo. Vi lascio con Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola. Alla prossima settimana, Sta finendo l'estate, Ci manca poco, ancora qualche giorno. Vabbè, è stata una bella estate, devo proprio dirlo. Ciao ciao a tutti.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
3: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
2: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone.

0: detto quest'ultimo, nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
1: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro Otto di Torino.
2: Buongiorno a tutti, dalla radio di Michelino. Io sono Simone.
3: Io sono Andrea.
4: E io sono Dav Dav.
2: E siamo qui per raccontarvi un argomento che forse né su internet né in generale, o forse un pochino sì, però in altre versioni. Adesso vi racconteremo qualcosa in realtà che forse chiunque se lo vorrà chiedere. Ovvero questo titolo: genere parodia. Quando da eccezionale satira a scherzo
4: quasi osceno.
2: Esatto.
3: Azione!
4: Quando noi parliamo di parodia, oggi ci contrapponiamo a quella che una volta era una satira ancora rispettosa della trama, includendo anche il taglio. Il minotoraggio è la modifica delle scene, cercando però di non saturare la serietà generale, pur mantenendosi sempre attaccato allo schermo. Uno dei primissimi e più importanti esempi fu quella di Frankenstein Jr. di Mel Brooks nel 1994.
2: 1974.
4: Scusate. Il capolavoro di Mary Shelley ha saputo che riproporsi sia un film che presenta toni umoristici molti svelati che la maggior parte della critica non ha riconosciuto come variazione della serietà generale alla storia, ma trovando il modo di raggiungere quel pepe o curcuma in più a realizzare il lungometraggio. Anche osservando i generi più disparati, dagli horror ai colossi storici, e anche grazie ai maestri della comicità come appunto Mel Brooks, la storia del cinema parodistico si articola in opere di culto che demoliscono gli stereotipi cinematografici con l'intelligenza e l'esilarante irriverenza. Ma attualmente anche
3: Se non sembra evidente, questo genere ha cominciato a perdere credibilità in quanto è passato da un'interpretazione ridicola ma che rispettava le vie del personaggio ad optare per un umorismo quasi squalido e che si regge tutto su battute sboccate o fin troppo forzate all'interno delle trame, spiegandosi dai capolavori assoluti della risata come il già citato Frankenstein Jr., Balle Spaziali, Aereo più pazzo del mondo, Robin Hood in calzamaglia, Fatal Instinct, la trilogia di una pallottola spuntata e l'irriverente Scary Movie. Anche se alcuni di questi, andando avanti, sono diventati non più tanto divertenti. Erano geniali, dove una situazione da civile, cliché, viene un po' spiazzata, creando un distacco comico dove ogni scena sia studiata affinché la battuta sia diventata anche coerente con la scena. In Robin Hood non c'erano scene che erano spinte fuori dal personaggio o dal contesto storico, massimo ci furono dei riferimenti futuri per argomento, ma mai a compromettere il periodo o il senso di ogni battuta stessa, cosa vale per Balle Spaziali o una pallottola spuntata, ma anche la Pantera Rosa e Johnny English, che erano leggeri nelle battute cercando di non scherzano sul lato comico. In sintesi era un genere giusto che si equilibrava tranquillamente con serenità e scherzo senza risultare forzato o straziante, che riesce a creare un mondo a parte con un proprio spessore.
2: Ma poi arriva il tempo in cui arrivarono certi registi che trasformarono la parodia la macellavano, trasformandola in un festival di sole parolacce al vento e gag che vengono portate sulla volgarità e l'imbarazzo. Prendo ad esempio gli ultimi capitoli attuali di Scary Movie, che nonostante i primi tre fossero memorabili tra i loro alti e i propri bassi, il quarto e il quinto cominciarono a perdere credibilità e umorismo, riducendosi a caos di marciume che non emanava simpatia, ma solo un senso di disgusto e anche quello l'aroma tristissimo di disagio. Oppure a 300, o a Disaster Movie, che sono considerabili tra i peggiori film parodia che qualcuno possa mai vedere, o che, soprattutto secondo i media, sono considerati i peggiori in assoluto. Dopo il 2000 ci sono stati film che hanno non solo perso lo smalto della risata, ma soprattutto non riescono più a capire cosa significa parodia o in generale una satira. Diventano da un genere che ha una reinterpretazione di un genere cinematografico leggero, spassoso, portando pure a riflettere a un minestrone di citazioni che tendono a distogliere l'attenzione ogni 5 minuti alla pellicola della trama, portando a situazioni dove l'euforia non esiste più e dove governa solo disagio, malessere mentale e psichico dello spettatore, con gag che durano pure troppo e scene che con il film non ci azzeccano per niente, dato che le battute circolano tra escrementi e parti intime dei corpi. In generale però continuano sempre a vedere questi film, capite in realtà che stiamo cominciando a non essere più persone in realtà che vedono parodie, che vogliono solamente essere dei silenziosi distruzioni della serietà della scena, essere proprio forti invece a sentirsi, quasi quasi a farti sentire proprio male, come dare un pugno in pancia a qualcuno praticamente. E c'è una differenza tra chi invece fa un piccolo pugnetto in questo modo a chi lo fa invece in questo modo, che gli fa invece più male. Con questo discorso cerchiamo solamente di sperare, e io sto cercando soprattutto di sperare, soprattutto io, che con il nuovo sequel della pallottola spuntata, che ha già avuto un bel successo, e il capitolo di Scary Movie 6, e al futuro di quei sequel che ci sarà anche di Spaceballs, riusciranno a riportare quella gioia che a tutti ormai manca. E comunque, come posso dirlo, forse per la storia di Scary Movie ormai sono arrivato troppo tardi. Sicuramente mi hanno già raccontato che aveva anche delle idee migliori, però non era più cinema purtroppo quello. È solamente rivederlo a casa normalmente come si faceva con gli altri suoi precedenti film. Anche se in effetti i finali mi hanno detto che è molto simbolico ed era anche giusto, ma che non tutto il resto non può salvare l'intera pellicola. Vabbè. Voglio solamente sperare che invece Spaceballs 2 sarà meglio.
3: Sì.
2: Grazie a tutti voi ragazzi e buona giornata.
3: Buona giornata.
5: Sass.
1: E adesso un po' di musica. Savage con Don't Cry Tonight.

0: pomeriggio, qui è Federico di Teatrotto e oggi vi parlerò di una notizia su Spider-Man. Tom Holland è pronto a dire addio a Spider-Man? Il successore potrebbe essere già stato scelto e potrebbe esordire già quest'estate in Spider-Man Brand New Day. Al di fuori della saga di Spider-Man, il giovane attore britannico Tom Holland non ha mai trovato grande successo sul grande schermo. Ma tutto questo è destinato a cambiare tra pochi mesi, quando oltre a ritornare in Spider-Man Brand New Day, Holland sarà la star di quello che senza dubbio è il colossal più atteso dell'estate, Odissea di Christopher Nolan, dove interpreterà Telemaco, il figlio di Odisseo, Matt Damon. In parallelo alla promozione del nuovo film di Nolan, c'è ovviamente il grande ritorno nei panni di Spidey, in un'avventura che costituisce insieme un reset e un nuovo punto di partenza per l'universo delineato fino ad adesso, e che farà da ponte ovviamente verso il nuovo Avengers. Nelle ultime interviste, oltre a esprimere il suo entusiasmo per il nuovo film Marvel, Tom Holland è stato anche piuttosto trasparente sul suo desiderio di chiudere il franchise in bellezza, cedendo la maschera e lo sparagnatele a un collega più giovane. Da resto, Spider-Man ha catalizzato gran parte della sua carriera, e dunque è arrivata l'ora di voltare pagina? Secondo le ultime dichiarazioni di Holland a Empire, sembrerebbe di sì. Non solo. Il successore potrebbe essere stato già scelto. Vorrei contribuire in qualche modo alla creazione del prossimo capitolo ed essere d'aiuto a chi verrà dopo di me, che si tratti di Miles Morales o di Spider-Gwen o di Spider-Woman o simili, ha affermato. Non so ancora in che modalità, ma se potessi fare ciò che Robert Downey Jr. ha fatto per me, allora sarei felicissimo e me ne andrei tranquillamente verso l'orizzonte. Nell'esordio e nella live action di Miles Morales, già protagonista di un'amatissima saga di animazione vincitrice dell'Oscar, si parla ormai da diverso tempo. Addirittura nel 2024 erano tabellate voci a proposito di audizioni per scegliere l'interprete adatto. Noi lo vedremo possibilmente già in Spider-Man Brand New Day? Nel sequel, per il momento, oltre a Tom Holland, figurano anche Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, John Bertal, Tamil Tillman, Michael Mando, Mark Ruffalo, Mavi Jones III e Sabrina Guevara. L'avventura vedrà Peter alle prese con le conseguenze del finale di Spider-Man, No Way Home, in cui ha scelto di cancellare se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, Spider-Man incontrerà una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato. Grazie per avermi ascoltato e arrivederci.
1: Buon pomeriggio a tutti, io sono Lorenzo e ho 4 argomenti. In più ho aggiunto la discussione sull'immortalità con la previsione di Ray Kurzweil e poi ho aggiunto anche la recensione di Supergirl che verrà approfondita nella rubrica recensione a caldo. Ok, ma come al solito, ma allora io ho 3 argomenti e cominciamo. Allora, il primo argomento è: Tom Holland è pronto a dire addio a Spider-Man? Il successore potrebbe essere già stato scelto e potrebbe esordire già quest'estate in Spider-Man Brand New Day. Allora, al di fuori della saga di Spider-Man, il giovane attore britannico Tom Holland non ha mai trovato grande successo sul grande schermo, ma tutto questo è destinato a cambiare tra pochi mesi, quando oltre a ritornare in Spider-Man Brand New Day, Holland sarà la star di quello che senza dubbio è il colossal più atteso dell'estate, ovvero Odissea di Christopher Nolan, dove interpreterà Telemaco, il figlio di Odisseo, che è Matt Damon. In parallelo alla promozione del nuovo film di Nolan, c'è ovviamente il grande ritorno nei panni di Spidey, di un'avventura che costituisce insieme a un reset e un nuovo punto di partenza per l'universo delineato fino adesso, e che farà da ponte ovviamente verso Avengers Doomsday. Nelle ultime interviste, oltre a esprimere il suo entusiasmo per il nuovo film Marvel, Tom Holland è stato anche piuttosto trasparente sul suo desiderio di chiudere il franchising in bellezza, cedendo la maschera e lo spararagnatele a un collega più giovane. Del resto, Spider-Man ha catalizzato gran parte della sua carriera, e dunque è arrivata l'ora di voltare pagina. Perché, secondo le ultime dichiarazioni di Holland a Empire, sembrerebbe di sì. Non solo. Il successore potrebbe essere già stato scelto. E ha detto: vorrei contribuire in qualche modo alla creazione del prossimo capitolo ed essere d'aiuto a chi verrà dopo di me, che si tratti di Miles Morales o di Spider-Man o di Spider-Woman o simili. Non so ancora in che modalità, ma se potessi fare ciò che Robert Downey Jr. ha fatto per me, allora sarei felicissimo e me ne andrei tranquillamente verso l'orizzonte. Dell'esordio in live action di Miles Morales, già protagonista di una amatissima saga in animazione vincitrice dell'Oscar, si parla ormai da diverso tempo. Addirittura nel 2024 erano trapelate voci a proposito di audizioni per scegliere l'interprete adatto. Noi lo vedremo prossimamente già in Spider-Man Brand New Day. Nel sequel, per il momento, oltre a Tom Holland, figurano anche Zendaya, Sadie Sink, Jack Batalon, John Bertal nei panni del Punitore, di cui noi l'abbiamo già visto nello speciale sul Punitore che trovate su Disney Plus, ovvero The Punisher One Last Kill, Trammell Tillman, Michael Mando, che tra l'altro Michael Mando sarà il doppiatore di Bane nella trilogia animata di Batman Nightfall, che sarà il nuovo adattamento animato dell'omonimo fumetto, Mark Ruffalo, Marvin Jones Terzo e Sabrina Guevara. L'avventura vedrà Peter alle prese con le conseguenze del finale di Spider-Man No Way Home, in cui ha scelto di cancellare se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama, combattendo il crimine di una New York che non conosce più il suo nome. Spider-Man incontrerà una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato. Spider-Man Brand New Day, diretto da Destin Daniel Cretton, regista tra l'altro di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, e creatore dell'acclamata serie TV Wonder Man, che trovate anche quella su Disney Plus, arriverà nei cinema italiani il prossimo 29 luglio 2026. Non affrettatevi, eh? Ok ragazzi, noi ci vediamo dopo con il secondo argomento e ricordatevi, e se c'è tempo, noi affronteremo l'argomento con amici sull'immortalità con la previsione di Ray Kurzweil. E se no, passiamo agli altri argomenti, ok? A dopo ragazzi, ciao.
2: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.
4: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi in studio. Un faccia a faccia tra il presidente ucraino e quello russo al G20 di Miami di dicembre per sbloccare il negoziato sulla guerra, lo propone il leader ucraino Zelensky. Intanto continuano gli attacchi incrociati, un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kharkiv provocando un morto e due feriti, a Zaporizhzhia ha raggiunto un'abitazione privata, un morto e un ferito, droni ucraini invece hanno colpito due città russe ma non si registrano vittime. Il presidente americano Trump ha dichiarato che i combattenti Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, che ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, in Yemen, hanno chiesto a Washington di non intervenire. Trump è in Irlanda per il fine settimana nel suo resort di Dunberg. Un'Irlanda unita sarebbe fantastica, ha detto al suo arrivo. Non c'è sostegno dell'opinione pubblica, un altro referendum. Questa invece è la risposta del primo ministro britannico Burnham. Il presidente cinese Xi ha esortato i paesi del BRICS a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio, lo scrive l'agenzia di stampa di Pechino, Xinhua. Xi è a New Delhi per il vertice dei paesi BRICS. La Russia non vuole minacciare l'Europa, lo assicura invece il presidente russo Putin, sempre a margine della riunione. Dopo gli scogli sulla nuova legge elettorale sale la tensione nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega va all'attacco per il rafforzamento dell'operazione Strade Sicure, presentando al voto dei prossimi giorni una soluzione che impegna il governo a estendere l'operazione portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni italiane. L'annuncio è una nota del partito di Salvini. Papa Leone ha ricevuto questa mattina in udienza i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina.
2: Oggi più che mai è necessario coltivare una sana cultura della negoziazione. È l'invito di Papa Leone XIV nel corso dell'udienza ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud. Per il pontefice la negoziazione rientra nella politica capace di cercare il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Ai presenti, Prevost, parlando in spagnolo, chiede di approfondire la negoziazione che è capace di aprire percorsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. Solo così, aggiunge, si può contribuire alla diplomazia della pace di cui il mondo ha tanto bisogno. In una società dove sono di tendenza la polarizzazione e la cultura dello scontro, Papa Leone XIV propone la via dell'ascolto e del discernimento comune, per poi indicare la sinodalità come modello anche per la vita civile e politica. Da Roma, Rita Salerno.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta
4: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi a cura di Daniela Lami.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la Biblioteca dei Ragazzi, benvenuta Samira Rocchetti che è regia. Con lei in questa puntata ci immergeremo in storie che parlano di partenze, nuovi inizi e sguardi curiosi verso il domani. Inizieremo tra poco parlando di solitudine e rinascita, lo faremo insieme a Chiara Valentini che ci presenterà Via da qui di Tamara Bach. Passeremo poi alla tenerezza delle prime letture con Alessandro Montagnana e il suo Coniglietto Zampa, una serie la sua che celebra l'inclusione e la meraviglia della natura. Infine varcheremo i confini del tempo con la traduttrice Sara Ragusa per scoprire e sfogliare l'esilarante Il libro del futuro di Mac Barnett e Sean Harris. Prendete un posto comodo perché il nostro viaggio tra le pagine comincia dopo questa canzone.

ma se ho questa paura sono ancora salvo.

0: Passiamo alla prossima storia, una storia bella, ma del resto io ormai ho imparato che quando mi arrivano dei libri Demons Raga, diciamo, posso anche sceglierli a occhi chiusi, o quantomeno insomma entrano nei miei gusti, perché sono tutte storie che mi prendono e che leggo stravolentieri. Quindi adesso vi raccontiamo, uso il plurale perché ovviamente non sono da sola, Via da qui, nuova uscita, che raccontiamo con colei che mi ha permesso di leggerla in italiano, Claudia Valentini. Claudia, che bello ritrovarti, come stai?
1: Ciao, grazie mille ancora per l'invito, per me è sempre un piacere tornare, è un appuntamento meraviglioso. Tutto bene, grazie.
0: Felice, felice che ti vada tutto bene, felice di averti qui e felice di raccontare questa storia. Intanto mi racconti qualcosa dell'autrice?
1: Allora, l'autrice Tamara Bach è una scrittrice che diciamo nel target di questo libro, come diciamo middle grade alto, è bravissima veramente, ha delle voci, riesce a creare delle voci particolari, dare spessore ai personaggi e prende sempre le storie da prospettive molto molto particolari. E per cui io quando mi è stata proposta ho fatto veramente salti di gioia, perché l'avevo già studiata tra virgolette in altri corsi di traduzione con partecipanti da tutto il mondo e quindi anche vedere come poter mettere, avevo già provato diciamo a mettere le mani nella sua scrittura ed è stata un'esperienza molto molto arricchente. Quindi quando Emons Raga mi ha proposto questo libro sono stata veramente tanto felice.
0: È una storia bella, una storia che parte con una storia di solitudine in fondo, insomma. Racconta tu fino a quanto credi sia giusto raccontare, perché io ho sempre paura di raccontare troppo.
1: Allora anch'io dovrò muovermi con a passetti molto molto molto delicati. Come dicevo prima, Tamara Bach è una scrittrice che si rivolge molto molto bene ai ragazzi più grandi tra virgolette, e qui secondo me fa un capolavoro, perché ci presenta una storia che in qualche modo trascende l'età, il contemporaneo e il presente, e riesce a darci una prospettiva di più generazioni e ci riesce perfettamente senza perdere secondo me l'attenzione del lettore giovane, quindi del lettore in generale, ma il rischio poteva essere di più con un lettore giovane. Quindi secondo me anche questo è un elemento riuscitissimo del libro. La storia, diciamo che come mostra questo lo possiamo dire perché lo mostra la copertina lo mostra la copertina del libro, che tra l'altro io adoro la copertina italiana è meraviglioso, secondo me è riuscitissima. Diciamo il perno di questa storia è la casa, attorno a cui si muovono tante storie, si muove la storia della nostra protagonista, Kaija, che insieme alla sua famiglia, la mamma e il papà, ritornano in questa casa, una casa che era già appartenuta alla mamma, e è una casa in un paesino non meglio identificato della Germania, quindi un contesto piccolo, un contesto in cui si conoscono tutti, un contesto da cui la mamma anni prima era andata via. Scopriamo che insieme alla mamma e al papà e a Kaija c'è anche la meravigliosa zia Josefa, che anche lei a sua volta, prima ancora della mamma di Kaija, se n'è andata da quella casa lì per vivere la sua vita altrove, e quindi è un ritorno di più generazioni in questa casa e in questo paesino. Si intravede un po' tra le righe che Kaija torna, diciamo, lei in realtà torna per la prima volta, ma appunto ha un bagaglio delle generazioni passate, quindi per lei sì è un ritorno, ma è un trasferimento, e lo fa, la famiglia si trasferisce lì perché capiamo che è successo qualcosa di poco piacevole a lei nella sua vecchia vita, nella vecchia città in cui abitava. Nel momento in cui arriva in questa città, in questo paesino, in questa casa, Kaija si rende conto che le amiche che aveva tanto a cuore e che aveva lasciato a malincuore indietro in realtà insomma se la dimenticano abbastanza velocemente, ma trova una realtà in cui probabilmente riuscirà a dare appunto, ad avere questo nuovo inizio, e con lei anche la mamma e anche la zia.
0: I nuovi inizi, si sa, non sono mai facili a nessuna età, all'età della protagonista sicuramente ancor meno, tant'è che all'inizio appunto vive sicuramente dei momenti un po' difficili. Non ero mai stata quella nuova, non ero mai stata sola, invece sola si sente tantissimo.
1: Esatto, e lo capiamo da tante riflessioni che fa Caisa, perché per le prime parti del romanzo appunto è da sola, e quindi noi leggiamo tutte le sue emozioni, tutti i suoi pensieri, e vediamo quanto fa fatica a non essere né là né qua, perché lei stessa capisce che là nella vecchia vita era stata male, quindi non vuole per forza tornare in quella realtà lì, capisce che però la nuova realtà per il momento è veramente una pagina bianca, quindi ancora non è sua, ancora non ha nulla di sé. E pagina dopo pagina però vediamo che raccoglie anche metaforicamente ma anche fisicamente, raccoglie l'eredità lasciata dalla mamma e dalla zia in quella casa, no? Secondo me è emblematico il fatto che a un certo punto, per decorare la sua stanza, per arredarla, dopo aver fatto fatica anche solo a pensare di aprire gli scatoloni che rimarranno lì a lungo, si ritrova in cantina e prende degli oggetti, prende dei mobili, prende delle foto che erano nella casa, abbandonati dalle generazioni precedenti, quindi probabilmente una cassettiera che era stata della zia o della mamma, e se le rimette a posto e le fa diventare arredamento della sua stanza. Questo per dire che raccoglie, prende da chi ha vissuto lì prima di lei, prende l'eredità, prende la loro storia e poi se la fa propria. E anche la presenza di Caisa in questa realtà fa sì che le due persone che erano invece, conoscevano molto bene quella realtà e se ne erano andate, quindi la mamma e la zia, riescano a reintegrarsi nel giusto modo, in qualche, mi viene da dire, nella vecchia rete sociale dalla quale invece erano andate via, fuggite, scappate, chi lo sa.
0: Tutte cose, esatto, che il lettore dovrà scoprire, esatto, da solo necessariamente. Per quanto mentre tu parlavi continuavo a guardare questa splendida copertina che veramente ha tantissimi indizi, quindi poi quando leggerete la storia e riguarderete la copertina ritroverete quasi tutto lì, ed è bellissima questa cosa. E vabbè, niente, non raccontiamo altro se non che davvero è un libro godibilissimo a tutte le età. E l'altra particolarità di questa collana è anche la possibilità di ascoltarlo. Molte persone amano ascoltare le storie, l'audiolibro, per molte persone è anche forse l'unico modo di fruire di alcune letture, ed è una cosa che mi piace molto.
1: Sì, anch'io adoro, molto spesso io faccio, sì, uso degli audiolibri che mi accompagnano in alcuni momenti della giornata, e anche molto spesso mi aiutano anche a tradurre, perché nel momento in cui sento l'audiolibro originale riesco a capire anche il ritmo, la voce mi arriva molto meglio. Quindi io sono una grandissima fan della carta, ma anche una grandissima fan degli audiolibri, devo dire la verità.
0: E noi siamo dei grandissimi fan di Claudia Valentini, che a questo punto spero di ritrovare presto, anche perché no, non solo traduci benissimo ma racconti benissimo, dovresti farlo tu l'audiolibro dei tuoi libri. Claudia, è sempre un piacere, ti ringrazio.
1: Ti ringrazio veramente, e sono io a ringraziare te e dell'invito, e buone letture.

0: noi siamo pronti ad entrare in un mondo meraviglioso, in una natura meravigliosa, con dei nuovi amici davvero fantastici. Il più grande amico però lo ritroviamo subito ed è Alessandro Montagnana, che torna alla Biblioteca dei Ragazzi. Come stai, Alessandro?
1: Buongiorno a tutti, bene bene, grazie, bene bene.
0: Tra l'altro sarei anche un po' emozionato a raccontare un progetto tutto nuovo che credo ti sia così costato tanto lavoro però anche tanta soddisfazione.
1: Sì sì, è un progettone, ci ho lavorato su svariati mesi e niente, spero che sia apprezzabile da tutti i bimbi più piccoli ma anche quelli più grandi.
0: Sarà sicuramente così. È appunto una nuova serie e che ha come protagonista Zampa e alcuni amici che poi andremo a raccontare. Zampa, che è questo coniglietto tutto arancione o quasi?
1: Esatto, Zampa è tutto arancione e l'ho pensato come l'unico fratello di una cucciolata di sei coniglietti ed è l'unico perché c'ha una zampetta bianca, ecco. È questo coniglietto arancione con questa zampetta bianca ed è molto simpatico.
0: Sì, ecco. Molto simpatico, poi ha delle caratteristiche che insomma il lettore scoprirà via via quando appunto si immergerà nelle sue avventure, ma ne ha una che a me piace tanto, che un po' mi appartiene, cioè lui trova sempre il lato bello delle cose.
1: Esatto, anche in una giornata di pioggia, e qui non spoilerò altro perché in uno dei due libri che usciranno tra poco e magari di cui andremo a dire un qualcosina in più, è una giornata di pioggia, anche lui in una giornata di pioggia riesce a trovare il lato bello, ecco. Ma ecco, non voglio spoilerarvi troppo.
0: Però te lo chiedo, Alessandro, sei anche tu un po' così?
1: Sì, guarda, io ho fatto scautismo e una delle belle cose è proprio il fatto di trovare il lato positivo delle cose, anche nelle difficoltà, anche nelle avversità, magari, no? che ci sono nella vita, ecco. E quindi ho riportato un po' questo concetto anche nelle storie di Zampa.
0: Scout anch'io, Fede, la scuola è stata quella. Anche l'amore per la natura che ti contraddistingue,
1: esatto.
0: Insomma, trova lì sicuramente terreno fertile. Hai già appunto anticipato che le avventure sono più di una, adesso ne stiamo per leggere due, Zampa e gli amici del bosco e Zampa coniglio coraggioso, e in cui appunto questa parola amici è una parola importante, perché sono tutte storie che fanno capire quanto è importante affrontare tutte le piccole e grandi cose della vita con degli amici.
1: Esatto, e appunto come vedremo in queste storie c'è Zampa e poi ci sono due suoi amici, Loca Macchia e il Riccio Spillo. E appunto l'amicizia è un po' il filo guida di tutte queste storie. Ci sono anche altri temi, ma diciamo che l'amicizia è la parola chiave, ecco, di questi due libri, intanto, perché intanto sono due, ma speriamo appunto possono essere anche di più.
0: Sono sicuramente perfetti come prime letture, però anche i bimbi che ancora non leggono sicuramente se li faranno leggere molto volentieri, e poi si perderanno nelle illustrazioni che sono meravigliose, Alessandro.
1: Grazie mille. Se posso dire qualche dettaglio in più sulle illustrazioni, sono ambientate nel bosco, in questo quello che io chiamo il bosco delle 12 querce, in cui appunto vivono Zampa, Spillo e Macchia, ma anche tanti altri animaletti che andremo a scoprire di volta in volta, di storia dopo storia, ecco.
0: Senti, quando hai disegnato Zampa ti è venuto subito così?
1: Allora, in realtà Zampa è ispirato a una coniglietta che ha vissuto con me per ben 10 anni ed era proprio una coniglietta arancione come lui, con una zampetta bianca, quindi tutto alla fine è nato da un bel ricordo di vita, ecco, che ho di questa convivenza con questa coniglietta per ben 10 anni. E quindi è stato abbastanza facile, perché avendo un buon ricordo di lei, ecco, il personaggio poi è nato veramente in modo fluente, ecco.
0: E invece i suoi due amici come sono nati, Pigna e Macchia?
1: Allora, cercavo una caratteristica che potesse rendere unici questi due personaggi, no? Allora c'è l'oca Macchia, che è un'oca che c'ha appunto macchia, perché c'ha questa macchia nera sull'occhio, e quindi è un'oca tutta bianca però con una macchia nera. E invece c'è il riccio, il porcospino Spillo, E invece che appunto mi sono detto, ma gli aculei, come possiamo dare un nome simpatico agli, un porco spino che tra l'altro tra gli aculei c'ha dei fiorellini, perché si vanno a, come dire, no? Si pungono e si attaccano, e quindi ho detto diamo un nome simpatico, ecco, a questo riccio che tra l'altro c'ha il naso rosso come la capocchia,
0: sì,
1: di uno
0: spillo.
1: E quindi ecco, è stato un po' una, il trovare un nome simpatico insomma a questo
0: poi
1: riccio,
0: è tenerissimo.
1: Grazie.
0: E poi naturalmente tutta la natura che circonda le avventure di questi tre amici e degli altri personaggi che scopriremo ovviamente nelle tue storie, e la natura, insomma, il tuo ambiente, la tua passione, quindi ti trovi sempre a tuo agio nel raccontarcela.
1: Diciamo di sì, che ho avuto comunque un'infanzia fortunata, dico così perché ho avuto il piacere di poterla trascorrere in gran parte appunto tra lo scautismo, tra il fatto che i nonni vivevano in campagna, appunto anche lì con galline, oche, poi scoiattoli, conigli. Quindi comunque avevo sempre il modo di confrontarmi anche, di vivere in mezzo alla natura con tutti i suoi animaletti, sia selvatici che anche quelli magari più domestici, no? E quindi un po' è stato, poi ci ho unito anche la mia passione per la montagna, quindi tutti ingredienti che poi mi hanno portato a fare questa ambientazione che è un po' mista tra campagna e montagna, però sempre tutto in mezzo a una natura molto verde, e col bello, col cattivo tempo, ecco, ci ho messo un po' tutto quello che è il mio background naturalistico,
0: eh sì.
1: Diciamo così.
0: Insomma, al tuo background potrai attingere per tantissime altre storie di Zampa, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, ce n'è.
0: Quindi insomma auguriamo lunga vita a Zampa. Tra l'altro, mentre tu parlavi della montagna, della campagna, sei, eri un predestinato con questo cognome, Alessandro,
1: In effetti
0: non ti poteva, esatto, piacere il mare, voglio dire, no, scherzo,
1: esatto.
0: Comunque, con tanti complimenti, perché il lavoro e la passione che c'è dentro, dietro e durante Zampa è proprio percepibile, e non vediamo l'ora di leggere anche le altre avventure. Queste sono in uscita in libreria ad aprile per ammedizioni, e poi chissà.
1: Ci stiamo già pensando a qualcosa di nuovo.
0: Dai, e allora noi saremo qui pronti a raccontarlo. Grazie Alessandro.
1: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: po' difficile da raccontare in radio, ma noi ce la faremo. Intanto un libro che arriva dal futuro, cioè la prima volta che mi capita.
1: Infatti questo è un libro unico, perché appunto tutti gli altri libri sono scritti nel passato, invece questo viene proprio dal futuro. E ci vuole raccontare questo futuro, come sarà, di modo da prepararci in qualche modo. E ci racconta che il futuro è cambiato in ogni aspetto, è cambiata ogni cosa rispetto a oggi. E ci descrive proprio attentamente le differenze. Ad esempio, non so se volete sapere come si chiama il sole nel futuro, si chiama luna. E la luna si chiama sole. E il giorno si chiama notte, la notte si chiama giorno, si possono fare una infinità di esempi. E le banane, ad esempio, si chiamano mele, e le mele, per fortuna, nel futuro non esistono. E oltre a questi scambi, che in fondo non creano così tanti problemi, perché una volta che ti sei abituato vai via liscio, ci sono poi però alcune modifiche del linguaggio che invece sono un po' più delicate. Ad esempio, nel futuro i nasi si chiamano funghi. Quindi quando nel futuro capita di leggere i libri antichi, cioè quelli della nostra epoca, tutti sono disgustati dall'immagine di qualcuno che mangia dei funghi, immaginando dei nasi serviti su un bel piatto da portata con tutto quello che ci può immaginare dentro. E poi oltre alle parole sono cambiate anche molto le abitudini. Ad esempio, invece di ringraziare quando qualcuno è gentile, gli si appoggia un pesce sulla testa.
0: Ecco.
1: Oppure per augurare salute a chi starnutisce si dice scusami Susan, anche se la persona non si chiama affatto Susan. Oppure per salutare qualcuno quando si va via si dice puzzi di neonato. Ecco, bisogna un po' entrarci in questo futuro, che è davvero incredibile.
0: Un futuro che ti sei trovata tra le mani, un futuro disegnato in questa e raccontato in questa maniera molto divertente da due autori che, a quanto mi raccontavi poco fa, insomma, non sono nuovi a bizzarrie del genere.
1: No, infatti questi due autori li ho già tradotti insieme nella serie Fumetti, Il primo gatto nello spazio. E appunto, come ti dicevo prima fuori onda, in questa serie mi dovevo fermare ogni tanto mentre traducevo da ridere, perché sono due autori, a parte essere molto famosi panorama della letteratura per l'infanzia, sono anche una coppia comica perfetta, e si sente proprio che la loro alchimia buca la pagina, fa ridere come pazzi. E secondo me anche il fatto che i due, Mac Barnett, che è autore dei testi, e Sean Harris, che è l'illustratore, sono amici fin da bambini, e insieme riescono infatti a creare, senza che si noti, il mestiere che c'è dietro a questi libri. Sembra che giochino sostanzialmente, che non facciano neanche fatica, però creano dei libri davvero a misura di bambino e di bambina, che riescono a parlare la loro lingua alla loro altezza, senza calarla dall'alto, dall'adulto che vuole raccontare qualcosa di divertente o educativo. Cioè sono proprio dei bambini che contano delle storie super divertenti. E così in questo caso, ad esempio, sono riusciti a scrivere e disegnare un libro che permette di interrogarsi con ironia e tantissimo divertimento su come immaginiamo il futuro, perché questo libro è perfetto da leggere ad alta voce per coinvolgere anche i più piccoli, fin dai 4 anni direi, in conversazioni fantasiose che possono prendere qualsiasi direzione, appunto.
0: Ah beh, certo, non c'è dubbio. Tra l'altro tu hai evidenziato una cosa importantissima, perché l'adulto distratto che si troverà tra le mani questo libro lo troverà magari estremamente semplice, ma la semplicità ha sempre dietro un grande lavoro, perché non è mai banalità.
1: Esatto, è proprio i bambini lo sentono subito questa cosa, che non si sente la costruzione, ma gli arriva appunto diretta, e riesce a interrogarli, a farli divertire e a fargli partire l'immaginazione, mentre quando un libro è troppo costruito e si sente la trama, il tessuto del libro proprio da adulto che cerca di scendere a livello del bambino, i bambini lo sentono e poi non si divertono e non lo trovano appunto alla loro portata.
0: È così.

0: Certo, Sara, scusami, ma tra le prime pagine del libro non è che hai faticato tanto a tradurlo.
1: No, le prime pagine, no, diciamo che questo libro è stato particolarmente difficile, tranne alcuni giochetti.
0: Appunto.
1: Tranne alcuni giochetti, tipo ad esempio abbiamo dovuto inventarci un po' di cose, come tantissime persone nel futuro si chiamano Frenchy, faccia di frappè, quindi, oppure anche adesso non mi vengono, anche i puzzi di neonato. Nella KBB era l'originale, quindi profumi, puzzi, però puzzi molto più divertente, già immagino i bambini che usano puzzi di neonato. Insomma, non è stato un libro particolarmente anche il nuovo colore del futuro, ecco, ho trovato un attimo a pensare, perché si chiama Blorange, che è un arancione uguale all'arancione che abbiamo, però si chiama Blorange in originale, l'abbiamo chiamato Blarancione, quindi abbiamo dovuto fare un po' di prove per capire cosa funzionasse.
0: Chiaro, Sara, che non volevo sminuire il tuo lavoro, anzi sei stata così gentile che io, ora non sei qui, ma vorrei appoggiare un grande pesce sulla tua testa, Sara, perché sei stata troppo gentile.
1: Grazie, grazie, un pesce sulla testa anche a te e puzzi di neonato.
0: È meraviglioso. Comunque, Sara, io ti ringrazio finalmente perché ci hai permesso di parlare di questo libro molto divertente che consiglio a tutti, il libro dal futuro, Terre di Mezzo, la cosa bellissima che credo sia voluta e che ogni tanto la tua voce diventava un po' metallica, proprio come giustamente la voce di una che arriva dal futuro, quindi dimmi la verità, ma tu vieni dal futuro.
1: Questo non ve lo posso svelare assolutamente, è un segreto.
0: Mannaggia. Vabbè, alla prossima allora.
1: Alla prossima. Ciao a tutti. Puzzate di neonato.

Ciu abbiamo concluso, diciamo, la parte canonica, classica della biblioteca dei ragazzi, ma volevo darvi una notizia, perché leggevo che a settembre dovrebbe uscire, sicuramente non in Italia, ma speriamo che poi venga tradotto anche in italiano, il primo libro per bambini scritto da Lizzo. Avete presente questa cantante che poi tra poco vi faremo ascoltare, bravissima? Ebbene, ha scritto appunto il suo primo libro per bambini, si intitola in lingua originale Lil Lizzo Meets Sasha B. Fluting, ed è un libro ispirato alla sua storia, in cui racconta come ha trovato la sua strada verso la musica, in particolare verso il flauto. Lei ha infatti un flauto a cui è molto affezionata e a cui ha dato anche il suo nome. In attesa di leggere il libro, noi ci salutiamo proprio con Lizzo.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: RNC in blu.
0: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Un faccia a faccia tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin al G20 di Miami di dicembre per sbloccare il negoziato sulla guerra. Così propone il leader ucraino. Il portavoce del Cremlino Peskov risponde: Zelensky venga a Mosca. Intanto continuano gli attacchi incrociati, 3 i morti oggi in Ucraina. Il presidente americano Trump ha dichiarato che i combattenti Houthi nello Yemen, alleati dell'Iran e che ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden nello Yemen, hanno chiesto a Washington di non intervenire. Gli Houthi hanno smentito la telefonata. Nuova Delhi, il presidente cinese Xi ha esortato i paesi BRICS a opporsi a dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio, lo scrive l'agenzia di stampa di Pechino Xinhua. Xi è a New Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Putin ha dichiarato: la Russia non vuole minacciare l'Europa.
1: Al mondo la guerra in Medio Oriente non serve e noi dobbiamo stare dalla parte giusta della storia, ammonisce Xi Jinping. D'ora in poi le regole della governance mondiale le facciamo noi del sud globale, avvisa Modi. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dichiara Putin. Al summit di Nuova Delhi, i capi di Cina, India, Russia dettano la linea del nuovo ordine mondiale. Sentirli parlare di pace, giustizia, democrazia fa impressione, con quello che combinano a casa loro e con i vicini. Ma certo la voglia di novità di chi non si riconosce nell'Occidente è forte. BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, a cui si sono aggiunti paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia e poi altri ancora. Un gruppo tutt'altro che unito, hanno culture e storie troppo diverse, ma la terza guerra mondiale a pezzi in corso, i cui frammenti più consistenti sono Ucraina e Medio Oriente, li può ricompattare. Marco Burini nello studio.
0: Dopo gli scogli sulla nuova legge elettorale sale ancora la tensione nel governo sulla sicurezza. La Lega va all'attacco per rafforzare l'operazione Strade Sicure, presentando al voto dei prossimi giorni una risoluzione che impegna il governo a estendere l'operazione portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni italiane. Infine a Udine un uomo di 40 anni imputato per lesione ai danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di carcere con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso la donna di 35 che era seduto sul lato opposto dell'aula colpendola ripetutamente. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo che è stato arrestato in flagranza di reato. L'accusa procede per il reato di tentato omicidio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi, anche a Foligno. Grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, la rete di ascolto nel territorio della diocesi è stata potenziata. A parlarcene è Carmen Comisi, direttrice della Caritas diocesana di Foligno.
3: I fondi della Carità hanno contribuito alla realizzazione del nuovo centro di ascolto della Caritas diocesana e alla nascita del centro di volontariato sociale San Giovanni Paolo II. Il nuovo centro di ascolto è il cuore della Caritas ed è stato realizzato per essere un luogo sicuro e accogliente in grado di contenere il vissuto delle persone. Da questo segno di rinnovamento nasce anche l'esigenza di arricchire ed incrementare il lavoro con le Caritas parrocchiali. Uno strumento utile per perseguire questa strada è stata la creazione del Centro di Volontariato Sociale. Il Centro di Volontariato Sociale è uno strumento che vede il consolidare l'operato delle Caritas parrocchiali, ma anche un'esperienza pastorale che potrebbe costruire una cabina di regia di tutte le iniziative e risorse che si occupano delle persone con fragilità nel territorio. La sua attività principale è l'ascolto per una maggiore conoscenza delle realtà di povertà al territorio che insistono nella zona pastorale di appartenenza.
2: Come si chiama il progetto?
3: Il progetto si chiama Carità in Ascolto.
2: E quali sono gli obiettivi?
3: L'obiettivo generale del progetto è favorire l'animazione alla carità attraverso l'ascolto e lo sviluppo delle relazioni. Tutto questo è stato possibile attraverso il rinnovo della sede del centro di ascolto, l'implementazione di percorsi e laboratori sulle tecniche di ascolto con laboratori specifici, attraverso il potenziamento degli strumenti operativi per l'elaborazione dei dati, l'attivazione di una rete operativa tra gli uffici diocesani che si occupano della cura della persona. In ultimo, è stato possibile attraverso il potenziamento dei centri di ascolto parrocchiali e dei centri di volontariato.
2: A chi si rivolge?
3: Il progetto è rivolto agli operatori della Caritas diocesana e del centro di ascolto, agli operatori delle parrocchie, ai volontari e agli operatori pastorali.
2: Con la tua firma per 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici, oggi le letture mettono in evidenza un tema di permanente utilità. Che cosa cambia nella propria identità e nell'agire? Chi si converte? Chi si apre a Dio nel cammino della fede? Non basta agire secondo coscienza, in base a scelte di bontà misurata dall'evitare il male e fare il bene? Già nel cammino religioso di Israele era stato chiesto al popolo ebraico di cercare Dio e di farsi suoi imitatori. Gesù ci chiede di perdonare sempre, ci mette in contatto con la misericordia smisurata di Dio, con il suo atteggiamento veramente inspiegabile nei suoi confronti. Emerge la nostra piccineria ogni volta che non siamo disposti a cancellare i piccoli debiti che gli altri hanno nei nostri confronti. Gesù ci chiede di fare del perdono l'asse portante della nostra esistenza quotidiana, che ispira comportamenti nuovi, inattesi. Può perdonare solo chi ha fatto l'esperienza di essere perdonato.

Dal libro di Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare. Della dissoluzione e della morte resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo. L'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui.

La prima lettura proviene dal libro del Siracide. Non è una profezia che interpreta un preciso avvenimento storico del popolo di Dio, né si caratterizza come un racconto di un episodio di un personaggio di Israele. Vi si coglie piuttosto una sintesi e una conclusione di esperienze vissute. In particolare, il libro del Siracide è stato scritto in ebraico a Gerusalemme da Gesù ben Sirà, all'inizio del secolo avanti Cristo. Il Siracide ripercorre i grandi problemi della fede e dell'etica che Torah e profezia avevano affrontato e progressivamente approfondito. Risalta a tale riguardo, fra le sezioni tematiche redatte da ben Sirà, quella che ha per scopo e contenuto la gloria di Dio nella natura e nella storia di Israele. Emerge la figura negativa dell'uomo peccatore, caratterizzato da rancore, ira, vendetta. San Paolo chiede ai Romani di non farsi giustizia da se stessi e di non lasciarsi vincere dal male. C'è anche l'indicazione di perdonare l'offesa al suo prossimo e dice: per la tua preghiera ti saranno rimessi i tuoi peccati. Si vede il riferimento del Padre nostro e alla direttiva di Gesù di conciliarsi con il proprio fratello prima di presentare l'offerta a Dio. Pur essendo stato scritto molto tempo prima, ci anticipa la relazione con Dio e con il prossimo. Chiede di non odiare il prossimo, ma piuttosto di dimenticare gli errori altrui, con due regolari motivazioni. Il tutto passa e finisce, proprio della caducità umana, e i precetti dell'alleanza dell'Altissimo che invitano a ricordare gli errori del prossimo. Già in Esodo veniva formulato: quando incontrerai il bue del tuo nemico o il suo asino dispersi, glieli dovrai ricondurre. Quando vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a se stesso. Mettiti con lui a scioglierlo dal carico. Come dire, il perdono ha sempre un che di gratuito all'inizio. Del resto lo è anche quello di Dio verso l'uomo. Gesù lo presenta così.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me, e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.

L'insegnamento di Gesù sul perdono delle offese non è stato pienamente accolto. Spesso ha prevalso la legge sullo spirito anche nella Chiesa. Per Gesù il perdono è una legge di vita che non ammette eccezioni e deve essere applicata. Si passa dall'occhio per occhio, dente per dente, era già una legge positiva, perché impediva di superare l'offesa, limitava al danno subito, a quello che abbiamo letto nel Siracide. La condizione di ricevere il perdono è l'atto di perdono agli altri, la misericordia verso gli altri. Gesù fa un passo ulteriore, che non viene sempre vissuto e neppure forse interpretato rettamente. Nella parabola il primo a condonare il debito è il re. Condona un grosso debito e lo fa gratuitamente, senza attendere altro. Questa azione misericordiosa avrebbe dovuto diventare nel servo, cui era stato condonato il debito, capacità di perdono al fratello. È questa la dinamica messa in luce da Gesù. L'amore del Padre è sempre all'inizio. La sua misericordia è frontale, non è condizionata, bensì gratuita e universale. Solo che l'offerta di misericordia e l'esercizio del divino perdono, come in genere in ogni offerta di vita, è efficace se diventa nostra azione. Se non perdoniamo vuol dire che non abbiamo accolto la misericordia di Dio, cioè se in noi l'azione divina diventa qualità personale, noi diventiamo misericordiosi e perdoniamo. Non ci rendiamo conto, forse, della novità radicale portataci da Gesù sulla rivelazione del perdono. La Bibbia afferma che il giusto pecca 7 volte al giorno, cioè costantemente, perché siamo tutti peccatori. Tutti offendiamo gli altri, anche senza rendercene conto, e quindi siamo tutti debitori di perdono gli uni nei confronti degli altri. Era giusto che il debitore della parabola rimettesse al compagno la sua pendenza. Se il padrone gli aveva condonato l'equivalente di una somma considerevole. Era giusto, ma il suo senso di colpa per il debito che aveva contratto non gli permetteva di credere all'amore gratuito e munifico di Dio. Gesù invece ci rivela che non importa al Padre se dobbiamo molto o poco, perché il bene è infinitivamente più forte del male. E ci offre comunque il suo amore per colmare le frustrazioni che sono a monte del nostro peccato. Nessuno, infatti, fa del male agli altri se sta bene. Il peccatore è sempre una persona che soffre, uno che non ha incontrato l'amore, che non sa gestire le sue soddisfazioni. Perdonare e raggiungere l'altro nel suo patire e accettare di condividere con lui le conseguenze del suo vuoto di bene e dimostrare che la sua illusione di onnipotenza, lungi dall'aver distrutto la relazione, l'ha rinforzata. L'offeso, infatti, si accorge che forse lui stesso ha causato il male e gli è stato ribaltato addosso, oppure sa percepire il dolore remoto del prossimo. Tante volte la richiesta di perdono ci fa prendere coscienza del nostro debito verso chi chiede scusa. L'uomo, creato a immagine di Dio, gli diventa somigliante quando perdona, annullando il male, perché cerca di trasformarlo in se stesso in un bene più grande, partecipando così alla nascita di un mondo nuovo. Come riuscirci? Tutta la vita di Cristo lo insegna. Dalla sua incarnazione, operata dallo Spirito,
perdono di Dio, che lo spinge durante la sua vita pubblica a guarire e a perdonare chi glielo chiede, alla sua morte per i responsabili della quale implora il perdono del Padre, fino alla resurrezione, quando alita sugli apostoli il suo spirito, che darà loro il potere di rimettere i peccati. Cristo instaura così la sua nuova creazione, i tempi nuovi per l'umanità, che sono appunto fondati sulla dinamica del perdono, mossa capace di assumere il dolore che l'altro gli consegna attraverso la sua offesa, per trasformarlo nel bene della compassione, della condivisione, dell'amicizia.

Amici, il perdono è l'unico modo per far scomparire il male della terra. Gesù è vissuto, morto e risorto, offrendo il perdono di Dio, come per offrire agli uomini la chiave del regno, il perdono. Non è facile perdonare, ma lo Spirito ci viene incontro e cambia il nostro cuore. Sradica la nostra voglia di rivalsa e ci conduce sulla via della misericordia. Un abbraccio e alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges di Marco Vannini, stiamo esaminando il capitolo 8 della Costituzione Lumen Gentium, che è interamente dedicato al Maria, e come ho detto il titolo è dell'ottavo capitolo, la Beata Maria Vergine, Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Nella precedente trasmissione ho illustrato ho letto il testo originale della Lumen Gentium dai numeri 52 al numero 57. Ora proseguiamo la lettura della Lumen Gentium nei numeri 58 e 59, e il numero 58 è intitolato Maria e la vita pubblica di Gesù. La Lumen Gentium dice: nella vita pubblica di Gesù la madre sua appare distintamente fin dal principio, quando alle nozze di Cana di Galilea, mossa a compassione, indusse con la sua intercessione Gesù Messia a dare inizio ai miracoli. Durante la predicazione di lui raccolse le parole con le quali egli, mettendo il regno al di sopra delle considerazioni dei vincoli della carne e del sangue, proclamò beati quelli che ascoltano e costituiscono la parola di Dio, e come ella stessa fedelmente faceva. Così anche la Beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio fino alla croce, dove, non senza un disegno divino, se ne stette, soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al suo sacrificio, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei generata. E finalmente allo stesso Gesù morente in croce fu data quale madre al discepolo con queste le parole: donna, ecco tuo figlio. Il numero 59 è tratta di Maria dopo l'ascensione. Essendo piaciuto a Dio di non manifestare apertamente il mistero della salvezza umana prima di effondere lo spirito promesso da Cristo, vediamo gli apostoli prima del giorno della Pentecoste perseveranti d'un sol cuore nella preghiera con le donne e Maria, madre di Gesù e i suoi fratelli. E vediamo anche Maria implorare con le sue preghiere il dono dello Spirito che all'Annunciazione l'aveva presa sotto la sua ombra. Infine la Vergine Immacolata, preservata immune da ogni macchia di colpo originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, per essere così più pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei Signori e vincitore del peccato e della morte. Ecco, giunti a questo punto, come ho detto e come avete capito seguendomi, il testo del Concilio della Lumen Gentium è necessariamente sintetico e quindi deve essere illustrato. Allora, penso che la migliore illustrazione a questo testo sia costituita dalla riflessione che nel solco dell'insegnamento conciliare della Lumen Gentium il Papa Giovanni Paolo II svolse nella sua enciclica Redemptoris Mater del 25 gennaio 1987. Ricordo a tutti che Giovanni Paolo II fu un convinto assertore del Concilio Vaticano II che definì una nuova Pentecoste, cioè una nuova

78. Ricordo inoltre, ma non ce n'è bisogno, quale fosse l'ardente devozione mariana del Papa polacco, come d'altronde di tutti i suoi predecessori, fino al Papa felicemente regnante, il Papa Francesco. Ora, seguiamo allora il discorso che fa, diciamo, la riflessione su Maria che fece appunto Giovanni Paolo II, il quale nella introduzione all'enciclica Redentoris Mater, Madre del Redentore, disse: la Madre del Redentore ha un preciso posto nel piano della salvezza, perché quando giunse la pienezza del tempo, Dio lo mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, come si è detto in Galati 4:4-6, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siate figli, ne è proprio il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, che grida Abba, Padre. Con queste parole dell'Apostolo Paolo, che il Concilio Vaticano II riprende all'inizio della trattazione sulla Beata Vergine Maria, desidero, scrive il Papa Giovanni Paolo II, anch'io avviare la mia riflessione sul significato che ha Maria nel mistero di Cristo e nella sua presenza attiva ed esemplare nella vita della Chiesa. Sono parole infatti che celebrano congiuntamente l'amore del Padre, la missione del Figlio, il dono dello Spirito, la donna da cui nacque il Redentore, la nostra filiazione divina nel mistero della pienezza del tempo. Questa pienezza definisce il momento fissato da tutta l'eternità, in cui il Padre mandò suo Figlio perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. Essa denota il momento beato in cui il Verbo, che era presso Dio, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, facendosi nostro fratello. Essa segna il momento in cui lo Spirito Santo, che già aveva infuso la pienezza di grazia in Maria di Nazareth, plasmò nel suo grembo virginale la natura umana di Cristo. Essa indica il momento in cui, per l'ingresso dell'Eterno nel tempo, il tempo stesso viene redento e, riempiendosi del mistero di Cristo, diviene definitivamente tempo di salvezza. Essa infine designa l'inizio arcano del cammino della Chiesa. Nella teologia, infatti, la Chiesa saluta Maria con il suo esordio, perché nell'evento della concezione immacolata vede proiettarsi, anticipata nel suo membro più nobile, la grazia salvatrice della Pasqua, e soprattutto perché nell'evento dell'incarnazione incontra indissolubilmente congiunti Cristo e Maria. Colui che è suo Signore e suo capo è colei che, pronunciando il primo fiat della nuova alleanza, prefigura la sua condizione di sposa e di madre. Ecco, il Giovanni Paolo II prosegue al numero 2 della Redemptoris Mater la sua riflessione dicendo che, confortata dalla presenza di Cristo, la Chiesa cammina nel tempo verso la consumazione dei secoli e muove incontro al Signore che viene. Ma in questo cammino, desidero rilevarlo subito, procede ricalcando l'itinerario compiuto dalla Vergine Maria, la quale avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio fino alla croce. Riprendendo queste parole tanto dense ed evocatrici della Costituzione Lumen Gentium, la quale nella parte conclusiva traccia una sintesi efficace della dottrina della Chiesa sul tema della Madre di Cristo, da essa venerata come sua Madre amatissima e come sua figura nella fede, nella speranza e nella carità. Poco dopo il Concilio, il mio grande predecessore Paolo VI volle ancora parlare della Vergine Santissima, esponendo nell'epistola enciclica Christi Matri e poi nelle esortazioni apostoliche Signum Magnum e Marialis Cultus i fondamenti e i criteri di quella singolare venerazione che la Madre di Cristo riceve nella Chiesa, poiché le varie forme di devozione mariana, liturgiche e private, rispondenti allo spirito della fede. Ora, il numero 4 dice, e a tanto ci prepara il Concilio Vaticano II, presentando nel suo magistero la Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Se infatti è vero che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo, come proclama lo stesso Concilio, bisogna applicare tale principio in modo particolarissimo a quella eccezionale figlia della stirpe umana, a quella donna straordinaria che divenne Maria, Madre di Cristo. Solo nel mistero di Cristo si chiarisce pienamente il suo mistero.
Così del resto, sin dall'inizio, ha cercato di leggerlo la Chiesa. Il mistero dell'incarnazione

le ha permesso di penetrare e di chiarire sempre meglio il mistero della madre del Verbo incarnato. In questo approfondimento ebbe importanza decisiva il concilio di Efeso del 431 d.C., durante il quale, con grande gioia dei cristiani, la verità sulla divina maternità di Maria fu confermata solennemente come verità di fede alla Chiesa. Maria è la madre di Dio, Theotokos, poiché, per opera dello Spirito Santo, ha concepito nel suo grembo virginale e ha dato al mondo Gesù Cristo, il figlio di Dio, consostanziale al Padre, cioè della stessa natura del Padre e Dio. Il figlio di Dio, nascendo da Maria, Vergine, si è fatto veramente uno di noi, si è fatto uomo. Così dunque, mediante il mistero di Cristo, sull'orizzonte della fede della Chiesa, risplende pienamente il mistero della sua madre. A sua volta, il dogma della maternità divina di Maria fu per il Concilio Efesino, ed è per la Chiesa, come un suggello del dogma dell'incarnazione, nella quale il Verbo assunse realmente, nell'unità della sua persona, una natura umana senza annullarla. Il numero 5 prosegue poi della enciclica Redemptoris Mater dicendo: presentando Maria nel mistero di Cristo, il Concilio Vaticano II trova anche la via per approfondire la conoscenza e il mistero della Chiesa. Come madre di Cristo, infatti, Maria è unita in modo speciale alla Chiesa che il Signore ha costruito come suo corpo. Il testo conciliare avvicina significativamente questa verità sulla Chiesa come corpo di Cristo, secondo l'insegnamento delle lettere paoline, alla verità che il Figlio di Dio, per opera dello Spirito Santo, nacque da Maria Vergine. La realtà dell'incarnazione trova quasi un prolungamento nel mistero della Chiesa corpo di Cristo. E non si può pensare alla stessa realtà dell'incarnazione senza riferirsi a Maria, madre del Verbo incarnato. Nelle presenti riflessioni, prosegue Giovanni Paolo II, tuttavia mi riferisco soprattutto a quella peregrinazione della fede nella quale la Beata Vergine avanzò, serbando fedelmente la sua unione con Cristo. In questo modo, quel duplice legame che unisce la madre di Dio al Cristo e alla Chiesa acquista un significato storico. Né si tratta soltanto della storia della Vergine Maria, del suo personale itinerario di fede e della parte migliore che ella ha nel mistero della salvezza, ma anche della storia di tutto il popolo di Dio, di tutti coloro che prendono parte alla stessa peregrinazione della fede. Questo esprime il Concilio, constatando in un altro passo che Maria ha preceduto, diventando figura della Chiesa nell'ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo. Questo suo precedere come figura o modello si riferisce allo stesso mistero intimo della Chiesa, la quale adempie la propria missione salvifica unendo in sé, come Maria, le qualità di madre e di vergine. È vergine che costruisce integra e pura la fede data allo sposo e che diventa essa pure madre, poiché genera ad una vita nuova ed immortale i figli concepiti per opera dello Spirito Santo e nati dal Dio. Ora concludiamo la introduzione Giovanni Paolo II fece a questa enciclica sulla Redemptoris Mater con il numero 6 dell'introduzione, che dice: tutto ciò si compie in un processo storico, per così dire in un cammino. La peregrinazione della fede indica la storia interiore, come a dire la storia delle anime, ma questa è anche la storia degli uomini soggetti su questa terra alla transitorietà, compresi nella dimensione storica. Nelle seguenti riflessioni desideriamo concentrarsi prima di tutto sulla fase presente, che di per sé non è ancora storia e tuttavia incessantemente la plasma, anche nel senso di storia della salvezza. Qui si schiude un ampio spazio all'interno del quale la Beata Vergine Maria continua a precedere il popolo di Dio. La sua eccezionale peregrinazione della fede rappresenta un tante punto di riferimento per la Chiesa, per i singoli e per le comunità, per i popoli e le nazioni, in un certo senso per l'umanità intera. È davvero difficile abbracciare e misurare il suo raggio. Il Concilio sottolinea che la Madre di Dio è ormai il compimento escatologico, cioè definitivo, della Chiesa. La Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine la perfezione con la quale è senza macchia e senza ruga. Contemporaneamente che i fedeli si sforzano ancora di crescere nella santità, debellando il peccato. E per questo innalzano i loro occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti. La peregrinazione della fede non appartiene più alla genitrice del Figlio di Dio. Glorificata accanto al Figlio dei Cieli, Maria ha ormai superato la soglia tra fede e la visione faccia a faccia.
Al tempo stesso però, conclude Giovanni Paolo II, in questo compimento escatologico, Maria non cessa di essere la stella del mare, Maris Stella, per tutti coloro che ancora percorrono il cammino della fede. Se essi alzano gli occhi verso di lei nei diversi luoghi dell'esistenza terrena, lo fanno perché ella diede alla luce il figlio che Dio ha posto quale primogenito tra molti fratelli, e anche perché alla rigenerazione e formazione di questi fratelli e sorelle Maria coopera con l'amore di madre. Ecco, a partire dalla prossima trasmissione affronteremo la prima parte dell'enciclica Redemptoris Mater, che parla di Maria nel mistero di Cristo.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC presenta
2: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol.
3: Allora, Massimiliano Fuxas, basta la parola, basta dire Fuxas, questo cognome strano che rimane impresso ancora di più, architetto, designer, super premiato, super gettonato, docente nelle più prestigiose università, però dobbiamo dire firma di alcune opere fondamentali, importantissime all'architettura moderna che hanno segnato lo skyliner di molte città, compresa quella in cui lei vive, Roma. Poco alla volta, perché so che lei voleva fare il pittore e il poeta. Meno male che ha fatto l'architetto.
4: Ho cominciato col poeta, poi ho passato col pittore.
3: E poi lo racconteremo.
4: Soprattutto in 13 anni.
3: Lo racconteremo, chi ha avuto la fortuna e la sorte e la capacità di incrociare. Senta, ma intanto il cognome, dicevamo. Fuxas è un cognome lituano, papà ebreo, lituano, scappato, giusto?
4: Non scappato. Noi non siamo mai scappati, noi siamo nomadi.
3: Strano, perché gli ebrei in genere sono erranti.
4: Sì, ma questo è un altro pezzo, molto prima... arriva mio nonno e qualche altra cosa del genere. Mio padre venne a studiare a Roma per perfezionarsi in chirurgia, perché lui si era laureato a Heidelberg, come si era laureato a Heidelberg in medicina mio nonno, che si chiama Mikalas Moshe Mikalas. Mio padre si chiama Raimondas.
3: Invece la mamma e la nonna, quello è il lato austriaco, e da piccolo l'hanno trascinata a vivere in un castello nobiliare.
4: No, ma questa cosa, cioè, io, mia madre e mio padre eravamo poveri, però con due famiglie benestanti, sia di mia madre che di mio padre.

0: noi vivevamo molto modestamente perché mio padre non poteva lavorare in quanto prima di tutti era straniero. E poi dopo perché era ebreo, ma prima di tutti perché era straniero, perché non poteva trovare lavoro e lo facevano lavorare quasi clandestinamente i suoi amici. E mia madre non poteva lavorare perché aveva sposato uno straniero. E il fascismo proibiva alle donne che sposavano uno straniero di lavorare, in quanto lo straniero era qualcosa di terribile, ecco.
1: Sempre stato così, eh?
0: Sempre stato.
1: I barbari. Ma anche lei non era italiano.
0: Sono nato, io ero convinto di essere italiano. Me lo spiegò un questurino che mi chiamò a casa quando io avevo già 16-17 anni. Chiamò a casa e voleva il signor Fuxas, Massimiliano Fuxas. Vabbè, me lo passarono e lui mi disse: lei, il suo permesso di soggiorno è scaduto. Io ho detto: ma io, com'è il permesso di soggiorno? E sa, se può venire qui glielo spiego. Io sono andato in questura all'ufficio stranieri, e all'ufficio stranieri mi hanno detto: lei non è italiano. Questo mi disse: non è italiano. E per dire la verità, lui aveva ragione, perché io sono nato lituano. Mia madre, che era cittadina italiana, mi fu cancellato, sbarrato, quando fece il mio certificato di nascita. C'era padre Raimondas, cittadino lituano, era. A madre Tersilia, cittadina italiana. Poi la sbarrarono, disse: si erano sbagliati, era cittadina lituana, in quanto aveva sposato un lituano. Perciò io, quando sono ritornato lituano pochi anni fa, non è che hanno fatto un grande sforzo, ho ricostituito la mia cittadinanza originale.
1: Ma lei la Lituania l'ha vista soltanto pochi anni fa, dopo
0: Dopo,
1: l'indipendenza dell'Unione Sovietica.
0: no, più che altro dopo la caduta del muro di Berlino.
1: Certo. Che memorie, che identità le hanno lasciato queste vicende familiari? Per esempio, l'ebraismo per lei è un'identità, ha delle memorie o no?
0: Sì, le storie mi raccontava mio padre.
1: Il famoso spirito, il famoso
0: Sì.
1: vitz ebraico, quello forse un po' le è rimasto, il gusto dell'ironia anche, no?
0: Sì, un
1: Vero?
0: po',
1: Vero.
0: sì.
1: Però avere tante identità per uno che si definisce un nomade non è male, c'è diverse culture, diverse influenze e per questo la cito, non riprendo mai gli stessi dettagli nei miei progetti, perché un nomade cambia sempre.
0: Sì. Cioè il cambiamento fa parte della mia vita, perché io ho preso questa scusa del nomadismo e anche di arrivare e ritornare a Roma, e dissi a mia moglie, quando vivevamo a Parigi: riportami a Roma, perché voglio, beh, ho stabilito che Roma sarà la mia città, ma io non posso essere solo romano se costruirò a Roma, ma se non costruirò non sarò mai romano. Se tu non costruisci nella tua città, vuol dire che la tua vita è sempre errante. Però mio padre è morto quando io avevo 6 anni, è lì che si chiarisce tutto.
1: Sì, e lei lo dice in maniera molto realista, molto vera e molto toccante in questo libro che insomma racconta tutta la sua storia ed è tanti romanzi insieme, non uno solo. Aver perso il padre così da giovane è stata una spinta per uno slancio per la
0: Ma io ho
1: sua
0: detto che
1: vita.
0: sarà la mia grande fortuna.
1: Sì, volevo dirlo io, ma.
0: Ma lo voglio, lo posso dire, è una mia grande fortuna, perché mi ha tolto i due grandi
1: Gli alibi.
0: problemi. Il primo problema è la madre, cioè io, figlio unico, solo con mia madre, dopo che è morto mio padre, mia madre era mia, solo per me, e perciò io ho un rapporto con le donne quasi normale. Si può dire normale, ma quasi normale. E la seconda cosa, mi ha tolto il complesso del potere, perché il padre eredita, tu eredita dal tuo padre sempre il complesso del potere, perché il padre lo rappresenta il potere in una famiglia. La madre l'aspetto economico, grosso
1: Invece
0: modo.
1: lei ha la fama, ma non il potere, non l'ha mai voluto.
0: Non amo il potere, perché il potere non è mai sufficiente.
1: Certo.
0: Appena ne hai una dose, ne voglio un'altra, ma non avrei mai la dose finale.
1: Lo vediamo, no? Putin, Trump.
0: Non hanno mai la dose finale.
1: Certo. Lei ha avuto comunque anche grandi, dicevo prima, occasioni cercate, trovate, innanzitutto
0: ma io non cercavo niente,
1: di vivere a Roma in anni meravigliosi. È capitato, visto che voleva fare il pittore, mamma non era tanto d'accordo, perché concretamente diceva trovati un mestiere.
0: No, non mi ha detto così.
1: No, cosa l'ha detto esattamente?
0: La cosa è stata terribile, perché io quando io riesco a un certo punto decido di dipingere, non di fare il pittore, e poi non mi riusciva male.
1: Allora, tanto cioè, che lavorava con De Chirico.
0: All'inizio mi guardava con la sua aria burbana, cava. Poi alla fine si è abituato a me, e siamo stati 2 anni solo, io il pomeriggio andavo da lui, perché io stavo ancora al liceo. Poi quando incominciai a dipingere, cavo, incominciavo un po' prima, e a guadagnare un po' di soldi per vivere, affittai una casa a Roma, nel ghetto di Roma, che costava pochissimo. Allora la casa era qualcosa facile da trovare.
1: Lei ha ottenuto la fama anzitutto con un tam tam a livello innanzitutto europeo grazie a una palestra nel Frusinate, a Paliano.
0: A Paliano.
1: Che tra l'altro è diventata tutta sgarrupata, l'hanno lasciata degradare.
0: E adesso invece la stanno
1: finalmente
0: restaurando.
1: Finalmente la restaurano.
0: La stanno restaurando adesso, io neanche l'ho vista.
1: E ha sempre avuto un'attenzione.
0: Però cioè, eravamo molto storta. Questo edificio era inclinato.
1: Ma lei l'ha fatta così.
0: Sì.
1: E quindi non era
0: perciò
1: storta.
0: Diventò qualche cosa e tutti cominciarono a chiedersi chi ha fatto questa cosa qua.
1: E poi da lì, ad arrivare all'aeroporto di Shenzhen, arrivare alle torri in Austria, a Vienna, insomma, lei ha fatto di tutto, cioè, sì. La nuvola va bene, ma insomma Fuxas non è solo la nuvola, è una parte la nuvola, no?
0: Sì, anche abbiamo se... fatto parecchi progetti, ecco, sono stato fortunato.
1: Fortunato soltanto?
0: Sì.
1: Bravo anche un po', no? I talenti ci sono, il buon Dio ce l'ha dato.
0: Questo non lo so, io credo che ci vuole molta fortuna nella vita. E la fortuna poi serve, è qualcosa che ti aiuta il caso. E il caso è come...
1: Oh, il buon Dio.
0: E come? Beh, io ho 5 religioni e non ho mai scelta una, perciò ho difficoltà in questo.
1: Però si è fatto sposare a Firenze da un cardinale suo amico.
0: Sì, che si chiama tuttora Betori.
1: Come mai?
0: Giuseppe Betori, quando diventò cardinale, io gli dissi: ma io adesso, se ti vedo con gli altri, come ti posso chiamare eccellenza? Come si chiama un cardinale? E lui mi disse: ci pensano un attimo, adesso. Guarda, ma se mi puoi chiamare Don Peppino.
1: Lei ha sempre avuto una grande attenzione, che anche sociale, politica, alla città. Partire da Roma innanzitutto, cioè realizzando delle opere pubbliche. C'è un disegno, c'è una, non dico un'ideologia, c'è uno slancio, un impeto. In
0: io per dire la verità l'ideologia non so neanche che cos'è.
1: Vabbè,
0: ma invece credo che bisogna, alla fine della mia vita ho capito che il mestiere di architetto è una cosa che serve per aiutare gli altri.
1: Vero.
0: E se tu non aiuti gli altri con il tuo mestiere, con il tuo lavoro, con le cose che sai, la tua vita è ben poca cosa. Alla fine quello che volevo raccontare l'ho raccontato e la gente, alcuni hanno capito, anche se alcuni signori mi fermano per la strada e io rimango quasi imbarazzato, ecco, quando l'altro giorno uno mi ferma perché mi riconoscono. La cosa strana è che gli architetti non vengono mai riconosciuti. A me chiamano i progetti col mio nome.
1: Sì.
0: Cosa che non è mai capitato, non c'è architetto che chiamano il progetto di, a me chiamano la nuvola di Fuxas o la lanterna di Fuxas o le torri di Fuxas, cioè nessuno, questa è una cosa che io non ho mai capito e tutti dicono ma è una cosa straordinaria, sei l'unico che ha avuto questo privilegio. E uno mi ha fermato per la strada l'altro giorno e mi ha detto: le posso stringere la mano? Lei è un genio. E io non ho avuto parole per rispondere. Poi è andato via e volevo dire grazie. Però a parte questo, il fatto di essere riconosciuto, essere visto, riconosciuto come persona, è una cosa che mi fa enormemente piacere, perché vuol dire che gli altri hanno capito quello che stai facendo, grosso modo.
1: Beh, insomma, lei è stato anche una presenza importante fin da quando era ragazzo, che faceva le manifestazioni del 68 nel dibattito sociale, nel dibattito pubblico. ha maltrattato tantissimo le famose archistar che hanno riempito di opere orrende questo paese, questo lo dico io comunque. Quindi ha preso posizione.
0: Io ho preso posizione subito col quartiere Zen, perché tutto quello che è contro l'umanità raggiunge qualche cosa, ma toglie qualche cosa alla vita delle persone, quelle persone vanno, non dico vanno, vanno limitate nella loro attività. E oppure queste opere devono, sono opere che devono essere completamente rimesse in un quadro differente, ecco, come il quartiere Zen, ma come tutti i quartieri che hanno costruito dopo il terremoto di Napoli, oppure quello che è successo a Milano in molti quartieri terribili, oppure a Roma.
1: Sì, figli sicuramente di speculazioni,
0: ma neanche, non solo
1: ma anche di idee applicate
0: sbagliate
1: alla gente, esatto, applicate alla vita della persona.
0: Perché non è che io non faccio neanche un sondaggio chiedendo alla gente che come vorresti la tua casa, no, che non sarebbe neanche male,
1: certo,
0: una forma di partecipazione, poi magari un'idea eletta, però sarebbe interessante. Ma la cosa importante è che tu cerchi di farli vivere meglio di come vivevano, non peggio.
1: Quando vede, parentesi, proprio una parentesi, visto che lei è un uomo che ha avuto la fortuna di frequentare pittori, scultori, letterati, intellettuali anche importanti, oltre che la gente che la incontra per strada, quando vede la sua nuvola piena di libri, bello, no? La soddisfazione quella.
0: Sì, bello questo, e anche quando entro una nuova sala per 1830 persone, che è l'auditorium. E questo auditorio, che era stato pensato solo per i congressi, finalmente ci fanno anche la musica e altre manifestazioni, anche culturali, anche teatro, e l'acustica funziona. E io dico, ah, che bellezza. Ma perché? Perché l'acustica è una gran fortuna. Cioè non è soltanto un calcolo. A un certo punto, quando fai così, così, così, senti come qui, l'acustica adesso è perfetta. Perché? Perché è un caso.
1: Ecco perché la musica è fondamentale in architettura.
0: Sì. Infatti, quando io ti spiego, se posso spiegare ai miei collaboratori, a quelli che lavorano con me, ai più giovani, dico, vedi, tu non devi mettere una cosa qui, una cosa qui, una cosa qui. Questo lo metti qua, questo lo metti qui e questo lo metti più alto, che sarebbe l'armonia.
1: Pentagramma. Lei... davvero voleva fare il poeta? Perché
0: no, io volevo fare il poeta perché avevo avuto per due anni
1: Giorgio Caproni
0: che mi mise sotto la sua protezione, perché lui era poverissimo. Io tornai dopo due anni dall'Austria e trovai nella mia scuola, che si chiamava la Francesco Crispi,
1: questa sì che è fortuna,
0: e trovai Giorgio Caproni. E Giorgio Caproni aveva già due figli, però tornavamo a casa insieme, lui mi invitava a pranzo da lui, però arrivavamo sempre dopo che avevano mangiato tutti, alla fine mangiavamo
1: un secondo papà,
0: mangiavamo io e lui, mangiavamo. E poi l'ultima volta che l'ho visto, quando gli ho fatto vedere Doriana, gli ho detto se gli andava bene
1: la moglie?
0: Mia moglie.
1: Ah, ha scelto lui se andava bene?
0: Se gli andava bene, se gliel'ho fatta vedere, e lui tirano solo il violino che aveva, perché suonava anche il violino, e poi mi ha detto sì, guarda.
1: Mi dica qualcosa della sua architettura, domande banalissime, ma per capire a chi insomma non è, conosce il volto e il nome Fuxas, ma ordine, disordine o entrambi?
0: Caos. La teoria del caos. Che a un certo punto, quando ho visto che hanno dato il premio Nobel a uno molto bravo, un fisico, e non me l'avevano dato a me, questa non è la stessa cosa di Trump.
1: Ma voleva per la fisica il Nobel, lei?
0: Sì, mi sarebbe tanto piaciuto. Perché questa cosa degli stormi che volano e trovano sempre un orientamento, un'organizzazione, e sono straordinari la sera. Se lei l'ha visto la sera strana, come si compongono e si scompongono queste immagini. E il caos è quello che governa tutto, e poi ci sono tante storie del caos.
1: Perché qualcuno glielo permette al caos di governare tutto, e poi non
0: ma
1: è vero.
0: Ma il caos non è una cosa negativa.
1: No, per carità, a parte che i fisici ci dicono che il caos non esiste, il vuoto non esiste, il nulla non esiste.
0: Il nulla non c'è.
1: Non c'è, appunto.
0: Però esiste il vuoto.
1: se non è pieno di particelle o di onde elettromagnetiche, ma vedo che questa sua...
0: voto per me perché per l'architettura, adesso le parlo da architetto. Io preferisco i vuoti ai pieni.
1: Perché c'è più possibilità di pensare, sognare, respirare?
0: Ma uno pensando al vuoto lo immagina come vuole. Se immagina un pieno ha una sola immagine, quella che gli obbliga.
1: Cosa vuol dire che per insegnare architettura bisogna insegnare se stessi? Così ha detto.
0: Eh beh, perché alla fine che fai? Quando andai a insegnare all'École Speciale d'Architettura a Parigi, e c'era un filosofo, che era anche architetto, Paul Virilliot. E Paul Virilliot è stata una persona importante che ho conosciuto, fra le tante che per fortuna ho incontrato. E Paul Virilliot è stato una di quelle persone che diceva: nella tecnologia, il livello più alto della tecnologia è il livello in cui l'uomo è quasi immobile, governa ad esempio un elicottero o un aereo, e l'aereo velocissimo, solo con lo sguardo, solo col pensiero, senza muovere nessun niente.
1: Però è anche un po' inquietante, no? Se con l'intelligenza artificiale riusciamo a muovere...
0: Questo me lo diceva circa 30
1: anni fa. A muovere le bombe, i missili.
0: Lui
1: insomma.
0: Me l'ha detto 40 anni fa questa cosa. Ed era quella.
1: Ah sì, una tragica previsione. Lei dice che la vera alchimia dell'arte è il rapporto tra visibile e invisibile. All'artista tocca il compito di richiamare il mistero. Che vuol dire?
0: Il rapporto con il visibile e invisibile, cioè il visibile è quello che tutti quanti crediamo di vedere, e l'invisibile è quello che tutti quanti crediamo che non si possa vedere. Se riusciamo a vedere le due cose e poi a stabilire le relazioni fra le due cose, uno diventa quasi felice, perché mette due cose. L'invisibile è qualcosa che gli dai parecchi nomi, visibile hai dei nomi, e quando tu hai dei nomi a delle cose, altre cose a cui devi credere, devi avere fiducia, una speranza che esistono. E poi l'invisibile è quella cosa che ti dà la possibilità di dire, di non aver bisogno di fare dei segni, delle parole, nulla, però sono presenti in te e sono presenti negli altri anche. Questa è la forza dell'invisibile. Se tu riesci a mettere insieme il visibile, l'invisibile, beh, lì siamo nel momento vicino all'arte.
1: Sì, siamo anche...
0: Ma tutti gli uomini sono artisti, lo dico più di una volta.
1: In che senso?
0: Io non credo che l'arte sia patrimonio di pochi. Tutti gli uomini hanno una capacità di creare, e tutti creano. E tutti
1: perché
0: quanti...
1: sono fatti immagine e somiglianza di Dio, insisto,
0: Credo, da un punto di vista, sì. Ma io sono convinto che tutti quanti... Ma questo lo diceva Beuys, è stato uno dei più grandi artisti del Novecento. Beh, Beuys diceva veramente che chiunque, il contadino, chiunque taglia un ramo, taglia un albero, fa qualche azione, è un artista. Perciò tutti gli uomini sono degli artisti, sono dei creatori. In quanto creano, anche quando non vogliono, anche quando creano il male, creano una parte di questo universo.
1: Se c'è una pecca nel Rinascimento è aver tranciato una linea netta tra l'artigianato e l'arte.
0: Questa è la cosa che ho detto. Questo lo so, perché fino alla fine del 300 facciamo tutti parte della stessa cosa. Gli artigiani, quelli che portavano i pesi, portavano le pietre, tutti quanti partecipavamo alla costruzione della cattedrale. L'edificio che doveva essere enorme, il più grande. Gli architetti facevano, ci lavoravano, però ogni tanto si sbagliavano, ogni tanto ne cadeva una, ma anche adesso succede. L'opera era un fenomeno collettivo, era una cosa straordinaria. Poi arrivato Brunelleschi, che era una persona estremamente intelligente, capace, ma come tutti gli altri, anche nel Rinascimento, nell'umanesimo e poi nel Rinascimento. Beh, queste persone pensavano, io dico un piccolo episodio, quando Brunelleschi mandò via tutte le maestranze della costruzione della cupola di Santa Maria del Fiore, da lì nasce il primo professionista. Lui incomincia a diventare la vera persona che è il dominus, è colui il quale gestisce, comanda, non di solo disegna, ma gestisce completamente la costruzione, tiene in mano tutto. Questa è una cosa che ha rotto i rapporti. E prima lui poteva fare anche, l'ha fatto anche lo scultore, il pittore, poi ha grandi amici artisti, aveva uno di questi era Donatello, l'altro era Masaccio, cioè era una comunità. Cioè, a questo punto credo che proprio con Brunelleschi e poi con gli altri anche si comincia a rompere in questi
1: limiti. La democraticità dell'arte. E poi parlano di Medioevo come di secoli bui, eh?
0: No, no, questa è una cosa che raccontano. Senta, io ho studiato poco la storia.
1: Esatto, però c'è tanta gente che la studia poco, e soprattutto l'ideologia, quella che lei nega di aver mai seguito, l'ideologia ti impone di dare dei nomi e delle etichette. Allora, maestro, la si può chiamare lei o no? Come la chiamano?
0: Beh, di solito Massimiliano, però se mi vuole proprio chiamare maestro, mi chiami maestro. Cioè, se...
1: No, no, viene così di solito. A proposito del narcisismo dei geni, degli artisti con la maiuscola, da Brunelleschi in poi, di solito si facevano chiamare maestri.
0: Ah, non lo so, Verrocchio come si faceva chiamare da Leonardo. Però gli aveva fatto un bellissimo angelo là sotto, che poi...
1: Se pensa a una sua opera che la racconta, la definisce... più di tutte le altre, c'è o no?
0: La prossima.
1: Ok, questo volevo sapere. E quindi la prossima la sta preparando?
0: Ci provo.
1: Ha detto prima che per l'architettura la musica è importante. Mi dica la musica che le è più cara, che ce l'ascoltiamo un pezzetto.
0: Tutti quanti, Mozart.
1: Mozart.
0: È impossibile che un architetto non ami Mozart. Perché Mozart ha due cose insieme. La prima era questo carattere di rivoluzionario, di modificazione, e qualcuno che voleva scoprire e indagare e vedere quello che poteva essere oltre la propria musica. E faceva dalla musica che possiamo dire comica fino alla musica molto seria.
1: Lieve e drammatica a un tempo.
0: Nello stesso tempo. Ed era veramente qualche cosa che, quando uno si sente un po' appena, non dico depresso, che mi capita raramente, però che ha dei dubbi.
1: Beh, questo tempo di inquietudine abbiamo diritto ad averne, come?
0: Cioè, io quando vedo che la gente muore per far felici pochi, questo mi fa molto male. E l'altra cosa che mi fa molto male è vedere che 1200 persone al mondo sono, si dice, trilionario, e ci sono 4 miliardi di persone che lavorano per queste 1200 persone. Questo è ingiusto, non può essere.
1: E basti pensare come è finito Mozart,
0: finito male.
1: È finito male, ma è eterno.
0: Però è eterno.
1: Grazie maestro, grazie davvero.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Twain, Tom Sawyer, capitolo quinto. Alle 10:30 la campana della chiesa chiamò raccolta i fedeli. A poco la gente accorse. I ragazzi della scuola domenicale raggiunsero i loro familiari. Venne anche la zia Polly e a lei si unirono Mary, Sid e Tom. Per quest'ultimo la zia cercò un posto lontano dalla finestra e dalle tentazioni. La chiesa si riempì. Venne il vecchio ufficiale postale, povero ora, ma che in altri tempi aveva vissuto in agiatezza. Vennero il sindaco e sua moglie, c'era anche un sindaco fra le persone inutili. Venne il giudice conciliatore e la vedova Douglas, bionda, delicata, quarantenne, un'anima generosa e buona. La sua casa, situata su un'altura, era l'unico palazzo della cittadina e ogni tanto vi si dava qualche festa o ricevimento. Poi vennero i coniugi Ward, l'avvocato Riverson, alcune belle ragazze seguite da un codazzo di sciocchi ammiratori. Ultimo di tutti entrò il ragazzo modello, Willie Mufferson, che accompagnava sempre in chiesa la madre e destava l'ammirazione di tutte le madri. I ragazzi invece lo odiavano proprio perché se lo sentivano portare ad esempio. Come ogni domenica, il fazzolettino candido gli sporgeva dal taschino. Tom non aveva il fazzoletto e trovava che era un'affettazione antipatica esibirlo. La chiesa era affollata ora. La campana diede ancora alcuni rintocchi per chiamare i ritardatari, poi fece silenzio. Il pastore lesse l'inno che si doveva cantare e lo lesse a modo suo, cominciando a mezza voce e crescendo di tono fino ad arrivare a un'altezza rispettabile. Di là, poi, sembrò saltare giù come da un trampolino. La sua lettura, piena di enfasi, era molto ammirata e mandava in estasi i parrocchiani. Agli inni cantati seguirono le preghiere. Preghiere buone, generose. Ma il protagonista del nostro racconto non le apprezzò nella giusta misura. A metà preghiera, una mosca si posò sullo schienale del banco davanti a lui. Si fregò le zampine, si abbracciò la testa e se la pulì con tanto vigore che sembrava volesse staccarsela dal corpo. Poi, con le zampe posteriori, si strigliò le ali, stendendosele prima lungo il corpo come se fossero le falde di un vestito. Faceva la sua toilette tranquilla, come se sapesse che nessuno poteva disturbarla. Se Tom l'avesse afferrata in quel momento, mentre durava la preghiera, la sua anima sarebbe stata dannata in eterno. Verso la fine della preghiera, la schiena di Tom si incurvò e si fece avanti. All'ultimo amen, la mosca rimase prigioniera. Purtroppo la zia lo vide e la liberò. Il pastore lesse poi un passo del Vangelo con tanta monotonia che le teste cominciarono a ciondolare per il sonno. Tom era solito contare le pagine del sermone. Ogni domenica egli sapeva dire quante pagine erano state lette, ma del contenuto non poteva riferire quasi nulla. Questa volta però l'argomento lo interessava. Si parlava del giudizio universale, quando il leone e l'agnello giacerebbero vicini e un bambino li guiderebbe. Tom desiderò essere quel bambino, purché il leone fosse mansueto. Poi lo riprese la noia. Si ricordò allora di un tesoro che possedeva e lo tirò fuori. Si trattava di un grosso scarabeo nero, dalle mascelle fortissime, detto dai ragazzi cervo volante. Stava chiuso in una scatola di fiammiferi. Appena la scatola fu aperta, l'insetto si attaccò a un dito di Tom, che se lo scosse con molta violenza e lo mandò a cadere qualche metro più in là, a pancia all'aria, mentre il dito dolorante finiva in bocca. Lo scarabeo faceva grandi sforzi per voltarsi, ma non vi riusciva. Tom l'avrebbe aiutato volentieri, ma non osava muoversi dal posto. Anche altri parrocchiani, poco attenti alla funzione, guardavano con interesse la bestiola. A un tratto entrò in chiesa un cane. Era triste, stanco di girare dal sole, annoiato, e cercava distrazione. Vide l'insetto e dimenò la coda in segno di gioia. Gli girò intorno, annusandolo, si avvicinò, aprì la bocca, ma non riuscì a prenderlo. Fece un altro tentativo, poi vi rinunciò e rimase a sonnecchiare accanto al cervo volante. Nel sonno il muso toccò lo scarabeo. Questo lo agguantò e lo morse. Si sentì un penoso guaito. Il cane scosse da sé l'animale e lo mandò a cadere qualche metro più in là. La gente intorno non riuscì a frenare un sussulto d'allegria. Molte facce si nascosero dietro ventagli e fazzoletti. Tom era al colmo della gioia. Il cane sembrava un animale pacifico, però fu preso da un desiderio di vendetta. Si avvicinò allo scarabeo, lo assalì da tutte le parti senza riuscire a impossessarsene. Allora rivolse la sua attenzione prima a una mosca, poi a una formica. Dimenticò lo scarabeo e, senza volere, gli si sedette sopra. Uno straziante guaito e una corsa pazza attraverso la chiesa da una navata all'altra. La povera bestia non riusciva a scuotere di dosso l'intruso. Si mise allora a girare intorno a se stesso, trasformandosi in una meteora lanosa, finché saltò in grembo al suo padrone. Questi lo fece volare dalla finestra e la voce del sofferente si perse in lontananza. Tutto l'uditorio, rosso in faccia, soffocava a stento le risa. Il pastore seguitò a parlare, ma nessuno gli prestava attenzione. Fu un sollievo per tutti quando il discorso ebbe termine e fu data la benedizione. Tom Sawyer tornò a casa felice.
1: RNC in blu. RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Bentornati a Un'estate fa. Oggi con Samira Rocchetti vi portiamo nell'anno che ha inaugurato un nuovo millennio, nel 2000. Hanno iniziato con un brivido collettivo globale, il famigerato Millennium Bug. Forse lo ricorderete, c'era il timore concreto che i computer di tutto il mondo, non riconoscendo lo switch delle ultime due cifre dell'anno, quindi dal 99 allo 00, andassero in crash totale a mezzanotte, bloccando banche, voli aerei, centrali elettriche. Una psicosi planetaria poi fortunatamente sventata.
3: Il temuto baco del 2000 non ha colpito, resistono i computer in Italia e all'estero, ma l'allerta rimane.
4: Il respiro di sollievo il pianeta l'ha tirato quando è passata la mezzanotte al meridiano di Greenwich. È sul cosiddetto GM time che viaggiano gli aerei, su quale si basano tutti i tempi delle telecomunicazioni e non solo. Una risata ha attraversato il globo. Anche il primo ministro spagnolo Aznar ha visitato l'unità di crisi per vedere che tutto funzionasse. A Forte Braschi, a Roma, dove ha sede la task force italiana, dopo tutti gli improperi che ci siamo presi dalla stampa internazionale, la soddisfazione è stata particolare, anche perché dopo che non era successo nulla da nessuna parte, fare la figura degli ultimi della classe era particolarmente penoso.
2: Fortunatamente quindi il blackout informatico non c'è stato e la notte di San Silvestro si è trasformata in una festa epocale. In Italia milioni di persone sono state incollate davanti alla TV per seguire peraltro un passaggio di consegne molto emozionante, quello tra uno studio televisivo e Piazza San Pietro.
5: 5, 4, 3!
6: Al Santo Padre, a Piazza San Pietro, perché c'è la benedizione, urbi et orbi, un momento importantissimo di festa, ma soprattutto di preghiera. Siamo nel 2000.
2: Gli occhi del mondo intero si concentrano proprio sulla Basilica Vaticana, dove Papa Giovanni Paolo II apre ufficialmente la Porta Santa, dando il via al grande giubileo del 2000.
7: Sul quadrante della storia scocca un'ora importante. Inizia in questo momento l'anno 2000, l'anno che ci introduce in un nuovo millennio. Per i credenti è l'anno del grande giubileo.
2: Il giubileo ridisegna completamente il volto e l'estate di Roma. La città negli ultimi anni si era trasformata in un enorme cantiere a cielo aperto per accogliere oltre 25 milioni di pellegrini, restaurati dei monumenti storici, pedonalizzata l'area intorno a Castel Sant'Angelo, aperti tantissimi centri di accoglienza. Nelle strade si respira un'atmosfera unica, un mix di lingue, culture, chitarre, zaini in spalla, e ne parleremo. Ma il 2000 è anche l'estate del divertimento puro per chi cerca il mare. Le mete regina sono Ibiza, Formentera e l'immancabile Riviera Romagnola, mentre i viaggi a lungo raggio spopolano Sharm el Sheikh e le Maldive. Per la musica, nei club e nelle radio di questa estate risuona una traccia house francese super elegante. Questa.

0: veloce sguardo, come nostra abitudine, alla moda di quel memorabile 2000. Dunque, pantaloni a vita bassissima per le ragazze, abbinati ai mitici pinocchietti al polpaccio o pantaloni cargo mimetici con i tasconi. Ai piedi svettano le ciabatte con zeppa alta, mentre sul viso imperano gli occhiali a mascherina con lenti sfumate azzurro o rosa, senza montatura, e un cappello alla pescatora. I ragazzi rispondono con board shorts lunghi fin sotto al ginocchio, camicie a fiamme sbottonate e collanine fatte di perline o conchiglie bianche spezzettate. I teenager passano le ore sotto l'ombrellone a sfidarsi a Snake, ci si scambia SMS, che allora costavano ancora 100 lire l'uno, e si curano i Tamagotchi di seconda generazione invece nei PC di casa. Si usa il primo Napster per scaricare molto lentamente la musica. Dal punto di vista meteo, l'estate del 2000 è estrema. Dopo un giugno rovente e un luglio instabile e temporalesco, la seconda metà di agosto entra nella storia per un'opprimente e caldissima cupola africana che blocca il termometro sopra i 40 gradi per oltre 10 giorni consecutivi in tutta Italia. E proprio sotto questo sole infuocato, Roma vive l'evento clou del Giubileo, la 15ª giornata mondiale della gioventù, dal 15 al 20 agosto. Più di 2 milioni di ragazzi provenienti da ogni angolo del pianeta invadono una spianata di Tor Vergata. Per combattere la Fa Record, i vigili del fuoco e la protezione civile azionano giganteschi idranti per infrescare la folla. Lì nascono ufficialmente i Papa Boys. Il culmine è la veglia del 19 agosto, quando Papa Giovanni Paolo II pronuncia un discorso memorabile che è rimasto nella storia e nel cuore di molti di noi.
1: Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Oggi siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione, difenderete la pace pagando anche di persone se necessario. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo sviluppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. Cari giovani, dicendo sì a Cristo, voi dite sì ad ogni vostro più nobile ideale. Io prego perché egli regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e del nuovo millennio. Non abbiate paura di affidarvi a lui, egli vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno.
0: Oltre alle grandi emozioni del Giubileo, il 2000 registra importanti svolte politiche e sociali nel nostro paese. In primavera Massimo D'Alema si dimette da presidente del Consiglio e gli subentra il governo Amato II. Ma la vera svolta epocale arriva a ottobre con l'approvazione della riforma che prevede l'abolizione della leva militare obbligatoria, trasformando l'esercito in una struttura interamente professionale.
2: Il servizio di leva non sarà dunque più obbligatorio. Questa mattina il Senato ha approvato in via definitiva la riforma che ridurrà quasi di un terzo gli uomini delle nostre forze armate e la famosa, e per alcuni anche famigerata, cartolina però arriverà ancora, ma soltanto per i giovani nati entro il dicembre 85.
0: Parlavamo dell'estate caldissima del 2000. Purtroppo la forte siccità estiva è stata poi il preludio ad un autunno tragico sotto il profilo idrogeologico per il nostro paese.
3: Buongiorno, noi dedicheremo gran parte del giornale alla tragedia del maltempo che ha colpito la Calabria. Un camping interamente spazzato via da un fiume in piena, soverato vicino a Catanzaro. Vi sono morti e dispersi. 8 corpi sono stati già recuperati, ma si cerca ancora e le ricerche sono difficili. Nel camping vi erano circa una cinquantina di persone che trascorrevano le vacanze, fra cui molti disabili accompagnati da assistenti volontari. Dopo 3 giorni di pioggia, forse questa ennesima disgrazia poteva essere evitata.
0: e saranno 13 alla fine le vittime tra disabili e volontari dell'Unitalsi morti il 10 settembre proprio nel camping Leggiare di Soverato. A livello internazionale, l'estate del 2000 invece è scossa da una terribile tragedia nei mari del nord. Il 12 agosto, durante un'esercitazione militare, il sottomarino nucleare russo Kursk esplode. Il mondo assiste per giorni con il fiato sospeso ai disperati tentativi di salvataggio che purtroppo non basteranno a salvare i 118 membri dell'equipaggio.
4: Un'esplosione a bordo a dare il via all'emergenza, lo sostengono gli analisti di JANS, il centro studi che pubblica la rivista considerata la Bibbia delle informazioni su armamenti e tecnologia militare. Fonte autorevole dunque al massimo livello, tanto più che gli esperti di JANS hanno visionato anche uno dei filmati dei soccorritori russi. L'esplosione sarebbe stata causata da un siluro del sottomarino, probabilmente dunque nella camera di lancio anteriore. Se l'ipotesi fosse corretta, dice JANS, tre quarti dell'equipaggio potrebbe essere morto nell'esplosione. Diventa dunque ancora più angosciante la corsa contro il tempo della nave norvegese che sta trasportando il battiscafo inglese di soccorso sul luogo dell'affondamento. Il piccolo sommergibile della Royal Navy, sigla tecnica LR5, dovrebbe arrivare sul posto domani pomeriggio.
0: La cronaca del 2000 è segnata anche dall'addio a figure centrali della nostra storia.
5: Ore 17:41, l'agenzia ANSA a battere per prima la notizia, un flash laconico: morto Bettino Craxi. Si conclude così la parabola umana e politica di uno dei personaggi sicuramente più importanti e discussi della scena politica italiana del dopoguerra. Avrebbe compiuto 66 anni il 24 febbraio.
0: Eh sì, il 19 gennaio si spenge proprio ad Hammamet in Tunisia Bettino Craxi. Pochi mesi dopo, il 5 maggio, l'Italia intera piange invece la scomparsa di una leggenda assoluta dello sport e uomo dell'incredibile spessore umano, nominato poi giusto tra le nazioni per aver salvato centinaia di ebrei durante la guerra, il campionissimo di ciclismo Gino Bartali.
6: Ginettaccio se n'è andato a 86 anni in silenzio, lui che è stato uno dei grandi protagonisti del ciclismo italiano e internazionale. Gino Bartali, un grande campione di quel ciclismo da pionieri, di quelle immagini in bianco e nero sfumate e rovinate dal tempo, di quei tubolari incrociati attorno alle maglie, di quelle strade impolverate, di quel ciclismo che è ormai leggenda e storia. Divise in due l'Italia, una parte che tifava per il suo eterno rivale, quel Fausto Coppi che lo stimava e temeva, o si era coppiani o bartaliani.

0: E voltiamo decisamente pagina, entriamo nel mondo dello sport, perché il 2000 è stato un anno assolutamente pazzesco e ricco di colpi di scena. A maggio la Lazio di Eriksson vince uno storico e rocambolesco scudetto all'ultima giornata, superando la Juventus, rimasta clamorosamente bloccata nell'ormai celebre campo allagato di Perugia sotto una pioggia torrenziale.
1: Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia.
0: Quella grandissima euforia calcistica si trasforma però in un incubo sportivo il 2 luglio, nella finale degli europei a Rotterdam. L'Italia di Dino Zoff assapora la coppa fino al 94esimo minuto, prima di subire il pareggio della Francia all'ultimo secondo e il definitivo, dolorosissimo golden goal di Davide Trezeguet.
2: Alpin Pires, oui, il est passé, centre en retrait, et but! Et but Trezeguet, le but en or, Trezeguet l'a marqué à la 13e minute, un peu moins parce qu'il y a eu le long arrêt de jeu, disons à la 10e.
0: Il riscatto sportivo della nostra nazione arriva però a settembre, con i Giochi Olimpici di Sydney, considerati peraltro tra i più spettacolari di sempre. L'Italia brilla chiudendo al settimo posto nel medagliere con ben 13 ori. Tra le imprese rimaste scolpite nella pietra c'è la straordinaria vittoria nei 100 metri rana di Domenico Fioravanti.
3: È una testa a testa, sono praticamente in asse con la nostra posizione, la sensazione è che l'italiano sia leggermente in avanti e che possa avvicinarsi alla medaglia d'oro leggermente avanti. Domenico Fioravanti dovrebbe farcela, può toccare, sta toccando, ce l'ha fatta, medaglia d'oro, dico oro, ed è la prima volta che lo si può gridare in italiano ad una gara di nuoto in un'Olimpiade, Sydney 2000, Domenico Fioravanti, una abbinata che resterà scolpita nella storia dello sport azzurro.
0: E nella stessa spedizione olimpica in Australia, come dimenticare la leggendaria, urlata, caldissima radiocronaca di Giampiero Galeazzi, che ha accompagnato l'oro nel canottaggio del doppio di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi. Riascoltiamola.
4: 116, è un po' pesante il colpo azzurro, ma siamo ancora in testa. È la Svezia che ci fa una grande paura. L'Ungheria che attacca la Svezia. Precipita verso il traguardo con Rossi che adesso eleva ancora il numero dei colpi. 116, 118. Ale Antonio, a lei che sei il più forte del mondo. Ale Beniamino, ancora andiamo a vincere. Andiamo a vincere ancora, e questo è il campo 2 italiano, si guarda a sinistra, si guarda a destra, e vince l'Italia, vince, e come si dice, per la leggenda e per quali campioni, incredibile.
0: Mentre seguivamo le imprese degli italiani a Sydney, sulle spiagge e nei club si ballava ancora al ritmo di un sound elettronico, futuristico, ipnotico, che arrivava dalla Finlandia.

0: E dal mondo dei club passiamo a quello del cinema, perché il 2000 è stato un anno cinematografico stellare. Il botteghino estivo viene letteralmente cannibalizzato dal colossal storico di Ridley Scott, Il Gladiatore.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
0: Il volto di Russell Crowe e le musiche di Hans Zimmer diventano istantaneamente un fenomeno della cultura globale. Nello stesso anno il cinema italiano risponde con pellicole d'autore straordinarie. Silvio Soldini firma la delicata e premiatissima commedia Pane e Tulipani, trionfatrice assoluta ai David di Donatello.
2: Se secondo te è una cosa normale che una piglia acchiappa e se ne va così?
3: Non ho fatto niente, sono stata dimenticata sopra un autogrill.
4: La pregherei di fornirmi spiegazioni più esaurienti.
0: Mentre a settembre esce nelle sale un film civile immenso e struggente, diretto da Marco Tullio Giordana, incentrato sulla vita e sull'assassinio mafioso di Peppino Impastato, interpretato da un magistrale Luigi Locascio.
5: Madonna, sono questi mafiosi? Chi sono? Sempre a dire mafia qua, mafia là. Ma che cos'è questa mafia? Dov'è?
0: Mentre la televisione italiana si preparava a cambiare per sempre volto con il debutto il 14 settembre della prima storica edizione del Grande Fratello, condotta da Daria Bignardi, nel corso delle settimane il programma diventa un'ossessione nazionale, culminando nella finale del 21 dicembre del 2000, vinta da Cristina Plevani. La puntata registrò il record storico di 16 milioni di telespettatori e il 60% di share. Ma le radio del 2000 venivano conquistate anche da quattro ragazzi bolognesi guidati da Cesare Cremonini. I Luna Pop vincono il Festival Bar del 2000, condotto da Fiorello, Alessia Marcuzzi e Filippa Lagenbach. Qualcosa di grande è proprio il brano con cui Samira Rocchetti ed io vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima puntata.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no, sì se sì, no se no. Ecco questo invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde all'istanza del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e lamentatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Regno e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: il Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore deve in Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.

0: RNC a Torino Asti sui 107.400.
1: RNC Note di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, trio in La minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema andante con moto, variazione prima, cantabile, variazione seconda, più mosso, variazione terza, allegro moderato, variazione quarta, lo stesso tempo, variazione quinta, lo stesso tempo, variazione sesta, tempo di valse, variazione settima, allegro moderato, trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.

0: di Piotr Ilich Čajkovskij, dal trio in La minore, opera 50, abbiamo ascoltato dal secondo movimento il tema e le variazioni da 1 a 7. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Charles Ives, dalla Sinfonia numero 4, finale, che riprende l'inno Near My God to Thee di Sarah Adams e Lowell Mason. Melbourne Symphony Orchestra, Jean-Efflam Bavouzet, pianoforte, direttore Andrew Davis.

Richard Strauss, aus Italien, dall'Italia, fantasia sinfonica opera 16, scritta da Strauss durante il suo primo viaggio in Italia, completato poi a Monaco e qui eseguita nel 1887. Ascolteremo l'ultimo movimento, Scene di vita napoletana, nel quale è ripreso il popolare motivo Funiculi Funiculà, con sdegno della critica e soddisfazione di Luigi Denza, che ottenne i diritti d'autore. Orchestra Stadtkapelle di Dresda. Direttore Rudolf Kempe.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Aus Italien, dall'Italia, Fantasia Sinfonica, Opera 16, Orchestra Staatskapelle di Dresda, direttore Rudolf Kemp. RNC, Note di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, primo movimento. Allegro, dal concerto numero 11 in fa maggiore K413 per pianoforte e orchestra. Pianista Alfred Brendel. Orchestra Academy of St. Martin in the Fields. Direttore Neville Mariner.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, dal concerto numero 11 in fa maggiore K413 per pianoforte e orchestra. Pianista Alfred Brendel, Orchestra Academy of St. Martin in the Fields sotto la direzione di Neville Mariner.

RNC, notte di classica. Frédéric Chopin, da 24 preludi, opera 28, numero 3, in sol maggiore, vivace, numero 7, in la maggiore, andantino, numero 9, in mi maggiore, largo, numero 11, in si maggiore, vivace, numero 13, in fa diesis maggiore, lento, e numero 21, in si bemolle maggiore, cantabile. Pianista Luciano Giarbella.

di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato da 24 preludi opera 28, numero 3 in sol maggiore, numero 7 in la maggiore, numero 9 in mi maggiore, numero 11 in si maggiore, numero 13 in fa diesis maggiore e numero 21 in si bemolle maggiore. Pianista Luciano Giarbella. RNC Note di classica. Manuel de Falla, danza rituale del fuoco dall'amore stregone, con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Lorin Maazel. A seguire, danza finale Jota dal Cappello a tre punte, con la London Symphony Orchestra, direttore Rafael Frühbeck de Burgos.

Di Manuel De Falli abbiamo ascoltato Danza rituale del fuoco da L'amore stregone. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, direttore Lorin Maazel. E danza finale, Jota, da Il cappello a tre punte, London Symphony Orchestra, direttore Rafael Frühbeck de Burgos. Note di classica. César Franck, Pastoral, opera 19. Organista Karol Mosakowski.

0: Di César Franck abbiamo ascoltato Pastoral, opera 19, organista Karol Mosakowski.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Georg Friedrich Händel. Selezione dall'Oratorio per la Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Su testa di Carlo Sigismondo Capece. Parte prima. Disserrate o porte d'Averno. D'amor fu consiglio. O voi dell'erbo. Dolci chiodi, amate spine. Naufragando va per l'onde. Ho un non so che nel cor. Emma Kirby, L'Angelo. Patrizia Quella, Maddalena. Caroline Watkinson, Cleofe. David Thomas, Lucifero. The Academy of Ancient Music è diretta da Christopher Hogwood.

Georg Friedrich Händel. Selezione dall'Oratorio per la Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. Su poesia di Carlo Sigismondo Capece. Parte seconda. Risorga il mondo. Per celare il nuovo scorno. Impedirlo saprò. Per me già di morire. Vedo il ciel che più sereno. Se per colpa di donna infelice. Se impassibile e immortale, Dia si lode in cielo e in terra.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato una selezione dall'oratorio per la risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, su poesia di Carlo Sigismondo Capece. Emma Kirby, Angelo. Patrizia Quella, Maddalena. Caroline Watkinson, Cleofe. David Thomas, Lucifero. The Academy of Ancient Music era diretta da Christopher Hogwood.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Wartenberg, Boemia, 12 agosto 1644, Salisburgo, Austria, 3 maggio 1704. Sonate del Rosario per violino e basso continuo. Terzo ciclo, dedicato ai misteri della gloria. Sonata numero 11 in sol maggiore, La risurrezione. Sonata Sur Rexit Christus Hodie, Adagio. Violino Riccardo Minasi. Strumentisti delle Bizzarrie Armoniche.

con Bieber, dalle sonate del Rosario abbiamo ascoltato la sonata numero 11 in sol maggiore, la Risurrezione. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie Armoniche. Sonata numero 12 in do maggiore, l'Ascensione al Cielo. Intrada, Aria Tubicinum, Allemande, Courante, Double.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Abbiamo ascoltato dalle sonate del Rosario la sonata numero 12 in Do maggiore, l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie armoniche. Sonata numero 13 in Re minore, la Pentecoste, ovvero la discesa dello Spirito Santo. Sonata Gavotte, Gigue, Sarabande.

di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Abbiamo ascoltato dalle Sonate del Rosario la sonata numero 13 in re minore, la Pentecoste, ovvero la discesa dello Spirito Santo. Violino Riccardo Minasi, strumentisti delle Bizzarrie Armoniche. Sonata numero 14 in re maggiore, l'Assunzione di Maria. Primo movimento senza indicazione di tempo. Aria, Gigue.